sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di anime contadine.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me e di te, o cosa prendo? Prendo un tatuaggio, prendo quella sera

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

sul mare luci, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

Partire, viaggiare, viaggiare, partire, partire, viaggiare, non fermarsi mai. Chilometri che sotto il culo passano e allontanano i guai. Viaggiare, vedere tutti gli angoli della terra. Rincorrere le stati, farsi rincorrere dalla guerra che è nel cuore. Correre più veloce del dolore, come un jet supersonico. Precedere il tuo stesso rumore, fare in modo che non ti raggiunga mai. Viaggiare al volante di una macchina scassata, che per ogni chilometro in più è un gloria al padre, e fare una telefonata a tua madre, dire è tutto a posto, ritorno per Natale ad ogni costo, partire, viaggiare. Agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto.

una barca che prima o poi ti allagherà e sarà forse troppo tardi per rimediare, partire, viaggiare, non dimenticare, fotografare il mondo in movimento, cercare il senso della vita in un momento che si ripeterà, ma chissà dove, chissà quando, partire e vivere cercando e ballando su ritmiche diverse, su diversi accenti.

venti di clima, scalare la cima e poi scendere a valle, una, dieci, cento, mille miglia, coi piedi per bagaglio e il mondo per famiglia, mangiare le cucine dei paesi più lontani, con le forchette, con i bastoncini, con le mani, i paesi più lontani, ma lontani da che? Lontani da cosa? Lontani da dove? Con le radici nel tuo cuore, i rami nell'altrove, partire con il sole sempre in faccia ad ogni costo, agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto.

Sentirsi Marco Polo, sentirsi molto solo qualche volta sopra un treno, dentro uno scompartimento pieno di facce che non sai, che non saprai, confini di solitudini che non cadranno mai, che tu non rivedrai mai, scambiare quattro chiacchiere in lingue che non sai, comunicare con un semplice sorriso, con un gesto solo, scoprirsi Marco Polo e non sentirsi solo tra gli umani, stringere milioni di mani in ogni posto, agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo

attraverso la musica, attraverso la cultura, la scoperta della natura e di sé, viaggiare nei perché, viaggiare in internet o sopra un jet o in bicicletta o a piedi, modificare i credi, scambiarsi le fedi e muoversi rimanendo fermi sul posto, agosto dopo agosto. Agosto dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto.

Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dedè in regia. A Pechino l'atteso incontro Xi Trump, il presidente cinese Xi Jinping, durante il colloquio ha detto che il 2026 si aspetta che sia un anno storico e di svolta che aprirà un nuovo capitolo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, ma ha anche avvertito Trump che potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. Poi i legami economici tra Cina e Stati Uniti, ha detto ancora, sono reciprocamente vantaggiosi e di natura vantaggiosa per entrambe le parti. Trump ha detto al leader cinese che le due superpotenze avranno un futuro fantastico insieme, aggiungendo: è un onore essere qui con te, un onore essere tuo amico. Tra Xi e Trump anche il complesso dossier Iran, di cui al momento niente sappiamo, mentre negoziati tra Washington e Teheran sono in stallo, con l'intelligenza americana che però avverte che il regime dispone ancora di forti capacità missilistiche. Intanto un altro drone sulla base UNIFIL con i militari italiani in Libano ha raggiunto e colpito la struttura, non ci sono feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella alla collega israeliano Herzog ha definito inaccettabili gli attacchi, e proseguono gli scontri anche tra Russia e Ucraina. Nella notte massiccio attacco russo con droni e missili sulla capitale Kiev. Rientriamo in Italia. A bagarre ieri al Senato, al question time con la Presidente del Consiglio. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte Meloni, che apre alle opposizioni che vogliano collaborare per l'interesse nazionale. Scontro con Renzi, che paragona il governo alla famiglia Adams, e Meloni replica: volete che venga in Parlamento, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui parlare. Sono negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza: i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave Ondius. Rintracciati Sonia Bottacchiari e due figli di 14 e 16 anni spariti da Piacenza il 20 aprile. La donna e i ragazzi sono in buone condizioni di salute, ma, fa sapere la procuratrice di Piacenza, non vogliono far sapere dove si trovano. L'allontanamento della donna è stato volontario e i ragazzi l'hanno seguita in modo consenziente. Calcio: l'Inter centra il doblete campionato Coppa nell'attesissima finale di Roma. I nerazzurri hanno la meglio sulla Lazio per 2-0. La decima Coppa Italia della storia dell'Inter. Agli internazionali di tennis, impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jotar. Oggi tocca Sinner contro Rublev. Notizia arrivata poco fa. Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi, ha annunciato che un tribunale della Columbia, Washington, ha sospeso le sanzioni imposte nei suoi confronti da Trump. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, su in Blu 2000 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci ma anche riascoltarci con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani che questa mattina pongono l'attenzione sulle questioni italiane. Meloni, ieri il question time assolutamente turbolento rispetto anche alle prospettive paese, anche conflitti interni alla maggioranza per la vicenda Consob, poi spazio per le questioni economiche, ma grande spazio anche per la visita di Trump a Pechino, quindi lo storico incontro tra Trump e Xi Jinping nella capitale cinese. Ovviamente sono tutte anticipazioni, sono un punto situazione rispetto al quadro internazionale, rispetto alle questioni in ballo tra Cina e Stati Uniti, dazi, ma anche tanta geopolitica, tanti equilibri internazionali, ma ovviamente per questioni di orario i giornali non riportano quello che invece Trump e Xi si stanno dicendo. Ora è in corso il primo incontro, perché sono previste due sessioni, uno adesso e poi diciamo uno un po' più tecnico, quando poi nel pomeriggio di domani Trump tornerà negli Stati Uniti. Andiamo subito sui nostri quotidiani. Repubblica, Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata. Freni, esponente della Lega, rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia. Allora uno può dire, ma come Repubblica con tutti i temi che ci sono apre su questo? L'assunto di Repubblica è che questo potrebbe essere non soltanto l'ulteriore frizione all'interno della maggioranza.

ma potrebbe essere, diciamo così, foriera anche di distanze e fratture più importanti, soprattutto nell'asse Lega Forza Italia. Perché? Perché la questione freni Consob è settimane che sta andando avanti e si è consumata a colpo di, so come dire, di bandierine, di dispetti, così come vengono un po' riportate tutto da qualche retroscena giornalistico. Quindi andiamo subito nelle pagine interne, dove troviamo l'intervista allo stesso Federico Freni, sottosegretario all'economia, che appunto l'abbiamo detto è un deputato della Lega e che da tempo era in corso proprio per la responsabilità, il coordinamento della Consob. E su questo però è arrivato un veto pesantissimo proprio da parte di Tajani. Meloni non vuole andare contro il suo vice, Tajani, e allontana lo spettro di un rimpasto di governo. L'ira della Lega che dice non voteremo mai un candidato forzista. Quindi, stando così le cose, credo che la Consob resterà orfana ancora per un po'. Però è da sottolineare che proprio Freni, che lo dice chiaramente in questa intervista, ha deciso di fare il passo indietro proprio per sciogliere l'impasse che perlomeno c'era sul suo nome. Poi se si creerà sul nome di qualcun altro staremo a vedere. Freni dice non voglio dividere, ma è sbagliato limitare chi fa il politico. Vedremo quali saranno gli ulteriori sviluppi. Intanto però, lo dicevamo ieri, bagarre in Parlamento durante il question time di Meloni. Meloni sfida le opposizioni, il quadro è complesso, porta aperta al confronto. Nei 90 minuti di botta e risposta al Senato, la Presidente del Consiglio risponde ad una sfilza di interrogazioni dei big della minoranza. L'apertura a Calenda, l'annuncio del ritorno al nucleare. Proprio su questo c'è stato l'apertura da parte del leader di Azioni. Abbiamo dato risposte intervenendo sul taglio del costo del lavoro, ha detto Meloni, soprattutto per i redditi medio-bassi. Questo è uno dei passaggi del suo intervento messo in luce da Repubblica questa mattina. E poi eccola qua l'intervento soprattutto di Renzi, che ha fatto molto arrabbiare la Presidente del Consiglio, perché Renzi, riferito alla squadra di governo, ha detto siete la famiglia Adams. L'ironia del leader di Italia Viva, gli attacchi di Boccia, lei risponde rivelando sono andata a fare la spesa al supermercato sabato, perché Boccia le ha detto ma Presidente ha idea, voi parlate di aumento dei salari e di contenimento dell'inflazione, ma avete idea cosa comporti fare la spesa? Voi la spesa non la fate, quindi non siete distanti dagli italiani, no? Il succo è questo, non tanto andare al supermercato. E Meloni ci ha rivelato che è andata al supermercato proprio sabato scorso, quindi sa benissimo come è la situazione prezzi, soprattutto dei beni di prima necessità. Questo per quanto riguarda la giornata politica di ieri, che ritroviamo in primo piano sul taglio centrale del Corriere della Sera. Meloni sfida su tasse e salari. E poi con il Corriere della Sera guardiamo, cominciamo ad avvicinarci anche noi a Pechino, e questa mattina faremo più di un collegamento dalla Cina, più di un'analisi sul punto situazione, quello che ci possiamo poi attendere in concreto anche per le questioni internazionali aperte. Il Corriere della Sera con Viviana Mazza, che è al seguito di Donald Trump, scrive Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi e Hormuz. E c'è un editoriale di Federico Rampini che ci parla delle guerre fredde, il summit dei giganti insicuri. Ora, si fa fatica a pensare che siano insicuri. Uno, perché bisogna capire fino a che punto, sicuramente in questo momento la postura, il contesto più delicato o meno certo è quello di Trump, però conoscendo il carattere di Trump, come lo conosciamo, si fa fatica a pensare che si possa percepire insicuro, o comunque diciamo che si avverte qualche traballio di sicurezza è male, perché il rischio è che diventi ancora più arrogante, no? Che voglia in qualche modo recuperare. E dall'altra parte anche Xi si fa fatica a capire perché definito insicuro in una situazione dove si dice la Cina è win-win, sia per quello che è riuscita a ottenere
dalla guerra russo-ucraina, sia nel confronto dazi, sia anche nel conflitto della guerra del Golfo. In realtà si fa capire come in questo momento storico sia Stati Uniti che Cina hanno bisogno l'uno dell'altro per questioni di stabilità internazionale.

alle questioni economiche e quindi anche di prosperità dei due paesi. Quindi questo è interessante, uno dei temoni che riprenderemo questa mattina. Siamo sulla stampa che proprio decide di aprire sul vertice di Pechino. Trump Xi, vertice con i miliardari. Ad accogliere il tycoon all'aeroporto non c'è il presidente, ma il vice. E poi ancora Donald in Cina, accompagnato dai 17 big dell'economia. E addirittura, insomma, molti sottolineano anche il ritrovato Musk, e quindi la presenza di Musk in questo gruppo di 17 big del tech, della Silicon Valley, metterebbe la parola fine rispetto ai dissapori che ci sono stati tra i due, quindi l'amico ritrovato. Pronti a collaborare con gli Stati Uniti, Trump in Cina, Xi non lo accoglie, ad accoglierlo il vicepresidente, l'abbiamo detto, quindi già da questo punto di vista c'è chi ha voluto cominciare a sottolineare qualche presa di distanza o comunque, meglio ancora, più che presa di distanza, la volontà di Xi di mettersi alla pari con Trump, perché viene visto l'accogliere il presidente, quindi proprio all'aeroporto, no? Quando c'è la cerimonia della discesa dalla scaletta dell'aereo, con tanto come era Duopo, tappeto rosso, bandierine svolazzanti da gruppi molto molto nutriti di giovanissimi, bandierine statunitensi, bandierine cinesi, e così a colpo d'occhio erano pari, tante statunitensi quanto quelle cinesi. Però il presidente che va ad accogliere l'altro presidente viene visto come se il padrone di casa omaggiasse l'ospite, che da un punto di vista del principio di ospitalità va anche bene, ma in geopolitica poi comincia ad avere un ruolo e un peso diverso. Quindi, come dire, Pechino ha deciso che il suo presidente accoglierà l'ospite a casa sua, e questo in qualche modo bilancia, soprattutto per la cultura cinese, bilancia il rapporto tra i due. Veramente niente lasciato a caso nel protocollo e nella sapienza millenaria diplomatica dei cinesi. Qua è Alberto Simoni che ci ricorda quali sono i temi sul tavolo, quindi i rapporti commerciali, la questione Taiwan, la questione anche Iran, mentre per quanto riguarda Russia-Cina probabilmente ci sarà soltanto un accenno, ma declinato soprattutto al prossimo incontro che avrà Xi Jinping, perché a breve non c'è ancora una data, ma sappiamo che sarà entro giugno, entro sì, giugno, intendendo tutto giugno, la visita a Pechino di Putin. Quindi probabilmente con Trump, anche se in modo, diciamo così, a latere, verrà in qualche modo toccato. Poi, se siete curiosi di sapere chi sono i 17 top manager che hanno accompagnato Trump a Pechino, lo trovate a pagina 4, La diplomazia dei miliardari, sempre il pezzo di Alberto Simoni, corrispondente da Washington per la stampa, inviato a Pechino, che proprio fa una carrellata dei principali, no, dei principali di tutti, sono proprio 17, dei 17 top manager che hanno accompagnato Trump a Pechino. Tra questi c'è un nome particolare che vi sottolineo, che è quello di Steven Schwarzman, che lo trovate, il secondo della seconda colonna dei 17, che è il numero uno della società finanziaria Blackstone. Forse ne avrete già parlato, la Blackstone è una delle società finanziarie principali, soprattutto quando si parla di imprese veramente epiche. Mi riferisco a imprese epiche quando si parla, per esempio, di ricostruzioni. Per dire, la Blackstone figura sia nei dossier ancora assolutamente non perfezionati, ma della ricostruzione di Gaza, come anche della ricostruzione ucraina. Ecco, giusto per capire di che cosa stiamo parlando, di quale scala di finanziaria stiamo trattando. E viene chiamato, viene sottolineato la sua presenza da parte di Alberto Simoni. Quindi non solo e non tanto per la sicuramente poderosa importanza della Blackstone, ma anche perché la Blackstone, in modo particolare proprio Schwarzman, ha un rapporto privilegiato con Pechino. Viene anche considerato un po' il top manager statunitense cinese, proprio per questa sua vicinanza e per i suoi trascorsi. Addirittura ci dice Alberto Simoni che Xi Jinping ogni tanto l'avrebbe usato in passato.

stato come mediatore con Trump, quindi ha chiamato direttamente al telefono Schwarzman per cercare poi di avere un incontro con Trump o comunque per cercare di avere un canale privilegiato, quindi teniamo d'occhio questo nome. Siamo sul giornale. La sfida Trump-Xi dal tech all'Iran, il presidente USA in Cina tra dialogo e nodo dazi, e poi ancora dal taglio centrale Meloni via la fase 2, l'Italia che voglio, sinistra solo debiti. E quindi questo per tornare al clima estremamente frizzante ieri in Parlamento, al Senato. Restiamo ancora sul tema di Meloni con l'apertura del Messaggero. Meloni sfida sull'economia, la premier rivendica i risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole il bene dell'Italia, botta e risposta con la sinistra sui costi del superbonus e poi i segnali a Calenda, lo scontro con Renzi. Calenda dunque che perlomeno a livello di orbita su certi temi sembra ormai sempre più vicino a quelli della centrodestra o della destra centro. Ancora vi sottolineo una notizia di taglio centrale positiva: antivirus in Italia, non c'è nemmeno un contagiato, infatti sono risultati tutti negativi i 4 test che sono stati eseguiti nei giorni scorsi e ieri sono arrivati direttamente rilanciati dal Ministero della Salute. Risultati. Resta il nodo della lunga incubazione, quindi comunque anche se negativi le persone saranno in incubazione per 45 giorni e probabilmente saranno fatti anche nuovi test, anche se la positività ormai a distanza di 2 settimane dovrebbe essere emersa, e lo possiamo dire, o meglio i nostri scienziati ce lo dicono con una certa consapevolezza, perché lo ricordiamo, questo non è un virus nuovo, non è come il Covid che devi capire ancora come si comporta a livello di positività, a livello di contagiosità e di sintomatologia. Questo è un virus conosciuto, quindi purtroppo si sa che ha una mortalità molto alta, per fortuna si sa che ha una contagiosità molto bassa. In più un altro elemento che è stato sottolineato ieri e che oggi viene ripreso dai quotidiani è il fatto che questo virus, l'antivirus, è rimasto nella variante del focolaio, quindi dei contagi che si sono verificati all'interno della Ondius, la nave da crociera. Questo è importante perché vuol dire, sempre rispetto al Covid, che non ha quella velocità di mutazione che lo rende più sfuggente e ancora più infido che invece abbiamo conosciuto col coronavirus. Il Foglio: Trump in Cina, un remida al contrario, scrive Giulia Pompili, il dialogo con Pechino è quasi sempre un'illusione, per questo piace a Trump. E nelle pagine interne scrive meglio Giulia Pompili nell'aprirci anche questo suo commento abbastanza, come dire, filosofico. Il tappeto rosso per Trump e l'incomprensione strutturale tra America e Cina. Il presidente americano ama l'adulazione, la sontuosità, e Pechino lo ha accolto a suo modo, dandogli quello che vuole. Ma oggi e domani trascorrerà molto tempo con il leader cinese Xi Jinping e la distanza tra i due rischia di essere il fattore determinante di un vertice senza grandi risultati concreti sul piano bilaterale, ma positivo perché esteticamente vantaggioso per entrambi i leader. C'è un punto centrale nel dibattito tra le relazioni tra Stati Uniti e Repubblica Popolare che sta emergendo sempre di più in questi giorni e che dovrebbe conoscere bene anche Trump, visto che ha accusato spesso Pechino di aver tradito gli accordi presi per la famosa fase 1 dell'accordo commerciale 2020. I cinesi mentono e lo fanno sistematicamente anche senza volerlo. L'altro ieri Deke Rebelet, uno dei più autorevoli analisti internazionali di armi nucleari e deterrenza, ha scritto un articolo per raccontare quello che considera uno dei più grandi fallimenti analitici del decennio, oltre a non aver previsto l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, non aver previsto o compreso la portata dell'espansione nucleare cinese rivelata pienamente solo nell'estate 2021. Quindi questo assolutamente da sottolineare e tenere presente. Insieme al pezzo di Giulia Pompili
Vi indico anche quello di Nicole Flamini. Trump non serve. Putin si prepara ad andare in Cina per curare i suoi affari economici e finanziare la guerra. Questo è interessante perché mentre Trump, prima di partire, per la verità sollecitato da una domanda diretta dei giornalisti rispetto al fatto se porta con sé anche il dossier russo

dice: ma veramente Putin ormai a Trump non guarda neppure più, forse anche perché si è visto che nonostante venisse meno il sostegno ormai da un anno degli Stati Uniti all'Ucraina, l'Ucraina resiste, quindi anche in questo senso l'Unione Europea, l'Europa torna ad essere probabile interlocutrice. Sole 24 ore, partite IVA, più tempo per il concordato, allentata la stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione. E poi ancora bilaterale in Cina, commercio, Hormuz, Taiwan, Trump e Xi in cerca di un'intesa. In attesa di un'intesa su Hormuz, il Sole 24 ore ci ricorda: petrolio, offerta in caduta per le scorte di greggio, un calo al ritmo record. Il Fatto Quotidiano torna su Meloni, le solite scuse, a me mi ha rovinato la guerra. Siamo sul Quotidiano Avvenire, che pone il Premier, il Question Time, che quando c'è la Premier ormai viene chiamato Premier Time al Senato, duello sulla crescita, pone però l'attenzione ancora una volta con un pezzo di Lucia Capuzzi, che ben conosce il paese, su Cuba. Operazioni contro la torcia del cellulare, la sanità collassa a Cuba, già in difficoltà per le carenze

0: fotografia di Kate Middleton, la principessa del Galles, nel regno degli asili. Infatti, la principessa Kate è contornata dai bimbi e sono i bimbi di Reggio Emilia. Se ci avete seguito ieri abbiamo parlato nell'attesa dell'arrivo della principessa. Kate Middleton è a capo di una fondazione che si occupa a livello internazionale di infanzia, sia proprio di infanzia abbandonata, infanzia maggiore difficoltà in alcuni paesi e poi proprio di progetti educativi anche all'interno dello stesso Regno Unito. E perché è arrivata a Reggio Emilia? Tra l'altro, primo viaggio all'estero, impegno internazionale della principessa, terminate le cure per la patologia oncologica che l'ha colpita, perché è andata proprio a scoprire il metodo Reggio. Anzi, abbiamo capito che non dobbiamo dire metodo, ma approccio. Il Reggio Approach, che si basa su concetti di libertà e creatività del bambino, che concretizza la grande intuizione del pedagogos, pedagogo Loris Melanguzzi durante la Seconda Guerra Mondiale, proprio a Reggio Emilia, e che è conosciuto più all'estero che a casa nostra, perché all'estero il Reggio Approach, a livello proprio di pedagogia e di formazione dell'infanzia in quella delicata fascia di età 0-6 anni, è famosissimo. E ci sono proprio scuole aperte, tante scuole, tanti istituti che si basano sul Reggio Approach, e invece da noi molto meno. Infatti, ieri abbiamo parlato con il presidente della fondazione Reggio Approach Children, Francesco Profumo, che ci ha veramente spiegato tanti aspetti e ci ha incuriosito moltissimo. Quindi vi invito a recuperare sull'app Play 2000 l'intervista ieri a Francesco Profumo. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, gigantografia oggi per i neroazzurri, Inter e 2, decima Coppa Italia dopo lo scudetto. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. L'abbiamo detto, puntata intensa che guarda molto a Oriente, e quindi tra pochissimo andremo direttamente in Cina, a Shanghai, poi arriveremo anche a Pechino per incontrare una voce amica di questa trasmissione, Michelangelo Cocco, che ci racconta da lì come si sta guardando all'incontro storico Xi Jinping Donald Trump, nei confronti del quale ci sono molte, molte attese economiche, ma anche e soprattutto speriamo di pace.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

Sì, e battono adesso la notizia che si è concluso il vertice Trump-Xi. È durato anche più del previsto, perché è durato 2 ore e un quarto, 2 ore e 15 minuti, e adesso Trump e Xi si stanno dirigendo, anzi no, sono arrivati al Tempio del Cielo per una visita culturale. Questo è quanto sta rilanciando la CNN. Allora cerchiamo di capire, uno, il contesto

0: ha accolto l'incontro tra Trump e Xi, che tra l'altro avranno anche un'altra sessione di confronto, e poi capire, per quello che è emerso finora, quali sono stati i temi caldi che sono stati affrontati. Raggiungiamo subito a Shanghai Michelangelo Cocco, giornalista, direttore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea, lo leggiamo sul quotidiano Il Domani, cura la newsletter Rassegna Cina su Substack. Per Carocci Editore, tra gli altri, ha scritto Xi Xi Xi, il 20° congresso del Partito Comunista e la Cina nel mondo post pandemia. Buongiorno, anzi buon pomeriggio per te, Michelangelo.
1: Buongiorno a voi.
0: Eccoci qua.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
0: Allora, tutto secondo le attese finora, il viaggio e anche l'incontro con Xi Jinping. Trump ha detto che, nel suo linguaggio estremamente semplificato, ha detto: ah, fantastico, è stato un incontro fantastico. Anche Xi Jinping ha dimostrato una certa positività, ottimismo è troppo, però è emerso anche che è arrivato un bell'altolà sulla questione Taiwan.
1: Ma io direi, insomma, sarei un attimino più ottimista, nel senso che a mio avviso questo viaggio è stato preparato da entrambe le parti nei mesi scorsi con tanti incontri bilaterali, se non sbaglio, sette, per favorire quella che potrebbe essere una stabilizzazione delle relazioni bilaterali tra Cina e Stati Uniti, almeno fino alla fine dell'amministrazione Trump. Cioè è probabile che questi due leader, pur riconoscendo le profonde differenze e la competizione accanita che c'è tra Cina e Stati Uniti, riescano a mettersi però d'accordo su una serie di cose importanti che possono appunto favorire un, diciamo così, un quieto vivere tra Cina e Stati Uniti. Questo lo capiremo nelle prossime ore, domani, anche vedendo la quantità e la qualità di accordi che saranno raggiunti. Sappiamo che appunto la Cina si aspetta una riduzione delle restrizioni all'acquisto di alta tecnologia statunitense, un prolungamento della tregua commerciale, mentre gli Stati Uniti si aspettano obiettivi come ad esempio un incremento molto sostanziale delle importazioni della Cina di prodotti agricoli e alimentari, nonché di energia statunitense, un massiccio ordinativo di Boeing, di aerei Boeing. Questi sarebbero tutti obiettivi che favorirebbero
0: Certo.
1: oggettivamente la campagna elettorale di Trump, che ricordiamolo, alle elezioni di midterm, di metà mandato, il 3 novembre prossimo. Quindi ecco.
0: Pronto? Michelangelo Cocco, sei ancora con noi? Non sento più Michelangelo Cocco, quindi cerchiamo di capire se riusciamo a ripristinare la linea. Quindi avete sentito, ci sono tanti elementi per cui questo incontro può avere un bilancio positivo, proprio perché entrambe le parti, sia Cina che Stati Uniti, hanno bisogno, diciamo così, uno dell'altro, no? Su diversi fronti. Resta da capire, e lo vedremo in dettaglio, poi rispetto anche a dal punto di vista economico e dei dazi, alle dichiarazioni che arriveranno, ai progetti e ai contratti che verranno riportati a casa anche da Trump, quanto bene da questo punto di vista sia andato poi questo incontro. Poi certo resta tutta la partita di capire se sui fronti, dossier internazionali, verrà trovato un punto di caduta e se Trump riuscirà a ottenere un'azione vera e importante della Cina rispetto Teheran, e quindi di operare le dovute pressioni per in qualche modo portare a casa il dossier iraniano e cercare di conseguire una pacificazione o quantomeno una tregua di lungo respiro, ma soprattutto la riapertura di Hormuz, perché poi alla fine a Trump e non solo a Trump interessa soprattutto questo aspetto. Allora, cerchiamo di capire se forse ce l'abbiamo fatta, abbiamo recuperato eccolo, è con noi. Michelangelo Cocco, ti avevamo perso, era caduta la linea. Allora, ci stavi dicendo come da un punto di vista, diciamo, dei dossier economici, commerciali, ovviamente vedremo poi cosa verrà proprio riportato a casa, però ci sono aspetti positivi, diciamo, c'è uno spazio.

0: spazio di incontro e confronto positivo e anche fruttuoso.
1: Sì, senz'altro ci sono, diciamo, delle convergenze. Ovviamente, come è stato sottolineato, diciamo, anche da diversi analisti, è più Trump, da questo punto di vista, che chiede alla Cina, perché, appunto, ripetiamolo, queste concessioni di tipo commerciale sono importanti. Stiamo parlando, appunto, di massicci ordinativi di aeroplani, di aumento di importazioni massicce nell'ordine, appunto, di decine, centinaia di miliardi di dollari. E ovviamente, diciamo, la Cina può chiedere una contropartita di tipo, diciamo, politico a Trump. E sicuramente Taiwan, sulla quale Trump in persona ha mostrato più che disinteresse nei mesi scorsi, in alcuni casi con dichiarazioni, diciamo, piuttosto puntuali, sia sull'importazione negli Stati Uniti di microchip taiwanesi, che sulle spese militari per sostenere Taiwan. Ha utilizzato parole quasi di disprezzo nei confronti di Taiwan. Quindi i cinesi, diciamo, hanno individuato che Trump, da questo punto di vista, sarebbe più che malleabile. Ovviamente ci sono degli equilibri all'interno dell'amministrazione degli Stati Uniti e anche degli apparati americani, quindi tra quello che può decidere Trump e quelle che invece sono le strategie politiche su Taiwan degli Stati Uniti. Ma da quello che sappiamo, la Cina in questo momento vorrebbe un pronunciamento da parte di Trump contro l'indipendenza di Taiwan. Fino ad ora gli Stati Uniti sono stati storicamente, diciamo, non a favore, non sostengono l'indipendenza di Taiwan, ma dire che sarebbero contrari, insomma, se sarebbe un po' come rompere quella politica di ambiguità strategica, come si chiama, e quindi, diciamo, quasi prendere posizione a favore delle rivendicazioni della Cina, per la quale, ricordiamo, insomma, Taiwan non è che una provincia ribelle da riunificare. È una cosa, diciamo, molto difficile da ottenere, ma sicuramente sulla quale i cinesi stanno lavorando da mesi e mesi, dall'inizio della seconda amministrazione Trump, e sarà molto interessante vedere. Ritengo domani in conferenza stampa, sicuramente i giornalisti cinesi faranno delle domande a Trump su Taiwan. Vediamo cosa dirà Trump su Taiwan, perché potrebbe essere un momento veramente importante da un punto di vista politico di questo vestice.
0: E Trump cosa può ottenere di fronte a una dichiarazione di questo tipo, che l'abbiamo detto, no? E sarebbe sicuramente capitale di svolta rispetto alla situazione finora in atto nelle relazioni dialettiche tra Stati Uniti e Cina rispetto a Taiwan. Quindi sarebbe veramente la svolta. Infatti questo è anche testimoniato dal fatto che c'è molta attenzione e anche preoccupazione di Taiwan rispetto a questo incontro. Cioè, una ammissione, una dichiarazione così forte, Stati Uniti contrari all'indipendenza di Taiwan, e Trump cosa si porta a casa? Cosa può portarsi a casa? Quindi qual è il dossier pesante che Trump vuole perfezionare in questo incontro con Xi Jinping? È di carattere economico o di carattere di geopolitica internazionale? Oi. Penso che nuovamente sia caduta la linea. Eccoci, non capisco. Vabbè, chiedo sempre al pazientissimo Davide Dedè, perché questa, ho capito, è una domanda cruciale, quindi non possiamo non sentire Michelangelo Cocco, direttore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea, che da quelle parti vive, perché l'abbiamo raggiunto a Shanghai, che cosa può veramente ottenere Trump, perché bisogna capire se è di carattere economico, e dunque stiamo parlando di partite commerciali, di terre rare, oppure stiamo parlando di questioni, obiettivi, partita di carattere geopolitico. E allora lì ovviamente c'è l'Iran e Hormuz, ed è sensibile la differenza, quindi bisogna, oppure l'una non esclude l'altra. Possiamo pensare anche che questo sia una doppia partita che Trump voglia mettere sul tavolo in cambio di questa dichiarazione, che uno potrebbe poi dire sì, ma la dichiarazione di Trump cambia parere, è vero, però credo che anche nei confronti della Cina anche Trump, insomma, abbia, come dire, una un'attenzione in più, quindi.

0: non siano tanto parole al vento oppure dichiarazioni valzer, no? Che poi producano dei giri. La partita ovviamente è di tutt'altro spessore, e tra l'altro la Cina ha tutti gli strumenti e le carte, espressione molto cara a Trump, per far rispettare e farsi rispettare. Su questo credo proprio che non ci siano dubbi. Intanto le agenzie continuano a rimandare anche delle dichiarazioni, i nostri imprenditori qui per rendere omaggio alla Cina, ha detto Trump, riferito ai 17 top manager che lo hanno accompagnato in questo viaggio verso il sol nel sol levante. Xi che esorta gli Stati Uniti a essere partner più che avversari, Trump che gli dice sei un grande leader, sei un grande amico, le persone non vogliono che io vada in giro a dire che tu sei un grande leader, ma io lo dico, tu sei un grande leader. Quindi insomma Trump fa Trump, è anche difficile scindersi da se stessi. Eccoci Michelangelo Cocco, mi scuso veramente per i problemi della linea. Volevo capire, rispetto alla pretesa, al desiderio, non lo sappiamo, insomma alla spinta di Xi, perché Trump, casomai proprio durante la conferenza stampa di domani con i giornalisti, pronunci la fatidica frase gli Stati Uniti sono contrari all'indipendenza di Taiwan, quindi veramente momento assiale di svolta. Trump cosa potrebbe ottenere in cambio di questa dichiarazione?
1: Dobbiamo vedere, perché sicuramente diciamo Trump ha ribadito anche ieri alla vigilia proprio della partenza per Pechino che parlerò a lungo con Xi Jinping dell'Iran, quindi sicuramente cercherà una sponda per uscire da quello che oramai è diventato il pantano di Hormuz più che lo stretto di Hormuz. E anche se va detto, la Cina sicuramente ha una leva nei confronti dell'Iran, perché ne importa tra l'80 e il 90% del petrolio, perché ha una partnership con l'Iran, ma nello stesso tempo l'Iran vede sia gli Stati Uniti di Trump che l'Iran quasi allo stesso modo come diciamo politicamente, ecco, inaffidabili. Mettersi a mediare direttamente tra questi due attori, io ritengo che non lo faranno mai. Non a caso diciamo lo sta facendo il Pakistan, che fra l'altro è un quasi alleato della Cina, ma non lo fa la Cina. Quindi ecco, la Cina potrà sicuramente esercitare delle pressioni sull'Iran, ma poi l'Iran è un attore tra l'altro indipendente, con una sua strategia molto complessa all'interno del Medio Oriente, che non rispecchia certamente quella della Cina. Quindi insomma la Cina potrà fare qualcosa, ma non penso che diciamo da questo punto di vista potrà essere risolutiva. E, ripeto, sicuramente gli affari sono una cosa importante. Tenete presente che nella delegazione di 17 amministratori delegati, i più ricchi del mondo, quindi delle principali corporation Stati Uniti, ad esempio, faccio notare che c'è tanta finanza, e la finanza cinese è chiusa al momento ancora. Significherà qualcosa, insomma, se BlackRock, Blackstone, Visa, Mastercard mandano qui i loro amministratori delegati. Tenete presente che, diciamo, se venisse aperta anche parzialmente, perché il Partito Comunista Cinese non l'aprirà mai del tutto, ma al massimo potrebbe fare delle aperture parziali dei mercati finanziari cinesi, questi sono business, come dire, ultramiliardari, nell'ordine di insomma, che noi, cifre che nemmeno immaginiamo. Quindi queste contropartite, diciamo, magari economiche di medio-lungo periodo, ecco. Diciamo che Trump e i cinesi parlano molto bene il linguaggio degli affari, la logica dello scambio, win-win, insomma è molto praticata non soltanto da Donald Trump ma anche dai cinesi.
0: Invece rispetto alla Russia, mi riferisco al fatto che salutato Trump arriva Putin, ovviamente non immediatamente, però sappiamo che c'è in calendario anche l'arrivo di Putin a Pechino. Quali sono i rapporti? Perché noi con lo sguardo, la lente occidentale, spesso forse attribuiamo anche troppo valore, troppa ierarchicità all'accordo, all'alleanza, no? Noi parliamo di alleanza quando invece da parte cinese non si è mai aperto a questa parola, si parla di amicizia, si parla di partnership, però nei confronti della Russia di vera e propria alleanza, che anche come dettato proprio geostrategico ha tutte delle sue carature, non si parla mai.

0: mai, giusto? O è cambiato qualcosa?
1: Sì, però io diciamo ritengo che è vero che non si tratta assolutamente di un'alleanza formale, basti pensare insomma che dal punto di vista militare questi due paesi non hanno nessuna alleanza, fanno sì qualche
0: Sì,
1: esercitazione
0: vabbè.
1: comune, ma appunto sono cose limitate. Però ecco, diciamo soprattutto quello che è successo dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, questo grande paese, con Putin è diventato sempre più dipendente, dalla Cina, i mercati russi, a partire da quello dell'automotive, ma tanti altri sono stati completamente, mangiati dalle compagnie cinesi. Il vantaggio al momento, per la Cina di avere questa partnership così stretta con la Russia, secondo me rimane inalterato. Cioè, se la Cina stabilizza le relazioni con gli Stati Uniti, come io ritengo che avverrà durante l'amministrazione Trump, sa che questo sarà un periodo di stabilizzazione probabilmente limitato all'amministrazione Trump. E il timore maggiore, la sfiducia, la Cina ce l'ha nei confronti degli Stati Uniti. Quindi, secondo me, questa quasi alleanza, chiamiamola così, con la Russia, soprattutto con la Russia di Putin, io ritengo che sia destinata a durare. Io lo dico da anni, insomma, molti sono al contrario scettici, anche un po', riguardando appunto a magari la rottura dell'amicizia sino-sovietica, nel
0: Sì.
1: 60, ma insomma la storia non si ripete mai uguale, insomma, siamo in una fase diciamo del tutto nuova e a mio avviso per la Cina l'avversario principale rispetto al quale bisogna proteggersi, come dire, rimangono gli Stati Uniti e adesso è troppo favorevole rimanere in questa amicizia molto stretta con la Russia. Per quale motivo, diciamo,
0: Certo.
1: abbandonarli? Tanto più che, ad esempio, Trump, non, come dire, nei confronti di Putin ha senz'altro una posizione molto diversa rispetto a quella che aveva l'amministrazione democratica di Joe Biden,
0: Ah,
1: insomma.
0: poi onestamente la Cina in questo momento ha tutto da guadagnare, no? Rispetto alla condizione, alla configurazione degli equilibri e dei pesi che la guerra in Ucraina ha determinato. Quindi, perché dovrebbe rinunciare ad avere la Russia come junior partner, quindi anche con delle età imperiali ridotte verso altre zone. Poi, tra l'altro, la Cina, insomma, sta anche aumentando la sua influenza in cosiddetti paesi Stan, no? Che invece prima erano di assoluta sfera russa. Quindi, perché cambiare? Cioè, non avrebbe
1: Il
0: sicuramente
1: fattore
0: senso.
1: energetico, tra l'altro, in questo è fondamentale perché la
0: Certo.
1: Russia garantisce energia, un flusso di energia costante a basso costo per la Cina, che insomma poi dopo si ritrova in situazioni come quella in Iran, e invece vale la pena tenersi stretto questa Russia che le dà appunto petrolio e gas a basso costo, insomma.
0: Invece, in questo momento da parte della Cina come si guarda all'Europa? C'è un'Europa, se vogliamo, abbandonata in un certo senso, no? O comunque sicuramente declassata da parte degli Stati Uniti, sia dal punto di vista economico per dazi, sia da un punto di vista della difesa per la questione NATO. Guarda con interesse alla Cina, nel senso che la vuole attrarre sempre più sotto la sua sfera di influenza, oppure no? Ancora sta alla finestra a guardare. Poi, insomma, sappiamo che i cinesi si muovono con estrema circospezione.
1: Ah, io penso che allora dobbiamo considerare che la Cina è un grande paese, dico una banalità, ma voglio dire un grande paese anche dal punto di vista dell'organizzazione dello Stato, delle strutture burocratiche. Loro a livello di ministeri studiano tutto, quindi l'Europa è studiata da tutti i ministeri con vari dipartimenti, hanno un quadro, diciamo, abbastanza completo di quello che succede in Europa. E secondo me, diciamo, stando così le cose, loro sono pronti a sfruttare la disunità europea, a sfruttare tra virgolette, nel senso che tutelano, come dire, quelli che sono gli interessi cinesi nei singoli paesi europei, cioè a Bruxelles è quasi inutile andarci, vanno a Berlino e vanno a Parigi, oppure di volta in volta hanno dei forti alleati regionali, come è stata per esempio l'Ungheria di Orbán, oppure la Serbia. Però certo. senza dubbio alla Cina un'Europa unita farebbe comodo, nel senso che sarebbe un possibile altro blocco che sicuramente ha degli interessi diversi da quelli degli Stati Uniti, e quindi torniamo sempre allo stesso punto: l'interesse principale degli Stati Uniti è quello, della Cina, è quello in qualche modo, insomma, non dico di indebolire, ma di parare i colpi di questi Stati Uniti che arrivano, no? Abbiamo visto, sono arrivati durante l'amministrazione Trump 1, durante l'amministrazione Biden, durante l'amministrazione Trump 2, nella maniera più efficace possibile, quindi con quanti più, diciamo, fra virgolette, amici possibili.
0: Sì.
1: Insomma, l'Europa potrebbe esserlo, però l'Europa è un problema interno, chiaramente.
0: Sempre interessante ascoltare Michelangelo Cocco, che ringrazio. Buona giornata Michelangelo,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro. Grazie,
0: lasciamo
1: grazie.
0: A Shanghai Michelangelo Cocco, direttore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea. Vi ricordo, lo leggiamo sul Domani Cura, la newsletter Rassegna Cina su Substack. E per Carroccio Editori ha scritto Xi, il 20° congresso del Partito Comunista e la Cina del mondo post pandemia, che ci aiuta a capire anche il quadro dove inserire tutti gli elementi, gli sconvolgimenti dal 2020 in poi. Allora, tra pochissimo con noi Alfonso Celotto, giurista, scrittore, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3. Vi ricordo ancora, per Bompiani, Oligocrazia, il potere sono io, e poi dal 26 maggio, pronto per il 2 giugno, arriva in edicola per Mondadori, Vive il Re, Viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini. Buongiorno professore.
2: Con grande piacere sempre, come ogni giovedì.
0: Buon giovedì. E quasi io non dico ogni giovedì, perché non sarebbe assolutamente vero, però diciamo che spesso noi siamo stati costretti a parlare di legge elettorale. Lo facciamo ancora perché tanto lo sappiamo, ormai c'è quasi, come dire, un impegno non esplicitato che ogni governo si prende, ovvero di rifare la legge elettorale. E siamo nuovamente qua, quindi centrodestra che lavora sulla legge elettorale, opposizione che fermamente fa sentire la sua voce, e dunque resta lo scontro. Abbiamo capito che la questione sono soprattutto rispetto alle limature del premio. Ci aiuta a capire di cosa stiamo parlando e qual è la questione?
2: La storia ci insegna, direi. Storia ci insegna. Allora, diciamo così, con lo Statuto Albertino, quindi la nascita dello Stato liberale, nasce un tipo di legge elettorale, quel maggioritario di collegio che poi sarà portato avanti per 60-70 anni, no? Che era un tipo di legge elettorale fatto per destra storica, sinistra storica, per quel mondo lì, e dove funzionava in quel mondo lì. Poi arriva il suffragio universale. Arriva il suffragio universale, iniziano a porsi problemi di capire se quella potesse essere la legge più giusta per rappresentare anche i partiti di massa. Si comincia a cambiare leggi nel 13 e nel 19, poi arriva la dittatura. E la dittatura inizia a fare una legge di parte, no? La legge Fermo. Che peraltro ha dato per poche settimane il voto alle donne, incredibilmente.
0: Così,
2: poi
0: giusto per illuderci.
2: per far capire poi tante contraddittorietà storiche. Comunque in tutto quello poi si arriva all'Assemblea Costituente, non si votava da 20 anni, e si capisce che serve un proporzionale per rappresentare tutti, no? E quel patto costituente va avanti per 40 anni, finché non cade quella che chiamiamo la Prima Repubblica, no? Da non confondere con Prima Repubblica Francese, Seconda Repubblica Francese,
0: che lì c'erano delle
2: tutta un'altra cosa, quelle fratture lì. Qui non c'è frattura, qui c'è continuità. C'è continuità, però si rompe quel patto, si pensa che quel proporzionale semplice, il don't, non serva a rappresentare bene una stabilità di governo, e quindi si comincia a cambiare le leggi elettorali, e da lì, come lei ha detto giustamente, ogni governo cerca di cambiare la legge elettorale.
0: Sì. Cioè, il proporzionale è sicuramente quello che in via di principio garantisce meglio la rappresentanza, garantisce meno ovviamente la governabilità, se poi sono tutti, no? È per quello che si pone solitamente il premio di maggioranza, per far sì che quello che comunque ha vinto riceva quei punti in più, quei voti in più, quei seggi in più che gli permettano una governabilità più certa, e allo stesso tempo si mette anche una soglia di sbarramento per evitare che proprio possano entrare

0: tutti.
1: E ma da lì comincia ad avere tutto il binomio, l'antinomia fra rappresentanza e governabilità, perché ovviamente più alzi lo sbarramento, più aumenti il premio e meno corrisponde il voto al seggio, perché poi che cos'è la legge elettorale? Il meccanismo di trasformazione del voto in seggio. Il punto qual è? Il punto è proprio quello, perché poi col cosiddetto Porcellum nel 2013 il PD che vince le elezioni, perché arriva primo col 23-24%, si trova ad avere il doppio dei seggi, il 54%, una cosa del genere. E quindi lì nasce poi l'intervento della Corte Costituzionale, perché dice sì, il premio di maggioranza sì, ma non è possibile che io che ho votato PD, un voto due seggi, tu che ho votato gli altri partiti, un voto mezzo seggio.
0: Non è facile.
1: Quello è un po' il problema. E da lì nascono poi tutta una serie di altre polemiche, aggiustamenti sul premio di maggioranza e sull'altro grande tema, le preferenze.
0: Sulle preferenze fanno sempre un po' melina i partiti.
1: Ma certo, perché se non hai preferenze, i partiti hanno più controllo, perché sceglie il partito che mettere in lista.
0: Certo.
1: E quindi hai più controllo, diciamo più disciplina di partito. D'altra parte le preferenze danno libertà di scelta, però hanno anche portato tante volte al voto di scambio e a tutte quelle cose lì. Perché ovviamente tante volte la preferenza è la promessa all'Achille Lauro, il comandante, intendo.
0: Sì.
1: Votami e ti farò del bene. D'altra parte la politica è anche quello, pensare alle persone. Non è sbagliato al fondo, solo che le preferenze favoriscono questo metodo. O almeno possono averlo favorito, ecco.
0: Non se ne esce. Si fa. Sicuramente non esiste il sistema elettorale perfetto.
1: No, anche perché noi in Italia abbiamo una serie di leggi elettorali. Perché abbiamo quella dei piccoli comuni, dei grandi comuni, delle regioni, delle europee, del Senato, della Camera. No, abbiamo una serie di leggi elettorali, nessuna è perfetta. Certo, come le regole del gioco, più sono stabili, più si abitua.
0: E certo, perché uno poi, voglio dire, si configura rispetto al sistema che c'è, invece cambiando sempre c'è una destabilizzazione poi notevole anche dell'articolazione dei partiti, dei movimenti, no? È tutto poi diretto
1: sì,
0: a conseguenza.
1: Sì, ma poi non capisci neanche più le regole,
0: esatto.
1: No? Facciamo un esempio banale sul tennis,
0: esatto.
1: Sul calcio, no? Cioè, il servizio, due palle, tre palle, una palla, il quadrato, lo cambi, la riga. È chiaro che poi perdi proprio il senso del gioco, no?
0: Ma mettere la regola un po', una volta gliel'avevo già chiesto, questa legge elettorale, qualunque sia, parte non da questa legislatura, quindi non dalle elezioni 2027, ma da quelle successive, oppure dire una volta che una legge elettorale ti dura 10 anni?
1: Allora, sicuramente serve una buona cosa, dire parte dal 32. Mette una norma transitoria in maniera che chi la fa non pensa di farla per le elezioni
0: subito,
1: sono tra 2 settimane,
0: certo.
1: E poi comunque io lo metterei su quasi tutte le leggi, la regola, questa legge non si cambia per 10 anni, perché in questo modo perdi quella smania di inseguire, no?
0: Sì. E detto da chi ha scritto e vissuto oligocrazia e il potere sono io, è assolutamente da tenere in considerazione massima. Grazie professore, buona
1: con
0: giornata.
1: Piacere come ogni giovedì.
0: Grazie Alfonso Celotto, costituzionalista, insegna all'Università di Roma 3, vi ricordo ancora, oligocrazia e il potere sono io per Bompiani, e poi prenotatelo già dal 26 maggio per Mondadori, vive il re, viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini, che può essere anche occasione per un bel regalo da farsi e da fare per il 2 giugno. Allora, tra pochissimo arrivano le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e purtroppo ci sono notizie di cronaca di cui dobbiamo rendervi conto, ma poi continueremo anche a seguire la visita ufficiale di Trump in Cina. Si è concluso l'incontro durato più del previsto, quindi di cose se ne sono dette Xi e Trump, e alcune delle cose che si sono dette ce le sono poi anche già condivise e rilanciate dalle agenzie, come l'altolà su Taiwan, ma anche l'apertura reciproca, almeno a parole, rispetto alla questione dazi e commercio, e soprattutto rispetto alla declinazione del rapporto, cioè essere partner e non rivali. Quindi questo è quanto emerge finora. Ricordiamo che ci sarà un altro, ora i due sono a fare una visita culturale al Tempio del Cielo, meraviglioso tra l'altro, ci sono immagini stupende che vengono rilanciate da questa struttura storica della tradizione cinese, vabbè, ma al di là di questa pagina, dicevamo, torneranno a incontrarsi direttamente Trump e Xi, e tra tra l'altro

0: Domani mattinata nostra ci sarà anche la conferenza stampa e quindi lì vedremo a domande dirette quali saranno le risposte da parte dei due leader. Quindi al momento è confermata la conferenza stampa congiunta. Pochi minuti, le news e poi ancora attenzione puntata su Pechino.
1: Buongiorno in Blu 2000.
2: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni, chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
6: Fai come Mogol. Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
1: In Blu 2000, news.
0: A Pechino l'atteso incontro Xi Trump è durato oltre il previsto, 2 ore e 15. Trump e Xi in questo momento sono invece arrivati al Tempio del Cielo per una visita culturale. Xi Jinping ha detto di aspettarsi che il 2026 sia un anno storico e di svolta, che aprirà un nuovo capitolo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Trump parla di un incontro fantastico, si ribadisce che Cina e Stati Uniti devono essere partner, non rivali, ma ci ha avvertito Trump che se Stati Uniti e Cina non avranno una giusta gestione della questione Taiwan, potrebbero i due paesi entrare in conflitto. Tra l'altro Xi ha detto che sono stati raggiunti anche accordi nel complesso equilibrati e positivi sugli aspetti economici e commerciali. Un altro drone sulla base UNIFIL con i militari italiani in Libano, fortunatamente non ci sono feriti. Il Presidente della Repubblica Mattarella scrive al collega israeliano Herzog: attacchi inaccettabili. Proseguono anche gli scontri tra Russia e Ucraina, nella notte massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev. E sicuramente tra Trump e Xi c'è anche il dossier Iran, intanto però i negoziati restano in fase di stallo con l'intelligence americana, che ritiene che il regime disponga ancora di capacità missilistiche. Bagarre ieri al Senato al Question Time con Meloni: le tensioni geopolitiche incidono sulla nostra crescita, ha detto Meloni. Dure le contestazioni da parte dell'opposizione, con Renzi che ha paragonato il governo alla famiglia Adams. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza: i casi sono scesi a 8. Inoltre il ceppo virale del focolaio non ha subito alcuna mutazione. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione in cui è morto Sacco Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso nella città vecchia di Taranto. Rintracciati Sonia Bottacchiari e due figli di 14 e 16 anni spariti da Piacenza il 20 aprile. La donna e i ragazzi stanno bene, ma non vogliono far sapere dove si trovano. Fa sapere

0: la procuratrice di Piacenza. L'allontanamento è stato volontario e i ragazzi consenzienti. Calcio, l'Inter centra il doblete, campionato Coppa, nell'attesissima finale di Roma. I nerazzurri hanno vinto sulla Lazio per 2-0, la decima Coppa Italia della storia dell'Inter. Agli internazionali di tennis, impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jotar in 3-7 e vola in semifinale. Oggi tocca Sinner contro Rublev. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina, fa sapere che un tribunale del distretto di Columbia, Washington, ha sospeso le sanzioni che le erano state imposte da Donald Trump. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dare a Pechino si è concluso l'incontro durato oltre il previsto, 2 ore e 15 tra Trump e Xi. Adesso i due stanno facendo la gita culturale al Tempio del Cielo e poi i presidenti torneranno a incontrarsi e poi domani è attesa la conferenza stampa congiunta. Dei segnali, delle dichiarazioni sono arrivate, noi subito però diamo il buongiorno a Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano per la Cina, docente di strategia e marketing, autore per il Sole 24 Ore, di cui è editorialista di Disordine, le nuove coordinate del mondo. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno e buona mattinata a tutti.
0: Allora, finora, ma non è che ci aspettavamo cose diverse, le dichiarazioni che sono arrivate sono tutte estremamente positive. Ora, al di là di Trump che ha parlato di incontro fantastico, faremo grandi cose insieme, Xi Jinping, che sicuramente ha un protocollo dialettico diverso, più istituzionale, dice di aspettarsi che il 2026 sia l'anno storico della svolta nei rapporti tra i due paesi che sono e devono rendersi conto di essere partner e non rivali, si parla di dossier commerciali equilibrati e positivi, però è arrivato anche l'avvertimento, ha detto attenzione perché se la questione Taiwan viene gestita male, allora Washington e Pechino potrebbero entrare in conflitto. Per ora, per quello che è emerso, diciamo che segue tutto un po' quello che ci potevamo aspettare, professore?
1: Direi di sì, forse al netto un po' dei toni eccessivi su Taiwan, nel senso che la sceneggiatura è una sceneggiatura predefinita e obbligata, che è quella di un proseguimento della tregua commerciale, perché i due paesi sono fortemente interdipendenti l'uno dall'altro, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista tecnologico. I cinesi le terre rare e gli americani i semiconduttori, giusto per fare un esempio. Quindi non ci saranno sorprese da questo punto di vista, visto che il disaccoppiamento è impossibile. Su Taiwan adesso siamo veramente alle primissime, come dire, fuoriuscite di il fatto che da un lato Xi abbia ben esplicitato che Taiwan è la pistola di Sarajevo, per capirci, la prima guerra mondiale, e dall'altro lato Taipei abbia fatto una dichiarazione immediatamente qualche minuto fa dicendo che gli Stati Uniti hanno difeso il tema dell'indipendenza di Taiwan. Sono due elementi che ci fanno capire che davvero su Taiwan c'è una grandissima sensibilità e oggettivamente forse questo non me l'aspettavo. Vediamo che cosa succederà nelle prossime ore, nel senso di che cosa effettivamente emergerà. Comunque Taiwan, intelligenza artificiale, rapporti economici tra i due paesi saranno inevitabilmente gli assi su cui andremo a leggere nei prossimi giorni, nelle prossime ore, la qualità di questa interazione.
0: E questo lo capiremo solo quando Trump sarà tornato a casa, per vedere veramente con quali contratti e condizioni torna a casa e capire poi dopo quello che succederà rispetto al Golfo. Cioè la cartina di tornasole non è soltanto rispetto alle dichiarazioni che arrivano, ma veramente quello che succede dopo, quasi nell'immediato rispetto all'incontro.
1: Sì, assolutamente così, nel senso che questi vertici sono vertici obbligati nelle parole ad andare bene, poi invece nelle sfumature lo capiremo. Lei adesso parlava della guerra in Iran, ad esempio nelle fredde dichiarazioni che faranno i cinesi, asettiche dichiarazioni che faranno i cinesi, capiremo a seconda dei riferimenti che faranno sulla guerra all'Iran e all'Iran, se ed in che misura i cinesi, tra virgolette, vogliono andare in soccorso a Trump, che in Iran è in un vicolo cieco. Se questo emergesse, vuol dire potremmo stare un pochino più tranquilli, perché vuol dire che comunque una volontà, quantomeno di dialogo e di costituire un G2, c'è. Perché noi siamo di fronte a un bivio, vede? Non è... Qui è uno dei tanti vertici tra leader delle due superpotenze, è uno, come dire, dei tanti incontri che i due leader hanno tenuto, ma nella realtà proprio per il momento in cui avviene, noi probabilmente con questo incontro cominceremo a capire come si orienteranno i prossimi anni del mondo, nel senso che c'è la guerra in Iran e se la Cina, come dicevo, vuole intervenire un po', ci fa capire che c'è una volontà di dialogo tra i due. Il secondo elemento, a mio modo di vedere, centrale è se i due paesi decidono di avviare un meccanismo di governo bilaterale, multilaterale poi, dell'intelligenza artificiale. ce n'è bisogno e se la devono intestare le due superpotenze, così come avvenne tra Unione Sovietica e Stati Uniti per la non belligeranza nucleare.
0: È interessante, leggevo il suo editoriale di ieri, la sua analisi sulle 24 ore, quando lei diceva che è il sistema nervoso della produzione globale, no? Lei a un certo punto dice che in realtà la globalizzazione non è morta, ma si è trasformata in una guerra di dipendenze reciproche, e che i due hanno capito, speriamo che abbiano capito, soprattutto da parte statunitense, che il decoupling totale è una sciocchezza, perché necessariamente in questo momento Trump e Xi sono interdipendenti, nel senso ovviamente Stati Uniti e Cina, perché se da una parte sicuramente gli Stati Uniti hanno l'evoluzione massima tecnologica per mettere a punto i prodotti, diciamo così, migliori, i sistemi migliori a livello di intelligenza artificiale, hanno bisogno delle materie prime, delle terre rare cinesi.
1: Sì, è così. I cinesi, come abbiamo detto altre volte, hanno in mano in questo momento e per i prossimi 5 anni almeno l'interruttore economico del pianeta. Avendo il 92% della raffinazione delle terre rare, possono bloccare la produzione di automobili, di batterie, di telefonini, di computer e quant'altro, perché le terre rare sono indispensabili in tutte queste tipologie di prodotti. Questa è il vero choke point, il vero collo di bottiglia virtuale, tra virgolette, o di supply chain che hanno i cinesi. Dall'altro lato Trump voleva andare a Pechino avendo in mano il choke point del petrolio.
0: Sì.
1: Non ci è riuscito,
0: no.
1: Non ci è riuscito perché la guerra in Iran è ancora in corso, e quindi e l'altro elemento, l'altro diciamo choke point che è in mano a Trump sono evidentemente i semiconduttori. Io immagino sui semiconduttori, peraltro è presente nella delegazione Jensen Huang, fondatore e amministratore legato di Nvidia, la più grande azienda produttore di chip al mondo, credo che sarà uno dei temi affrontati e anche lì capiremo chi ha dato che cosa, chi aveva le carte. Insomma, sarà molto interessante questo fine settimana decodificare
0: Vero.
1: Le affermazioni di Trump e leggerle confrontandole a quelle che saranno le fredde dichiarazioni di Pechino.
0: È vero che tra questi 17 top manager c'è tanta intelligenza artificiale, big tech, tra l'altro Nvidia che pare che all'inizio non fosse compresa, poi invece è salita a bordo, c'è anche Elon Musk. Sì, in Alaska tra l'altro, poi c'è anche Elon Musk, quindi questo in qualche modo ha sancito anche il ritorno di fiamma tra i due, o quantomeno l'aver chiuso le frizioni precedenti. Ma c'è anche tanta finanza, tra cui anche Stephen Schwarzman, che è numero uno della Blackstone, quindi BlackRock e Blackstone sappiamo che sono veramente due giganti della finanza, e viene come dire in dubbio, cioè viene la domanda se serviva per fare bella squadrona e quindi questi 17 tutti di peso, oppure se c'è anche la finalità nelle finalità, cioè di chiedere forse a Pechino di aprire un po' la porta anche alla finanza statunitense. Questo sarebbe veramente un momento rivoluzionario, no?
1: Ma è un tema molto interessante questo, nel senso che il dato che credo soggiace anche a questo interesse americano dal punto di vista finanziario è che mentre l'economia cinese è cresciuta moltissimo, i mercati finanziari cinesi non hanno avuto analoga crescita. Quindi è come se ci fosse una divaricazione, questa divaricazione per carità spiegabile nel fatto che i mercati finanziari cinesi non sono aperti come gli altri e quant'altro. Quindi è evidente che semplicemente andando a vedere le quotazioni a Shanghai, Shenzhen e Hong Kong dei titoli delle big tech cinesi, lì insistono opportunità importanti di investimento. Quindi è evidente, ma in realtà lo respiro ogni giorno interagendo con i grandi player della finanza internazionale, esiste una interesse specifico per i mercati finanziari cinesi perché sono ritenuti a potenziale crescita significativa, essendo, come dire, certo, avendo avuto un ritmo molto più fiacco rispetto a quello occidentale.
0: Questo è interessante da vedere, come tanti altri aspetti. Ultimissima domanda e poi la libero. Una mia suggestione, mi dica se sono veramente troppo su un piano irrealistico. La questione Iran-Taiwan, visto che non ci si aspettava delle parole così esplicite da parte di Xi Jinping, insomma si aspettava che Taiwan a nessuno dicesse niente, perlomeno a livello esplicito. Se fosse quello lo scambio, cioè pretendere da Trump una dichiarazione tipo l'indipendenza di Taiwan, noi non siamo a favore come Stati Uniti dell'indipendenza di Taiwan, vuol dire che Trump porta a casa la pressione di Pechino sull'Iran. Li vede in rapporto questi due dossier?
1: È ragionevole pensare che questo possa essere uno degli elementi di scambio. Diciamo che una dichiarazione di Trump non favorevole all'indipendenza di Taiwan forse è troppo. Io credo che portarsi a casa il quasi silenzio di Donald Trump sulla vicenda di Taiwan, in una logica che è la logica degli ultimi 50 anni dell'ambiguità su Taiwan, credo sia già molto. Invece lato Cina, come dicevo prima, capiremo se, perché la Cina è l'unico soggetto che può davvero indurre Teheran a miti consigli. Quindi questo elemento qui sull'Iran secondo me sarà uno degli elementi decisivi per capire la qualità del dialogo che è avvenuto in questi, sta avvenendo in questi giorni. Se la Cina interverrà vuol dire che comunque, ripeto, c'è rispetto nei confronti degli Stati Uniti e c'è la volontà, per carità, in un confronto che è un confronto maschio, duro, certo, comunque certo, di tenere fili aperti di un dialogo che è indispensabile per, diciamo, avere un G2 che ci permetta di pensare a un futuro che non sia bizzarro.
0: Grazie sempre Giuliano Noci, buona giornata, buon lavoro.
1: Buona
0: professore.
1: Giornata a tutti.
0: Grazie, prorettore del Politecnico di Milano per la Cina, docente di strategia e marketing, editorialista del Sole 24 Ore, proprio per il Sole 24 Ore ha pubblicato Disordine, le nuove coordinate del mondo. E subito torniamo a Pechino e raggiungiamo Alberto Simoni, corrispondente, non raggiungiamo Alberto Simoni, spero di raggiungerlo tra poco, il corrispondente della stampa da Washington, che in questi giorni è al seguito di Trump nel suo viaggio a Pechino. Questa mattina in rassegna stampa ci siamo soffermati proprio sui suoi racconti da Pechino, con tra l'altro il racconto anche della diplomazia dei miliardari, così titola il suo pezzo, dove ci sciorina la lista dei 17 top manager della delegazione statunitense, dove l'abbiamo detto, oltre a, in altri termini, in altri contesti, si direbbe l'imbucato, nel senso che si è aggiunto all'ultimo momento, invece sicuramente è stata una decisione che ha una strategia importante, quella della salita a bordo dell'amministratore delegato di Nvidia in Alaska, Jensen Huang. Nvidia è il colosso statunitense dei microchip, quindi insomma sottolineare l'importanza veramente un di più, però dicevamo oltre ai big tech poi c'è tantissima anche finanza nella delegazione che ha accompagnato Trump. E si nota invece che della delegazione non fa parte Vance, che un po' è normale perché presidente e vicepresidente che partano insieme solitamente non si fa, soprattutto in viaggi così lunghi, però lo stesso Vance ha fatto delle battute che Alberto Simoni questa mattina ci ripropone. E lo raggiungiamo, Alberto Simoni, corrispondente della stampa da Washington e al seguito di Trump a Pechino. Buongiorno Alberto, buon pomeriggio per te.
2: Buongiorno.
0: Senti, la sciogliamo prima di tutto questa la questione proprio della composizione della delegazione di Trump, tra chi c'era e chi non c'era. Il vicepresidente statunitense Vance non c'era, e abbiamo detto un po' anche da protocollo, però è lo stesso Vance che ha renunciato dicendo mi sento un po' come il bimbo di mamma, ho perso l'aereo.
2: Sì, è stata una battuta, ha usato, certo, molta ironia, certo. J.D. Vance, il vicepresidente, non vanno mai al seguito dei presidenti durante questi viaggi all'estero così importanti, questioni un po' di consuetudine e protocollo, anche questioni di sicurezza. E nella delegazione americana a livello di ministri ci sono Marco Rubio e Pete Hegseth, e poi ovviamente questa sterminata presenza di CEO, amministratori delegati, presidenti delle grandi società americane. Alcuni hanno viaggiato con Trump sull'Air Force One, altri invece sono arrivati in altri modi qui a Pechino e rappresentano un po' quello che è lo scudo, la forza che Trump vuole presentare a Xi Jinping nei negoziati e sono un segnale di come l'obiettivo numero uno di questo bilaterale che si è tenuto questa mattina a Pechino e proseguirà questa sera con la cena di Stato e domani con un altro incontro, appunto il cuore è il trade, il commercio, gli affari, il business, su tutta una serie di tematiche che stanno a cuore a entrambi i paesi.
0: Per quello che sta emergendo finora dall'incontro che si è concluso, sappiamo che è durato 2 ore e 15, quindi un po' più delle previsioni, ora i due insomma sono una visita culturale al Tempio del Cielo, poi torneranno a incontrarsi, quindi è prevista un'altra sessione, poi domani dovrebbe esserci la conferenza stampa congiunta. Per quello che è emerso finora dalle prime dichiarazioni, al di là di Trump che ha detto incontro fantastico, Xi Jinping grande leader, grande amico, insomma conclusioni meravigliose, Xi ovviamente più protocollare e istituzionale, ha detto che Cina e Stati Uniti, questo sarà l'anno in cui, l'anno storico di svolta per un nuovo capitolo nelle relazioni, siamo partner, non siamo rivali, tutto bellissimo per quanto riguarda i dossier economici e commerciali, pare sia stato raggiunto un risultato equilibrato e positivo, però poi è arrivato un altolà che forse non ci aspettavamo così esplicito, cioè tutto bello, però se la questione Taiwan, il dossier Taiwan viene gestito male, e allora i due paesi, Cina e Stati Uniti, potrebbero entrare in conflitto. Questo è un po' inatteso, almeno nei toni così espliciti?
2: Diciamo che è inatteso nella tempistica, più che perché ha colto un po' di sorpresa il fatto che mentre il bilaterale era praticamente in corso o stava terminando, i media cinesi hanno rilanciato la frase di Xi Jinping che appunto dice se la questione sarà gestita in malo modo a rischio sono le nostre relazioni e si potrebbe persino arrivare a uno scontro. Questo ha più che altro sorpreso perché nei giorni scorsi il malumore di Pechino era fortemente emerso dinanzi alla proposta del Congresso di stanziare 13-14 miliardi di dollari di armi. Trump non ha ancora ratificato, non ha firmato, non poteva ovviamente farlo prima di venire qui in Cina, avrebbe danneggiato la visita ben prima di poter salire sull'Air Force One. E quindi il messaggio di Xi Jinping a Trump su attenzione a non sostenere le velleità di

0: le conclusioni sarebbero state più chiare o comunque comunicate pur sempre nel linguaggio paludato dei cinesi. E Trump però, a quanto ci risulta, ha risposto, insomma, gli americani non intendono cambiare la propria politica verso Taiwan, continueranno a sostenerla pur senza rinunciare alla One China Policy, cioè il riconoscimento che c'è un'unica Cina. E quello è la definizione di ambiguità strategica, insomma, sto con Taiwan ma sto anche con la Cina cercando di non danneggiare le relazioni. La cosa importante da sottolineare, e lo vedremo nelle prossime ore e domani, è se questo scambio su Taiwan ha un pochettino incrinato il senso del bilaterale, magari mettendo a repentaglio la possibilità di raggiungere accordi su altri temi. Da quello che trapela, al momento no, però insomma diciamo, la giornata e domani, insomma, è ancora lunga.
1: La questione che sappiamo, al di là dei temi, questo incontro era stato previsto già per marzo e doveva soprattutto, diciamo, avere al centro le questioni commerciali ed economiche, no? Questione dazi anche dopo l'accordo raggiunto in Corea del Sud. Poi ovviamente dal 28 febbraio, che ha determinato anche lo slittamento della precedente data di incontro, sappiamo che c'è anche il dossier iraniano. Bisogna capire, perché poi i più maliziosi hanno pensato che casomai proprio sul tavolo la Cina può mettere Taiwan di fronte ad un Trump che può mettere invece l'Iran, quindi una sorta di scambio che non significa molliamo Taiwan, ma che si lasci che la Cina possa avere una posizione, delle dichiarazioni più muscolari.
0: Non credo possa succedere uno scambio del genere, siamo su livelli totalmente diversi. La questione di Taiwan è una questione decennale che ha delle ripercussioni anche per il futuro. La questione iraniana è una questione diciamo così contingente, cioè la risoluzione di un problema che c'è oggi, l'apertura dello stretto di Hormuz, il dialogo sul nucleare, insomma, però soprattutto Hormuz. Sono due questioni profondamente distinte su cui gli americani non sono assolutamente disposti a fare alcuna concessione, alcuno scambio. Sarebbe per loro, credo, anche una missione di debolezza e una missione di come dire, mollare Taiwan, che è cosa che né Trump vuole fare, né soprattutto l'ala chiamiamola così anticinese che c'è al congresso. Trump, tra l'altro, prima di partire, probabilmente consapevole che da Xi Jinping non avrebbe ottenuto tutto questo sostegno sulla questione iraniana, ha detto: siamo assolutamente in grado di risolvere la questione da solo. Diciamo che il presidente statunitense ha cercato di togliere la questione Iran, questione Hormuz, dal tavolo per non fare, se non naufragare, quantomeno gettare ombre su tutti gli altri temi. Quelli commerciali sono il cuore di questo vertice.
1: Certo.
0: Il resto sono contorni, importantissimi, ma contorni.
1: Come hai lasciato Washington? Nel senso, quali sono le attese negli Stati Uniti rispetto a questo incontro?
0: Beh, le attese sono, diciamo che gli americani osservano, ma l'attenzione adesso, diciamo, dell'opinione pubblica è rivolta verso due altre grandi questioni più che la Cina. Il primo è proprio la guerra in Iran, e il secondo è l'impatto che la guerra in Iran e anche altre politiche economiche, penso a quelle tariffarie, stanno avendo sul costo dei beni, sulla spesa, sul carburante. Sono queste le questioni che stanno a cuore agli statunitensi in questo momento. Non c'è stata, non l'ho vissuta, almeno non l'ho vista, questa grande attesa. E diciamo che le relazioni con la Cina sono ovviamente importanti, ma come la stragrande maggioranza dei grandi temi di politica estera, alla fine riguardano, da un punto di vista dell'interesse, non dell'impatto, per carità, non delle conseguenze, riguardano una fetta limitata di persone che, insomma, legge il New York Times, Wall Street Journal,
1: sì, certo,
0: o le televisioni All News. però girando, stando a Washington, vivendo negli Stati Uniti, insomma, la preoccupazione è quanto costa il gallone di benzina, non certo l'intelligenza.
1: Però mi chiedevo proprio questo, no? Se da parte invece dell'opinione pubblica si legava un po' il viaggio di Trump a Xi e quindi delle pressioni.

0: sull'Iran anche come possibile canale di soluzione alla crisi del Golfo, di co-soluzione. In realtà non è così.
1: Diciamo che non credo che sia, mi pare che sia un tema quello di collegare la Cina alla risoluzione dell'Iran, che abbia raggiunto la maggioranza della popolazione americana, che semplicemente chiede carburante a prezzi più bassi e di spendere meno soldi per la casa, per le assicurazioni sanitarie e per la spesa. E insomma, non è proprio non pensa che sia legato alla Cina quello che sia, e la visita di Trump un effetto immediato su questi temi.
0: Confermi che il consenso nei confronti di Trump è sempre più in caduta? C'era stato l'altro giorno, ma non so se erano questioni tecniche, un minimo di recupero, però insomma sicuramente sta attraversando un periodo non di consenso Trump, no? Quell'avvicinarsi poi delle midterm, insomma, comincia a diventare un pensiero fisso.
1: Certo, sì. Adesso ci sono due considerazioni da fare. Il primo è che da quando è scoppiata la guerra in Iran ad oggi il consenso per Trump non è drammaticamente sceso. Il problema per Trump più che altro è legato a dicembre, gennaio, febbraio, quando l'impatto delle tariffe e il costo della vita è aumentato, gli americani hanno cominciato a dubitare della capacità del presidente di gestire i temi economici. A questo aggiungiamo anche la gestione dell'immigrazione e le deportazioni, i fatti
0: che
1: hanno generato un clima di maggiore sfiducia. Non c'è stato il tracollo durante la guerra, certo Trump ha perso a seconda degli istituti di sondaggi 2 punti, diciamo, di tasso di approvazione, che adesso è oggettivamente ai minimi storici. Quindi dal suo punto di vista è un problema in vista proprio delle midterm. Mancano 6 mesi. È vero che le elezioni di medio termine generalmente non premiano mai il presidente in carica, ma il grande interrogativo che circola alla Casa Bianca e tra i consulenti repubblicani è quale sarà l'entità dell'emorragia di seggi e di consensi,
0: certo.
1: Perché un conto è perdere 10 seggi e mantenere alla Camera e mantenere il controllo del Senato, un altro sarebbe un tracollo maggiore e la perdita del controllo di entrambi i rami del Congresso. Ecco, questo è il grande interrogativo che lo porteremo con noi sino alle elezioni di medio termine.
0: Al di là della riformulazione dei collegi e della questione dell'AIC, ai seggi elettorali, tu ti aspetti che veramente Trump, sulla scorta anche di quello che abbiamo già visto a Capitol Hill e mesi prima, anche in cui cercò di far invalidare le elezioni che hanno dato poi la vittoria a Biden, che Trump possa veramente fare Trump in qualche modo nell'approssimarsi delle midterm, dovessero i sondaggi essere proprio negativi, inventarsi qualcosa?
1: Non saprei rispondere pensando a quello che potrà succedere. Possiamo ragionare su quello che è successo e il fatto, come citavi, di questa ridefinizione dei distretti, il gerrymandering, che è stata forzata, perché generalmente la ridefinizione dei distretti elettorali avviene dopo il censimento, quindi ogni 10 anni. Adesso invece Trump ha spinto mesi fa il Texas ad agire per primo, da che ha innescato le reazioni di stati democratici, poi via via la controreazione di stati repubblicani. Questo è già in sé, se vogliamo, una forzatura per tentare di mantenere il controllo della Camera, principalmente alle elezioni di medio termine. Poi c'è l'altro interrogativo che ci dobbiamo porre, cioè gli agenti dell'ICE andranno a pattugliare, presidiare, a monitorare quello che succede accanto ai seggi per inibire, diciamo, alcune persone a recarsi al voto, per gettare il seme della paura. Sono questi gli interrogatori, gli interrogativi. Poi ovviamente nei giorni scorsi c'è stata la sentenza della Corte Suprema sul Voting Rights Act, è stato in parte svuotato la sezione 2. Ha creato anche questo un grande dibattito, perché si vieta di fatto la possibilità di creare dei distretti elettorali dove i candidati delle minoranze, in questo caso parliamo della minoranza nera, verrebbero eletti automaticamente, perché sono distretti costruiti ad hoc per la rappresentanza delle minoranze. Ecco, sono questi, diciamo, gli elementi che oggi mi fanno dire che Trump sta usando tutto, Trump e la maggioranza repubblicana sta usando tutte le carte in proprio potere per cercare di determinare l'esito delle midterm. Ci troviamo ovviamente dinanzi ancora a manovre che rientrano nella legge, magari con un po' di forzature come quella su redistricting. Poi se ci saranno altre operazioni midterm, se succederà qualcosa, beh, questo non lo possiamo sapere. E possiamo solo augurarci che non succeda niente di anomalo.
0: Ah, certo. Grazie, buon lavoro Alberto Simoni.
1: Grazie,
0: buona giornata. Alberto Simoni, corrispondente della stampa da Washington, lo abbiamo raggiunto a Pechino per la visita ufficiale di Trump in Cina. E sicuramente si guarda anche da tutto il mondo, guarda con interesse all'incontro Trump-Xi per motivi diversi, area geografica, però sicuramente in questo momento grande attenzione all'incontro tra Trump e Xi c'è anche da parte di due capitali, da una parte Mosca e dall'altra l'Ucraina, per quanto riguarda la questione russo-ucraina. Perché? Non tanto perché sia uno dei temi caldi, però si pensa che in qualche modo un riferimento ci sarà, anche non solo perché a diretta risposta a una domanda dei giornalisti Trump ha detto che è anche disposto ad andare a Mosca, l'ha detto proprio nelle ore precedenti il viaggio a Pechino, e ha detto che la fine del conflitto russo-ucraino secondo lui è vicina. Non tanto solo per questo, ma anche perché sappiamo che tra poche settimane sarà Putin ad arrivare a Pechino, quindi forse in qualche modo la questione i due l'hanno anche affrontata, tra l'altro in un momento in cui risuonano ancora le dichiarazioni arrivate da Mosca, per la verità dichiarazioni controverse che in qualche modo abbiamo cercato anche di chiarire come portata, ovvero le parole di Putin in occasione del 9 maggio, festa della vittoria a Mosca. Quello che sicuramente è vero è che in questo momento qualcosa all'interno della Russia sta succedendo da un punto di vista di profilo economico e da un punto di vista anche di consenso rispetto al regime, anche per dei passi falsi fatti proprio da Putin. Buongiorno e bentornato Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Studi Strategici Machiavelli, autore per Paese Edizioni di Minacce Ibride. Buongiorno direttore, bentornato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito e un buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, sta succedendo qualcosa e se sì cosa in Russia? Noi siamo abituati per una, diciamo così, una narrazione addirittura pre-sovietica, proprio anche zarista, della storia della Russia. Dalla Russia capisci quello che succede soltanto quando succede, no? È difficile leggere, avere dei segnali affidabili, ma proviamo a farlo.
2: La Russia, come diceva, come Yuri Apatanev, la Russia è un paese con un passato imprevedibile. Sì. Interpretare in maniera con gli occhi occidentali cosa succede in Russia, soprattutto a Mosca, è sempre molto complesso. È evidente che il presidente Putin è fortemente indebolito per la sconfitta strategica, io lo considero, della operazione militare speciale in Ucraina, perché ovviamente dopo qua siamo entrati nel quinto anno di guerra e così, non solo la Russia non avanza in Donbass, ma l'Ucraina sta da un lato riprendendosi una parte del territorio e soprattutto è diventata una minaccia strategica politica per il Cremlino, in quanto le capacità di colpire all'interno del territorio russo dell'Ucraina con i suoi formidabili droni e adesso è visibile a tutti la guerra, cioè in Russia è arrivata la guerra, sì. Anche se l'Ucraina, a differenza dell'esercito del Cremlino, non colpisce i civili, ma soprattutto mira le infrastrutture energetiche, petrolifere e i porti dove arrivano le navi fantasma. Quindi Paradossalmente prima l'Ucraina doveva chiedere il permesso al presidente Biden, all'Europa, se poteva colpire queste infrastrutture. Oggi con

0: con la sua capacità di produrre armi a lunghissima gittata e colpire nel cuore della Russia, è diventata una minaccia del presidente Putin, che appunto è indebolito sia dal punto di vista politico interno e soprattutto sono, a quanto pare da rapporti di intelligence, riemerse conflitti interni al Cremlino tra i falchi della guerra e chi invece ritiene che bisogna in qualche modo trattare.
1: Ma questo fa veramente sentire ancora più insicuro Putin? Cioè, mi riferisco a quegli scoop giornalistici, no, che hanno pubblicato dei dossier di intelligence che parlano di una paranoia, e sappiamo che da dopo il Covid già la paranoia di Putin era aumentata, insomma una paranoia che è arrivata ai massimi sistemi, addirittura con delle bizzarrie: non ci si può più presentare davanti a Putin con un orologio perché teme che possa essere trasformato in ordigno, non lo so, alla 007, e tutte misure di sicurezza dunque che sarebbero notevolmente implementate. Quanto, secondo te, direttore, in questa ricostruzione c'è un po' di propaganda, in questo caso propaganda occidentale?
0: Allora, che il presidente Putin abbia da sempre adottato misure di sicurezza personali e rispetto alla famiglia è noto. Ovviamente anche l'Occidente, virgolette, fa campagna psicologica, e quindi questo report che è uscito, che è stato pubblicato dalla CNN, che descriverebbero appunto il presidente Putin isolazionista, con comportamenti addirittura, come diceva lei, di stampo stalinista, che non si fida di nessuno, ovviamente trovano una base di verità, perché ultimamente appunto i servizi segreti ucraini sono riusciti ad eliminare vertici militari all'interno di Mosca. Quindi l'attentato che nel proprio marzo 2026 ha ucciso Fanil Samarov, che è capo dell'addestramento operativo dello Stato Maggiore, è un segnale durissimo, no, di capacità di penetrazione e di eliminazione, modello Mossad, per cui, diciamo, sì, è chiaro che le misure di sicurezza intorno al presidente Putin si siano strette, e quello che teme il presidente soprattutto è l'uso della tecnologia per intercettare le sue visioni, le sue decisioni, e oggi appunto se c'è un infiltrato, questo è possibile. L'altro messaggio, diciamo così, è proprio all'interno, perché questa minaccia ucraina di capacità di eliminare i vertici militari può essere utilizzata come forma di pressione contro il presidente Putin, proprio perché verrebbe a crollare la tacita protezione dei vertici del Cremlino reciproca, no? Quindi se lui ha qualche dubbio sulle forze militari, che sono quelle che in questo momento rappresentano la posizione più dura sull'Ucraina, cioè i falchi della guerra, una volta capitanati da Shoigu, che era il ministro della difesa, oggi è
1: responsabile del Consiglio di Sicurezza.
0: Consiglio di Sicurezza, però abbiamo i Medvedev e abbiamo una parte dei militari che ovviamente non condivide la strategia adottata per quanto riguarda l'Ucraina, e quindi magari si sente sotto pressione. Per quanto riguarda invece il consenso interno, è vero che è sceso di circa 6 punti nell'ultimo anno, che non è poco, soprattutto il fatto che venga certificato dagli strumenti di monitoraggio e di sondaggi ufficiali del Cremlino, è un messaggio di più che altro però dovuto all'economia piuttosto che alla guerra, perché appunto le sanzioni continuano a colpire duro, nonostante il presidente Trump con il blocco di Hormuz, diciamo, si abbia facilitato e aumentato le capacità di esportazione dell'energia della Russia, tutto questo beneficio al momento non c'è stato, e quindi così, la borsa, soprattutto nelle grandi città, Mosca, San Pietroburgo, comincia a mordere, anche i beni di prima necessità che la Russia non è più in grado di produrre, perché ormai ha una industria completamente dedicata alla guerra, e quindi il consenso sta scendendo, anche se appunto sappiamo che esprimere nei sondaggi la propria opinione è molto difficile in Russia, sì, perché appunto ci sono norme molto pericolose se contro il dissenso, appunto si può essere anche arrestati se si esprime qualcosa contro la guerra, contro l'Ucraina.
1: Ma il controllo è ancora massimo.
0: Però il presidente Putin, tra tutti gli esponenti della Duma e dei militari, con i quali settimanalmente il sito più storico dei sondaggi, Vizium, contatta la popolazione cambiando ogni settimana chi risponde alle domande, comunque il presidente Putin gode ancora di un 71%, che che è comunque sempre molto alto.
1: Ma quale credibilità possiamo dare a chi interpreta le parole di Putin nel contesto, anche nel quadro di tutto quello che ci è disegnato adesso, no? Di una Russia, sì, che è disposta a parlare anche con l'Europa, precisando poi non Unione Europea, ma casomai i singoli paesi europei, o la scelta tra i paesi europei di un delegato, e quindi che la Russia in qualche modo sia anche aperta a un tavolo negoziale di questo tipo.
0: Effettivamente questa affermazione del presidente Putin a margine, alla fine della parata dell'anniversario della vittoria, una parata che dobbiamo dire ha sconcertato il mondo, sì, perché è sempre stata uno strumento di dimostrazione di potenza militare, e invece questa volta appunto la minaccia ucraina si è fatta sentire, quindi sia perché non hanno molto negli storage dei depositi militari,
1: sì,
0: da esporre, perché è tutto schierato in Ucraina e comunque a protezione delle infrastrutture sotto attacco ucraino. Dall'altro lato perché appunto questa affermazione del presidente, che è pronto ad incontrare gli europei, che la guerra finirà presto, ha un po' spiazzato tutti. Però appunto io, in una mia recente analisi, ricordo sempre che la Russia è master nell'inganno. La maschirocca è uno degli strumenti strategici russi utilizzati per disorientare, per confondere gli avversari e soprattutto per influenzare i propri riferimenti di propaganda in Europa, che come sappiamo sono molto ma molto attivi anche in Italia, e per cui messaggi di questo tipo possono alimentano la propaganda che è l'Europa che non vuole far pace, mentre invece la Russia è disponibile ovviamente a far la pace in cambio appunto che gli si ceda tutto in Donbass, anche quello che non ha mai conquistato.
1: Sì, perché ricordiamo, quindi aperture non ci sono state, perché le dichiarazioni sono state sempre improntate alle richieste massimaliste, quelle già presentate a Istanbul nel 2022, quindi da quello non si sono spostate.
0: Questa è una forma di guerra psicologica che utilizza la Russia da sempre, no? Ormai la conosciamo, il presidente Putin l'ha sempre utilizzata, fino al giorno stesso che stava attaccando l'Ucraina,
1: esatto,
0: diceva che lì era un'esercitazione, e il 90% delle intelligence europee gli hanno creduto. L'unico che gridava l'allarme era il presidente Biden, e non è stato creduto. Ma l'altro motivo per cui c'è questa forma di apertura è anche un'operazione psicologica al proprio interno, per identificare eventuali personaggi sleali dell'entourage politico e militare,
1: certo,
0: in caso di complotti, perché da lì lui vede se c'è qualcuno che si oppone, come si oppone, qualcuno che magari sta negoziando col nemico. Quindi c'è, questa è una forma di appunto di maschirobga di inganno sia esterna che interna. Oltretutto in questo periodo, diciamo sì, il presidente forte del sostegno degli Stati Uniti con la Casa Bianca, col presidente Trump, è evidente che nonostante sia molto indebolito sta premendo gli Stati Uniti affinché convinca gli europei e l'Ucraina a fare le concessioni per arrivare a una pace in concomitanza con la crisi energetica che si sta creando a Hormuz, perché ovviamente il presidente Putin offrirebbe un'alternativa alle risorse energetiche in cambio dell'allentamento delle sanzioni, no? Sì, quindi è chiaro, certo, che nel caso in cui Hormuz dovesse rimanere ancora molto tempo chiuso e l'Occidente, l'Europa soprattutto, entrasse in una crisi energetica molto più grave di quella attuale, molti spingerebbero affinché si riaprano i rubinetti sia del gas che del petrolio con la Russia, come già qualcuno anche in Italia, più di uno anche a livello di vertici governativi, sta spingendo. Quindi è anche una manovra di guerra psicologica nei confronti appunto dell'Europa e soprattutto di quella parte di Europa che è, non diciamo pro Russia, però comunque non filo Ucraina.
1: No, possiamo dire anche pro Russia a livello
0: sì.
1: A livello italiano, credo che
0: possiamo. Sappiamo bene a chi ci riferiamo.
1: Esatto.
0: In Italia sono ben riconosciuti, e tra l'altro è appena uscita un altro report dalle agenzie di sicurezza occidentali, tra cui gli Stati Uniti, dove in Italia sono molti i propagandisti, sia italiani, in ambito comunicazione, in ambito politico, che ricevono finanziamenti diretti e indiretti da elementi, afferenti al presidente Putin, anche se non direttamente, quindi dagli oligarchi,
1: certo,
0: da società, da aziende energetiche. Quindi è chiaro che questa forma di comunicazione, siamo aperti a parlare con l'Europa, noi vogliamo fare la pace, ma chi non vuole farla? L'Ucraina è una forma di guerra psicologica che tenta di indebolire i risultati dell'Ucraina con le proprie capacità offensive. Voglio dire un'ultima cosa,
1: sì?
0: Il presidente Putin è il presidente della Russia che dopo gli zar ha aumentato il territorio della Russia, no? Si è espanso dal punto di vista territoriale, ma oggi questa sua grandezza territoriale è diventata un asset di debolezza,
1: certo,
0: perché con le capacità dell'Ucraina di colpire in profondità a migliaia di chilometri di distanza, proteggere il territorio, questo territorio così esteso, è praticamente impossibile. Quindi magari la Russia ha protetto le maggiori città e invece vengono colpiti siti più remoti, più lontani dall'Ucraina, però altrettanto strategici dal punto di vista energetico, logistico e industriale.
1: Grazie sempre direttore, buona giornata. Francesco D'Arrigo,
0: grazie a voi per l'invito e a presto.
1: A presto, direttore dell'Istituto Studi Strategici Machiavelli, autore per Paese Edizioni di Minacce Ibride. E adesso vogliamo portare l'attenzione su un annuncio che è arrivato l'altro giorno da Trump, ma che ci porta in un contesto diverso. E diciamo così, siamo anche sul piano, se volete, un po' della curiosità, perché parliamo di UFO, alieni, oggetti non identificati, perché gli Stati Uniti, che aveva annunciato lo stesso presidente Trump, e poi c'è stata anche la conferma del Pentagono, hanno deciso di rendere pubblici X-Files, quindi files proprio su UFO. E ne vogliamo parlare con Antonio Bordoni, esperto di trasporto aereo, docente di aviation alla Lewis Business School e fondatore del sito Air Accidents. Buongiorno Bordoni, bentornato.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Allora, c'è da dire che i primi files che sono stati pubblicati hanno lasciato pare un po' delusi gli amanti del genere, quindi ci si aspettava chissà cosa, però altri sono ancora da declassificare, quindi vedremo. Intanto però abbiamo pensato, seguendo anche un interessante articolo che avete pubblicato come Air Accidents, di guardare a alcuni casi un po' emblematici, storici, di voli civili.

0: Quelli che hanno avuto incontri diretti del terzo tipo con oggetti volanti non identificati.
1: Dunque, come sapete, io mi occupo di sicurezza del volo e a tal proposito posso confermare che non si sono mai verificati incidenti fatali ad aerei civili a causa di, come dite voi, appunto, di incontri avvicinati con UFO. Ho scelto di fare una newsletter su questo tema perché appunto pochi giorni fa il governo americano ha declassificato molti files. Tra l'altro voglio ricordare che già una decina di anni fa il governo inglese aveva emesso un analogo documento declassificando anche lui gli avvistamenti, i file degli avvistamenti che si erano verificati nel Regno Unito.
0: Sì.
1: Dunque, quello che posso dire è che molti di questi file riguardano intercettazioni militari o intercettazioni fatte da cittadini che hanno denunciato di aver visto qualcosa, però in effetti negli anni passati ci sono stati molti casi di piloti e passeggeri anche di aerei civili che hanno fatto questi incontri nei cieli e quindi all'arrivo dell'aereo a terra sono state fatte delle interviste che hanno confermato in modo stupefacente quello che era avvenuto in cielo e quello che i piloti avevano visto. Non so di quali voi vogliate adesso parlare o che io vi ricordi.
0: I più interessanti, quelli più curiosi.
1: Ma guarda, più curioso, diciamo rimanendo in Italia, in Italia è quello del novembre 74, quando all'aeroporto di Caselle, erano le 10 di sera, all'aeroporto di Caselle, il capitano Alfonso Isaia, perché poi in questi casi c'è sempre nome e cognome del capitano, dei piloti, di chi ha visto, eccetera, eccetera, non è che ci stiamo inventando niente, era ai comandi di un jet che faceva parte della flotta della Fiat, aveva a bordo Edoardo Agnelli, che tornava credo dalla Francia, e figlio del presidente Gianni Agnelli,
0: certo.
1: Era in atterraggio a Caselle quando vide di fronte a sé una massa splendente di luce bianca. In quello stesso momento, ecco la conferma, il radar, il centro controllo di Milano, domandò al pilota se vedeva qualcosa di fronte a lui, perché anche al radar di Milano era apparso qualcosa sullo schermo, e il pilota affermò sì, vedo qualcosa, e addirittura ci fu uno scambio di comunicazioni perché evidentemente da terra gli dissero se puoi avvicinarti, se puoi fare una piccola diversione e darci qualche altra informazione, e così il comandante Isaia cercò di avvicinarsi e vide quello che sembrava come un piatto rovesciato da quello che lui disse. Faccio presente che il comandante, prima di far parte della flotta della Fiat, era stato colonnello dell'aeronautica militare italiana.
0: Quindi
1: era un uomo al quale si deve tutto rispetto per quanto riguarda quello che aveva visto. E quindi questo è stato uno dei... poi ci furono pure dei giornali, degli articoli che apparvero ovviamente su questo avvistamento nel cielo di Torino. E questo tanto per ricordarvene uno, appunto, del comandante Isaia. Prego.
0: Ma non ci sono mai stati però avvistamenti in cielo che hanno prodotto poi degli incidenti? Quindi
1: no,
0: io
1: ho fatto la premessa in apertura, ho fatto
0: ecco,
1: la
0: dico proprio
1: mai, assolutamente, però ci sono stati tanti casi di avvistamenti e stiamo parlando degli anni passati, perché ultimamente avvistamenti fatti da piloti di aerei civili non ci sono stati. Poi teniamo presente appunto che se per caso un pilota militare o addetti all'aviazione militare vedono qualcosa, loro non è che fanno rapporto come lo potrebbe fare un pilota civile.
0: Certo.
1: c'è certo. l'obbligo ovviamente della riservatezza. Quindi io direi che tutte le volte che i giornali parlano di ipotetici, presunti, fantomatici e che le autorità purtroppo tirano fuori la storia del pallone sonda,
0: sì,
1: evidentemente il pallone sonda
0: sempre
1: lui,
0: va sempre
1: no?
0: bene per tutte le occasioni, sì.
1: certo, va sempre bene in tutte le occasioni. Eh sì, effettivamente 9 su 10 saranno pure bufale, 9 su 10, però dire che il fenomeno non esiste assolutamente è sbagliato. Teniamo conto che in Italia esiste un centro ufologico nazionale che vi fa vedere tutte le migliaia di casi che sono stati riportati all'attenzione, i quali certo non tutti si possono spiegare con la mongolfiera. Quindi effettivamente che siamo stati visitati da qualcuno abitante in altre pianete o galassie, io non lo metto assolutamente in dubbio, metto in dubbio il fatto che tante volte non sono avvistamenti reali ma nascondono fake news.
0: E invece il dubbio che qualche volta siano oggetti stranieri, forse identificati ma di paesi ostili, quindi che possono essere anche soggetti spia o realtà di questo tipo?
1: Sì, diciamo che l'esistenza di un'arma che oggi è in possesso di un sì. paese e io, potenza mondiale, non la ho ancora, potrebbe pure essere una teoria. Però di là a una settimana, a un mese, a un
0: viene
1: fuori la notizia che, per esempio, quando negli Stati Uniti è stata
0: 20
1: vista...
0: secondi, Antonio.
1: Niente,
0: ce lo diciamo la prossima volta. Grazie.
1: Prego,
0: Antonio
1: figurati.
0: Bordoni. Potete recuperare tutte queste interessanti notizie sul sito AirAccidents. Adesso arrivano le news e poi ancora insieme.
2: Buongiorno in Blu 2000.
3: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
4: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
9: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Trump ha incontrato a Pechino il presidente Xi Jinping. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il padrone di casa. Trump ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il collega cinese. Oltre agli aspetti commerciali tra le due superpotenze, è stato anche affrontato il tema di Taiwan. La Cina ha avvertito che Stati Uniti e Pechino potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Per il momento non è stato affrontato il nodo della guerra in Iran. Intanto, secondo gli 007 statunitensi, Teheran disporrebbe ancora di forti capacità missilistiche, in contrasto con la narrazione pubblica del presidente Trump. In Libano, un altro drone sulla base UNIFIL che ospita i militari italiani. Il presidente Mattarella scrive al collega israeliano Herzog per ribadire che sono attacchi inaccettabili. In Ucraina proseguono i bombardamenti nella notte, massiccio attacco russo con droni e missili a Kiev, si registra un morto e 16 feriti. La vicenda antivirus, situazione sotto controllo, l'allarme sta rientrando, il ministro della Salute

0: Schillaci rassicura, siamo tranquilli.
1: Hanno dato esito negativo gli accertamenti virologici sull'antivirus eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena poiché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg. Lo ha fatto sapere il Ministero della Salute, che informa anche che è negativo il test sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono negativi, continua il Ministero, anche i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per una polmonite. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Ha dato conferma dell'esito anche Guido Bertolaso, assessore al welfare della Regione Lombardia, parlando del paziente inglese.
2: Dal suo momento dell'ingresso in Italia fino a questo momento nessuno può essere a rischio di contagio perché il paziente è negativo.
1: Quanto alla 49enne argentina, i controlli sono scattati poiché proveniva da una zona endemica. I cittadini possono stare tranquilli, ha detto in aula il ministro Schillaci. Questo non è il Covid. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Inizierà alle 10 la visita pastorale di Papa Leone all'Università La Sapienza di Roma, la diretta su TV 2000. Ed ora lo sport. Con l'Inter che c'entra il doppio successo campionato Coppa Italia ieri sera nell'attesissima finalissima di Roma. I nerazzurri hanno battuto la Lazio per 2-0. Si tratta della decima Coppa Italia nella storia dei nerazzurri. Agli internazionali di tennis, impresa di Luciano Dardelli che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale oggi in campo Sinner contro Rublev. È tutto, torniamo alle 10.

0: C'è sempre il buongiorno in blu su In Blu 2000, riportiamo l'attenzione sull'antivirus. Sono arrivate ieri notizie positive perché il Ministero della Salute ci ha rivelato che sono negativi i primi test eseguiti in Italia sui 4 casi sospetti di antivirus e il Centro Europeo di Prevenzione ha tranquillizzato dicendo che i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio individuato sulla nave Ondius. Quindi tutto bene, possiamo già pensare che sia stato in qualche modo archiviato. Buongiorno, bentornato Emanuele Montomoli, docente di salute pubblica all'Università di Siena. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, professore, tranquillissimi? È già storia?
1: Allora, ancora tranquillissimi non lo possiamo dire, ma comunque diciamo con ragionevole ottimismo sta andando tutto nella direzione che ci aspettavamo, cioè che è quella che si risolva con un controllo dei soggetti che sono stati a contatto stretto con i soggetti ammalati e quindi una volta finito il periodo di quarantena insomma si risolva tutto automaticamente. Ora dobbiamo fare una riflessione purtroppo spiacevole che quel periodo di quarantena in questo caso sembra essere un pochino più lungo per questi soggetti perché

0: il periodo di incubazione di questo virus è relativamente lungo e quindi bisogna aspettare, insomma, per essere certi che non ci sia stato contagio, bisogna aspettare, insomma, un periodo di tempo un pochino più lungo rispetto a quelli che eravamo abituati per il SARS-CoV-2.
1: Ora, mi spiace anche a me per le persone che poi se ne devono stare in quarantena, però mi sembra, insomma, rispetto a quello che abbiamo vissuto, mi sembra un sacrificio, che insomma, poi manderemo tutti dei cioccolatini, non lo so, qualcosa per tranquillizzarli, però ecco, per fargli sentire la nostra vicinanza, però veramente se chiudessimo così la partita sarebbe un bel sollievo. Quanto è importante quello che ci dice il centro europeo, cioè il fatto che dalle analisi fatte non c'è stata mutazione del ceppo, perché è importante?
0: Allora, è importante perché gli antivirus sono dei virus ad RNA, un po' come il SARS-CoV-2, un po' come il virus dell'influenza, quindi sarebbero virus soggetti anche a delle mutazioni, cioè che possono cambiare, e la nostra preoccupazione era quella che potesse cambiare nella direzione di acquisire magari una trasmissibilità interumana che invece normalmente gli antivirus non hanno. Quindi il monitoraggio del genoma del virus è una pratica, insomma, che viene fatta di routine, ma in questo caso era fatta anche proprio per cercare di scongiurare che ci fossero delle mutazioni che poi permettevano al virus di trasmettersi in maniera efficace da uomo a uomo. Questo ancora non c'è stato, cioè non c'è stato proprio, no, e quindi questo ci rassicura, insomma, perché vuol dire che il virus è stabile e che anche la trasmissione rimarrà solo per gli stretti contatti, come abbiamo visto fino ad oggi, insomma.
1: Anche perché il vantaggio che abbiamo in questo caso è il fatto che parliamo di un virus che già conosciamo, non è una novità, un ospite inatteso.
0: Esatto, infatti mi ricordo, tanto in questi giorni si tende sempre a fare dei parallelismi con il SARS-CoV-2, purtroppo. Mi ricordo che nel gennaio-febbraio 2020, quando si iniziò a parlare di questo microorganismo, eravamo tutti, insomma, il virus più vicino che conoscevamo era quello del focolaio di SARS, che c'era stato qualche anno prima, che però era un virus sostanzialmente molto differente, e comunque anche quello era noto a pochi. Gli antivirus, per i virologi, non dico che sono virus comuni, ma insomma sono virus che conosciamo e quindi ne conosciamo le caratteristiche, e paradossalmente sappiamo anche un pochino meglio come approcciarli, cioè che gli antivirus non si trasmettono normalmente per via aerea in maniera, lasciami dire, semplice come il SARS-CoV-2 e l'influenza, insomma è una caratteristica che sapevamo, quindi anche per prendere decisioni su chi mettere in quarantena, su come insomma cercare di isolare i casi, è stato molto più semplice.
1: Sì, infatti, questo non ci sono dubbi, però abbiamo capito quindi che questo antivirus è sicuramente meno contagioso, però è più mortale, ha una mortalità altissima.
0: Esatto, questo almeno stando alle informazioni che abbiamo fino ad oggi e all'epidemiologia storica, diciamo così, di questo virus, gli antivirus hanno sempre presentato un grado di letalità importante rispetto anche ad altri virus simili al virus anta, per cui questo è uno dei motivi per il quale poi ci induce anche a non sottovalutare anche questo primo piccolo focolaio che c'è stato, e io sono d'accordissimo, ovviamente è un'assoluta certezza di cercare di tenere, insomma, queste persone che sono state a contatto magari per un periodo di tempo in osservazione, cioè non lo sottovaluterei, ecco, perché poi se si sottovaluta qualcosa e per un caso questo virus fa una mutazione e riesce a trasmettersi, si rischia veramente di fare un patatrac per non aver identificato bene il problema alla base.
1: Stavo pensando, a proposito di sottovalutazione, che siamo rimasti abbastanza sconcertati nell'apprendere che dopo il Covid in realtà non sia stato messo a punto un protocollo per le navi, soprattutto le navi da crociera. Ricordiamoci che già durante il Covid eravamo tutti preoccupati perché c'erano anche italiani a bordo della nave nel Pacifico dove si era sviluppato. E uno dice, ma come? È ovvio che la crociera sia la vacanza preferita dei virus, nel senso è un contesto ideale, no? Apprendere che in realtà non esiste un protocollo per le navi da crociera, quindi dove ci sono civili, ci lascia un po' così, per nel senso, non abbiamo imparato qualcosina?
0: Sì, purtroppo questo, ma secondo me ora verrà messo a posto poi, perché oltre a questo

0: questo piccolo focolaio di antivirus, poi in questi giorni c'è stata anche un'altra nave.
1: Volevo arrivare anche lì, sì. Gastroenterite, terribile.
0: Gastroenterite, norovirus, eccetera. Quindi è chiaro che la nave è un veicolo proprio naturale nel quale le malattie infettive a trasmissione interumana, insomma aerea, ma anche aerea da contatto, proprio trovano un serbatoio naturale, insomma, perché le persone stanno per un periodo di tempo anche abbastanza lungo in un contesto nel quale non c'è scambio con l'esterno, per cui stanno tutti praticamente insieme, in stretto contatto. Addirittura ci sono alcune scuole di pensiero che dicono che è anche peggio dell'aereo, perché l'aereo, bene o male, anche se i contatti sono più stretti, però sono periodi di tempo
1: più brevi.
0: Esatto, un volo Milano-Roma in un'ora si risolve, una crociera magari sta fuori per qualche settimana, e quindi le persone obbligatoriamente stanno per periodi più lunghi insieme. Quindi sì, senz'altro dobbiamo ancora imparare qualcosa, mettere a punto delle procedure. Ora abbiamo visto che questo governo ha fatto un nuovo piano pandemico, probabilmente andando avanti riusciremo a mettere a punto, insomma, anche delle linee guida più precise per queste cose, dove sì, oggettivamente qualcosa da fare c'è ancora. Sì,
1: sì, questo senza dubbio, però tutto questo ci conferma quello che ci dicevamo anche durante il Covid, no? Più volte ci siamo sentite con Emanuele Montomoli, che ci ha aiutato a capire, insomma ci ha guidati anche in quel periodo, come la vera sfida all'umanità arrivi dal virus.
0: Eh sì, è proprio così. E poi nella nostra epoca, diciamo così, la viviamo ancora in maniera ancora più importante, perché abbiamo a disposizione metodi diagnostici molto più avanzati, molto più sensibili, specifici ed accurati rispetto ovviamente anche a 10, 20, 30 anni fa. E quindi riusciamo a monitorare già sul nascere, ringraziando il cielo, mi viene da dire, dei piccoli focolai che poi possono essere isolati e che poi possono essere controllati. Io ricordo sempre, lo dico sempre ai miei studenti quando faccio lezione, noi abbiamo vissuto il SARS-CoV-2, ma se non avessimo avuto i metodi diagnostici così sofisticate a disposizione, probabilmente l'influenza aviaria del 1997 nel sud-est asiatico avrebbe avuto un altro epilogo, perché ci furono, non mi ricordo quanti, 300-400 casi con un tasso di mortalità molto elevato. Si riuscì a contingentarlo, perché comunque con i metodi diagnostici di oggi si riesce in 2 ore a sapere un soggetto che cosa ha. Ecco, quindi lo stesso discorso per la SARS, proprio, non so se vi ricordate, c'è un albergo dove ci furono dei casi, delle contaminazioni, fu messo in isolamento praticamente l'albergo stesso con tutti gli ospiti, e nel giro di qualche settimana l'epidemia si risolse. Ecco, se non ci fossero stati metodi diagnostici così accurati, probabilmente qualcuno sarebbe uscito e sarebbe successo il patatrac, esattamente come per il SARS-CoV-2, quindi sì, senz'altro.
1: Abbiamo anche imparato a fare meglio il tracciamento, perché io mi ricordo che era venuto fuori, sembra, all'inizio dell'emergenza Covid, come il tracciamento, il metodo, il protocollo di tracciamento adottato in Italia, ma non solo in Italia, solo noi lo ricordiamo, no? Siamo stati tra i paesi europei i primi a avere l'impatto più importante, cioè, non, era un po' da perfezionare, era una rete con tanti buchi.
0: Allora, io ho iniziato a fare questo lavoro nel 1994, le prime sorveglianze, all'epoca facevamo la sorveglianza dell'influenza, quella stagionale, facendo dei grafici su carta millimetrata. Oggi abbiamo dei computer molto avanzati, e addirittura dal SARS-CoV-2 ad oggi è già cambiato di nuovo, perché in questo momento se mettiamo una tabella Excel in un sistema di intelligenza artificiale riesce ad elaborarla molto più velocemente di quello che facevamo anche 4-5 anni fa, per cui la tecnologia da questo punto di vista ci viene tantissimo incontro e ci aiuterà moltissimo, non solo nel tracciamento ma anche nel riuscire a predire, spero, in maniera più efficace quello che può succedere. Noi prima abbiamo parlato di mutazioni, ma per esempio per i virus dell'influenza, attraverso per l'appunto queste nuove piattaforme di intelligenza artificiale, riusciamo con molta accuratezza e con una buona percentuale di successo a predire le mutazioni che i virus dell'influenza faranno magari per la prossima stagione. Poi

0: è chiaro, si parla di sistemi naturali, quindi noi facciamo Perfetto. Delle previsioni e queste previsioni servono per poi formulare dei vaccini più efficaci e tutto quanto, però poi sostanzialmente il virus decide un po' di fare quello che vuole, però i sistemi di oggi ci aiutano molto, mi rendo conto.
1: Grazie professore, a presto, casomai per parlare anche al netto di virus in circolazione. Buona giornata, buon lavoro.
0: Buona giornata a tutti, grazie
1: ancora.
0: Buongiorno.
1: Emanuele Montomoli è docente di salute pubblica all'Università di Siena ed è sempre un piacere averlo con noi. Adesso lasciamo Siena e percorriamo verso il mezzogiorno il nostro stivale per arrivare fino in Sicilia, perché nei giorni scorsi si è entrati nel vivo, c'è stato il primo incontro nella sede di ANSI Sicilia degli aderenti a un progetto che noi avevamo già annunciato tempo fa, ovvero al manifesto per la Restanza, questa alleanza per i giovani e per il futuro della Sicilia, l'iniziativa promossa proprio dall'Associazione dei Comuni Siciliani e che mira a creare una rete stabile di confronto sui temi dello spopolamento, dunque anche delle opportunità che ci sono, che si devono creare o che se non ci sono determinano proprio il fenomeno, no, della valigia, cioè i ragazzi che prendono e cercano di trovare un futuro, o meglio una prospettiva migliore per il loro futuro, se va bene in Italia, altrimenti addirittura lasciando il paese. Quindi è importante che si crei sempre di più in Sicilia questa rete di qualità di servizi, di sviluppo e di opportunità per trattenere i giovani, ma che siano proprio i giovani a voler rimanere nella loro regione. Buongiorno a Mario Emanuele Alvano, segretario generale dell'ANCI Sicilia. Buondì, segretario.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, ci dice qualcosa in più del manifesto per la Restanza, dopo anche il primo incontro che c'è stato nei giorni scorsi? Come procede la costruzione di questa rete di qualità, servizi e opportunità di sviluppo per i territori siciliani?
2: Procede con grande interesse da parte dei diversi soggetti coinvolti, e sono tanti e sono anche diversi tra loro. Abbiamo coinvolto le università, i sindacati, le forze sociali, economiche, produttive, più anche le rappresentanze del terzo settore, insomma c'è veramente, come dire, una compagine molto variegata e qualificata, e questo forse è, diciamo, il primo elemento di interesse. Abbiamo cambiato metodo rispetto a quanto fatto nel passato, stiamo provando a lavorare insieme con diverse prospettive, vista, come dire, la realtà complessa che ci occupiamo, che ci interessa governare.
1: Anche perché emerge in modo chiaro che i giovani vanno via proprio per mancanza di opportunità o comunque di un quadro credibile per il loro futuro, perché altrimenti vorrebbero restare come? Anche per contribuire, no, al futuro e al rilancio della propria regione.
2: Sì, allora, è una sfida complessa, è una sfida complessa, è una sfida complessa che in qualche modo sta portando intanto ad avviare un confronto mai fatto. Sappiamo che richiederà tempo, che ci sarà anche una prima fase di carattere organizzativo che indispensabilmente dobbiamo superare, perché appunto i contributi di tutti possono essere valorizzati. Abbiamo proprio bisogno di un percorso iniziale che metta a sistema le diverse sensibilità. Questo richiederà tempo, ma l'obiettivo è quello appunto di arrivare a proposte condivise, proposte che possono in qualche modo essere prese in considerazione in maniera diversa dalla decisione politica, sia a livello regionale, sia a livello nazionale, sia a livello europeo.
1: Cos'è che, in attesa che come manifesto per la Restanza, come dire, elaboriate anche una sorta di roadmap, no? Quindi anche dei punti obiettivo che devono essere il prima possibile messi a sistema, ma secondo lei cos'è che si potrebbe e dunque si dovrebbe fare subito?
2: Allora, io credo che intanto bisogna partire dall'esistente. Talvolta, come dire, si ritiene che si debbano inventare nuove norme.

0: nuove regole, quando quelle esistenti non sempre sono pienamente valorizzate. Noi in Sicilia abbiamo ovviamente un quadro sia nazionale che regionale che comunque ha previsto delle iniziative,
1: sì,
0: che in qualche modo tendono appunto a realizzare l'obiettivo

0: che sono previste sono utilizzate bene, possono essere utilizzate meglio, eppure ovviamente questo poi sarà già in qualche modo il passo successivo, capire se non sono sufficienti, se vanno migliorate e se vanno integrate da ulteriori azioni, perché, come dire, lo stiamo dicendo e mi sembra chiaro, i livelli sono diversi e sono complessi, tutto parte dalla formazione. Ormai quando si parte, talvolta si parte già per studiare e non subito per andare a lavorare,
1: sì.
0: E poi si resta, quindi diciamo formazione, lavoro e incentivi di diverso tipo che riguardano appunto il mondo delle professioni.
1: Vedo che all'iniziativa hanno aderito, oltre all'Università di Palermo e di Catania, andando proprio nella direzione che ci diceva adesso della formazione, anche associazioni del calibro dell'Impegno per la Legalità come Addio Pizzo. Quanto è importante il fattore legalità?
0: Il fattore legalità è un ingrediente basilare, in qualche modo incide sul mercato del lavoro in maniera piena, incide sulla realtà economica e chiaramente legalità significa, come dire, garanzia rispetto a chi per esempio si immette nel mondo del lavoro e quindi in qualche modo deve avere opportunità che siano

0: è tutto quello che ruota attorno al lavoro in nero, quindi noi riteniamo un valore delle organizzazioni anche come Dio Pizzo e le altre del terzo settore che operano sul sociale, anche sulla legalità, diano un contributo, perché appunto poi ci sono aspetti trasversali come quello della legalità che incidono sui diversi settori e che incidono direttamente o indirettamente in maniera profonda sulle scelte dei giovani, perché talvolta è anche singolarmente un elemento distorsivo del mercato, delle regole, che poi scoraggia e spinge a fare altre scelte.
1: E adesso concretamente come si sviluppa il percorso del manifesto? Cioè, dopo il primo incontro che c'è stato nella vostra sede con la sottoscrizione e l'adesione anche di altre realtà, ora che succede? Avete proprio una serie di incontri già calendarizzati, altre iniziative?
0: No, non abbiamo ancora incontri calendarizzati, anche perché questo è un'iniziativa di lungo respiro, quindi non ci aspettiamo che si possano definire incontri a brevissima distanza. Abbiamo già fatto con questo incontro un grande lavoro di confronto tra le diverse istituzioni, tra le diverse organizzazioni, devo dire un confronto complesso anche rispetto ai temi che sono emersi e all'allineamento, quindi ci siamo dati l'obiettivo intanto di realizzare alcuni strumenti di carattere metodologico e informatico che ci consentiranno di attivare un confronto poi sempre più stabile. Oggi ancora, per farle capire, occorre che ogni singola organizzazione faccia al proprio interno un approfondimento rispetto a il quadro che abbiamo definito, il quadro di obiettivi, e grazie a questo confronto faccia emergere in maniera più approfondita rispetto a quello che abbiamo fatto al primo incontro quali sono le iniziative, le proposte che le singole istituzioni, parliamo di istituzioni complesse in alcun caso, quindi le azioni sono molteplici, pensiamo alle università, no? Ci sono i dipartimenti, certo. Ogni dipartimento realizza, quindi noi siamo in questa fase cercando di avere il quadro quanto più dettagliato intanto anche qui dell'esistente, non rispetto al piano normativo come dicevo prima, ma rispetto al piano delle iniziative e delle azioni che vengono poste in essere, sono state già realizzate e possono essere realizzate in relazione alle competenze, alle professionalità di ciascuna organizzazione. Questo sarà un elemento che già consentirà la prosecuzione del dialogo, avendo ciascuno conoscenza di quello che gli altri realizzano e possono portare avanti, e ci consentirà a quel punto poi di definire un calendario stabile di incontri, tenendo conto, ci tengo a sottolinearlo, che anche la compagine delle istituzioni che hanno aderito a questa iniziativa è in continua evoluzione, per cui comunque sappiamo che faremo fronte con molto piacere a ulteriori ingressi di altre organizzazioni.
1: Immagino. Bene, allora sarà un piacere seguirvi. Grazie per questa mattina, segretario. Buona giornata, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi per l'attenzione.
1: Mario Emanuele Alvano, segretario generale di ANCI Sicilia, bello il progetto, ci piace, del manifesto per la restanza. A tra poco.

0: E continuiamo a guardare e a parlare di giovani, e questa volta però allarghiamo lo sguardo, perché non parliamo soltanto dei giovani italiani, ma in realtà comprendiamo i giovani di 9 paesi: Argentina, Brasile, Filippine, Kenya, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti, e poi ovviamente anche l'Italia. 9.000 giovani tra i 18 e i 28 e i 29 anni che sono stati intervistati, e quindi le loro risposte, i loro pensieri poi hanno dato vita e origine al secondo sondaggio realizzato da Footprints, che è lo studio della Pontificia Università della Santa Croce, che si propone proprio come un laboratorio aperto in ascolto dei giovani, dei loro problemi, delle emergenze educative, delle sfide del presente. Cosa è emerso da questo sondaggio, che aveva come fulcro di interesse proprio le aspettative, le speranze, i valori dei giovani di oggi? Buongiorno a Don Francesco Misceo, membro coordinatore del progetto di ricerca Footprints. Buondì, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, cosa emerge? Qual è il quadro che viene fuori, che viene disegnato da questa ricerca, che tra l'altro è freschissima, perché è stata proprio condotta tra gennaio e febbraio?
1: Esatto, sì, è davvero un risultato che fotografa la realtà attuale e ci dice che i giovani non li possiamo etichettare. Ci conferma questa, che è già un qualcosa che percepiamo soprattutto chi ha contatto quotidiano con loro, si possono leggere, intuire delle tendenze, ma tante volte ti sorprendono anche queste tendenze. Per esempio, quello che è interessante di questa ricerca è che noi siamo un gruppo di ricercatori che appartengono alla generazione dei millennials e che si interfacciano con la generazione Z, che poi sono oggetto e soggetto della ricerca. Perché dico oggetto e soggetto? Perché non sono solo dei dati numerici, ma tutto inizia da un rapporto qualitativo di ascolto, dal quale poi abbiamo tirato fuori i topic, i temi fondamentali e che sono entrati nel questionario del sondaggio. Quindi non vengono da teorie, ma da ascolto diretto. E poi il sondaggio è stato sottoposto a 9.000 giovani di 9 paesi differenti, come giustamente detto nell'introduzione, disegnando un panorama molto variegato, che vede una tendenza a un ottimismo moderato, potremmo dire, perché la media globale è di 6,7 su 10, proprio quantificandola come se fosse un voto scolastico, e in Italia ci collochiamo un paio di punti di decimi sotto, 6,5. E quello che emerge è che i paesi più industrializzati o più economicamente capofila, ecco, potremmo dire, sono quelli che hanno la speranza un po' più spenta, perché gli Stati Uniti, l'Inghilterra, lo United Kingdom, il Regno Unito e l'Italia sono quelli che hanno i dati di disincanto maggiore. Anche da un punto di vista educativo, cioè la formazione scolastica, universitaria, è considerata importante ma meno decisiva poi nell'ingresso del mondo del lavoro, mentre paesi come Kenya e Filippine ritengono al 93-94% che sia fondamentale dare continuità tra ciò che si è studiato e ciò che si fa in ambito lavorativo. Evidentemente il mercato del lavoro occidentale è più complesso, più saturo, e quindi c'è disponibilità maggiore da parte dei giovani a rivedere i propri piani. Ma la cosa interessante è che abbiamo chiesto qual è la prima parola che voi associate all'idea, al concetto, al mondo del lavoro. E quella che è emersa come parola dominante a livello globale è passione più di carriera, più di impegno, passione.

0: In Italia questo dato è ancora più eclatante, perché per i giovani italiani il 22% dice passione e solo il 9% dice carriera. A livello globale potremmo dire la forchetta, la forbice più stretta, perché il 15% dice passione e il 13% carriera, è più
1: bello,
0: equilibrata.
1: Quindi c'è ancora, è vero che se non hai passione quando sei giovane, giovanissimo, rispetto alle tue prospettive lavorative, poi difficilmente emerge dopo, no? Perché è proprio una questione di approccio. Però è bello che ci sia questo sguardo aspirazionistico, cioè lavoro perché voglio che il lavoro mi dia quel qualcosa in più che va oltre la carriera, oltre lo stipendio, anche se poi carriera e stipendio, soprattutto il secondo, sono importanti, perché uno poi
0: sono importanti, ecco, perché non viviamo d'aria, ecco, no? I giovani che abbiamo incontrato sono dei giovani che hanno veramente i piedi per terra e sono concreti, anche nelle risposte emerge non un disegno favolistico della vita disincarnata, ma una consapevolezza della complessità del tempo in cui abitiamo, ma allo stesso tempo la voglia di non negoziare su alcuni capisaldi. La passione, come abbiamo detto, è uno, ma siccome il lavoro è proprio concepito, considerato come un tempo della vita, anche il benessere in ambito lavorativo è importante. Per esempio, il 41%, che è una percentuale abbastanza alta, il 41% dei giovani italiani è disposto a lasciare un posto fisso qualora si trovasse in un ambiente lavorativo tossico.
1: Ecco, interessante.
0: Sì, questo è interessante, con buona pace di Checco Zalone del film Quo Vado, del posto fisso. Evidentemente c'è qualcosa che ha più valore dello stipendio e della certezza dello stipendio, perché è come se i giovani ci stessero dicendo se dovessimo guadagnare per poi spendere i soldi per recuperare la salute che perdiamo per guadagnarli, noi non siamo disposti a vivere così, meglio ridimensionare le aspettative di carriera ma non quelle di vita e di pienezza di vita, e questo è molto interessante.
1: Questo è interessante soprattutto se come atteggiamento poi resta e perdura negli anni, anche quando si comincia a essere meno giovani, no? Perché potrebbe veramente cambiare il paradigma di come viene inteso e vissuto oggi il lavoro.
0: È vero.
1: Quindi questo sarebbe essenziale.
0: Abbiamo chiesto anche quando si affacciano le difficoltà nel mondo lavorativo, che cosa succede, cioè come uno si rapporta alle difficoltà, quali sono i punti di riferimento, e la stabilità è data dalla famiglia. Se il 61% dei giovani quando ha delle difficoltà si rivolge alla famiglia più che agli amici, più che ai colleghi, è molto interessante questo. Poi noi nella ricerca abbiamo la possibilità di scorporare il dato dei giovani credenti dal dato dei giovani non credenti, e qui c'è un aspetto davvero di grande interesse di fronte alle difficoltà in ambito lavorativo, perché i giovani credenti ovviamente nel momento della difficoltà considerano anche Dio un partner della difficoltà, si rivolgono quindi nella preghiera, nel rapporto personale di fede, si rivolgono per il 21% a Dio, che è una quota importante, ma la cosa molto interessante è che la stessa percentuale, 21%, si rivolge ai chatbot di intelligenza artificiale. Sono più i credenti che interpellano l'intelligenza artificiale che i giovani non credenti. Questo è un dato che ci ha intrigato.
1: Molto. Non vorrei ci fosse una come dire, una elevazione teologica dell'intelligenza artificiale, perché
0: secondo me in una prima lettura potrebbe essere ascrivibile al fatto che il rapporto con Dio è un rapporto relazionale particolare, si apre anche all'intangibile, si apre a una mediazione che non ha una immediata consistenza. Io Dio non lo vedo, non lo tocco, non lo ascolto in maniera diretta, e allo stesso modo in un certo senso un interlocutore particolare è l'intelligenza artificiale. È chiaro che è opportuno fare una serie di distinguo, però è un fenomeno da attenzionare.
1: Bello, molto molto interessante. Ma i credenti nel affidarsi

0: Beh, l'intelligenza artificiale, ma ancora di più a sentire Dio come partner, le loro difficoltà nella vita, in qualche modo è anche per, adesso cerco di dirla bene perché non vorrei veramente suonasse male, ma è anche per deresponsabilizzarsi, soprattutto per
1: Ma
0: quanto
1: questo
0: riguarda
1: non credo.
0: l'intelligenza artificiale,
1: Sì,
0: eh?
1: è chiaro. Non credo perché tutta la ricerca va in una direzione opposta.
0: Ok.
1: Perché abbiamo chiesto anche dell'impegno civico, della partecipazione attiva alle questioni sociali. Il credente rispetto al non credente, il giovane credente, ha sempre 3, 4, 5, a volte anche 10 punti percentuali di maggior impegno, maggior
0: Ecco,
1: coinvolgimento,
0: ok.
1: maggiore partecipazione, maggiore adesione al voto, maggiore resilienza nei momenti di difficoltà. Quindi appare, mi permetto di usare questa immagine, appare un giovane più vivo, il credente è un giovane più vivo, cioè più dentro la storia, non è un giovane che con la fede si disimpegna e quindi si allontana, si crea l'alibi per stare come uno spettatore, come diceva Papa Francesco, per balconear, per
0: Sì,
1: stare lì al balcone della
0: alla
1: storia
0: finestra.
1: e vedere come vanno le cose. Quindi non penso che sia da leggere in questa
0: E in
1: chiave.
0: modo particolare proprio l'impegno politico, come lo vedono?
1: Percentualmente è basso. Solo il 41% degli intervistati in Italia ha detto che si reca abitualmente, cioè, al voto. Però questo a mio parere è un dato da ripensare, da rivedere, perché è vero che questi dati sono freschi, molto freschi, abbiamo detto gennaio-febbraio, però soprattutto per l'Italia poi noi abbiamo avuto la questione del referendum
0: Eh sì.
1: che ha rimosso, rimescolato anche il mondo giovanile in rapporto al voto e alle istituzioni. Forse e su determinate questioni i giovani sono più sensibili rispetto che su altre. È più difficile da leggere. Comunque sia, la media dice che il giovane italiano è meno impegnato rispetto alla media globale.
0: Invece tornando alla tecnologia, all'intelligenza artificiale, al web, i giovani rispetto all'informazione sono più da web, ma comunque diciamo così, fanno uno screening, pongono dei filtri o guardano ancora i media tradizionali anche?
1: L'informazione arriva principalmente tramite le piattaforme dei social network, cioè attingono informazioni attraverso i social, però rimane una coriacea presenza della televisione. E questo anche è interessante, cioè la televisione non muore mai. Del resto ci sono molti studi che affermano che la televisione continua a influenzare gli altri mezzi di comunicazione televisionizzandoli, diciamo, portandoli a diventare simili a quelle che sono le caratteristiche della televisione, quindi la visibilità, la velocità, la possibilità di cambiare canale, in fin dei conti lo scrolling che si fa sui social
0: Sì.
1: è una forma dello zapping, una forma attuale dello zapping, del cambiare canale in maniera compulsiva e i social ti danno una possibilità ulteriore di farlo. E quindi l'informazione fa i conti con questa realtà, per questo deve essere accattivante, catchy, come si dice in gergo,
0: Sì.
1: catturare subito l'attenzione perché veramente il mercato dell'attenzione è un mercato sul quale ci si gioca la partita anche della verità.
0: Molto interessante. Dove possiamo recuperare la ricerca?
1: Basta andare su internet, digitare footprints, c'è un sito dedicato dove ci sono tutti i dati, sia della prima fase che è stata sui giovani e la fede, sia di questa seconda fase del progetto di ascolto continuato che è sui giovani e il lavoro, e si prepara la terza fase che sarà sui giovani e le relazioni fondamentali affettive e familiari. Tutto su footprints.
0: Bello, molto interessante. Grazie Don Francesco, buona giornata.
1: Grazie, grazie Chiara, grazie a tutti, buon proseguimento.
0: Don Francesco Misceo è membro e coordinatore del progetto di ricerca dell'Università Pontificia della Santa Croce Footprints, quindi è un'occasione per

0: per dare uno sguardo da vicino ai nostri giovani, e quando dico nostri veramente abbraccio questi 9 paesi di diversi continenti, tra cui anche l'Italia. E adesso torniamo a parlare di migranti e vi riporto sulla rotta balcanica. Perché? Perché vogliamo andare direttamente in Bosnia e Erzegovina, a Biarritz, dove nel 2024 l'ONG Ipsia ha inaugurato una casa per minori stranieri non accompagnati e per minori della comunità locale con situazioni di fragilità e difficoltà. La casa proprio si chiama Casa per la crescita delle giovani menti, pensando appunto come una sorta di asilo anche lungo la rotta balcanica in Bosnia, Erzegovina e Serbia. E possiamo anche noi fare qualcosa per questa casa così importante. Buongiorno, grazie per essere tornate ai nostri microfoni, a Silvia Maraone, esperta di Balcani e migrazioni, cooperante capo del progetto a Biarritz. Buongiorno Silvia, bentornata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, buona mattinata.
0: Buona mattinata a te. Allora, ci racconti qualcosa in più di questa casa, di questo luogo di accoglienza per tanti ragazzi, e poi se ci spieghi che progetto avete e cosa possiamo fare anche noi per aiutarvi.
1: Certo, grazie. Allora, la struttura è stata aperta e inaugurata a settembre del 2024 e da allora abbiamo prima lentamente, nell'ultimo periodo anche in maniera un po' più veloce, cominciato ad accogliere bambini della comunità locale, quindi bambini di Bihać, della municipalità, in caso di bisogno, che però sono da noi sotto forma temporanea, intanto che non vengono fatti accertamenti sulla loro situazione o eventuali situazioni specifiche delle famiglie, quindi possono essere poi o mandati in adozione oppure rimandati alle famiglie, e soprattutto i minori non accompagnati in transito lungo la rotta balcanica, che sono quasi il 20% delle persone in transito ancora oggi lungo questo corridoio geografico. La casa è una struttura molto grande, abbiamo 35 posti letto, con una zona del giorno a piano terra dove c'è il salotto, le aule dove facciamo le attività educative e ricreative, e poi al piano sopra ci sono invece le docce, i bagni, le camere da letto. E la casa è stata costruita secondo degli standard moderni, luminosi, è molto ben riscaldata, quindi in una logica contrapposta a quelli che sono invece i centri di transito, ossia i luoghi di accoglienza gestiti dal governo bosniaco a Sarajevo e vicino a Biarritz, dove ci sono invece le maggiori il maggior numero di persone accolte. I ragazzi che sono da noi, anche se poi in realtà abbiamo avuto anche delle ragazze, sono i cosiddetti appunto minori non accompagnati, cioè sono persone sotto i 18 anni che viaggiano da diversi paesi del mondo con diverse situazioni e che stanno appunto cercando di raggiungere l'Europa, anche se in realtà da quando abbiamo aperto la nostra casa, che è una scelta politica, è una scelta alternativa, è un modello che speriamo diventi una buona prassi in Bosnia per l'accoglienza, vediamo che alcuni di loro stanno decidendo di restare e quindi sono nel processo del riconoscimento dello status di rifugiati in Bosnia e Erzegovina. Quindi abbiamo situazioni diverse, c'è uno staff molto ampio, ci sono legal guardian, cioè quindi tutori, ci sono una coordinatrice e l'assistente, ci sono le cuoche. Visto che abbiamo anche una bambina di un anno, abbiamo una babysitter specifica per lei, le volontarie del servizio civile di PSIA, quindi siamo indietro in tanti. E ci occupiamo di offrire un tetto, un'educazione, una crescita individuale, quindi al di là di quello che può offrire un campo, cioè semplicemente protezione minima, noi offriamo invece un'accoglienza di alto livello con progetti personalizzati, con poi collaborazione con la psicologa, mediatori culturali, altre associazioni, UNICEF, Save the Children, e quindi stiamo creando un modello che vorremmo continuare a fare crescere. I numeri sono cresciuti e quindi vado anche un po' al sodo di quello che stiamo lanciando come microprogetto, che al di là appunto del sostenere, del venire anche a trovarci e visitare, abbiamo un problema di mezzi, perché quando abbiamo iniziato avevamo 4-5 ospiti, adesso la casa è piena e quindi combinare di portare i bambini all'asilo, portare i ragazzini più grandi a scuola, riandare a prendere i bambini all'asilo, portare i ragazzi grandi a calcio, a karate, andare al cinema, a fare le attività, le gite, non ci basta la macchina che abbiamo e quindi abbiamo bisogno di un furgoncino, e quindi abbiamo lanciato una campagna sul sito di Ipsia, quindi l'ONG delle Acli, per cercare di acquistare tutti insieme uno specchietto, una ruota alla volta, questo furgone che vuole appunto dare

0: Gambe, saltate a bordo con noi, è un po' lo slogan.
1: Allora, cosa possiamo fare? Se andiamo sul sito di Ipsia, troviamo tutte le indicazioni per poter dare il nostro contributo per saltare a
0: Sì,
1: bordo?
0: assolutamente. E magari se volete guardare un po' meglio quello che facciamo, sul nostro profilo di Ipsia Bosnia Erzegovina, quindi il profilo di Ipsia in Bosnia, su Instagram o su Facebook, potete proprio vedere anche le immagini di quello che facciamo. Ci piacerebbe che al di là della raccolta fondi, i cittadini e le cittadine che ci stanno ascoltando avessero voglia di anche
1: Certo.
0: venirci a trovare, ripeto, quindi essere un po' più parte del progetto, seguire, vedere crescere questi ragazzi e queste ragazze. Quindi l'obiettivo è garantire un futuro migliore a chiunque sia lì. E quindi appunto abbiamo anche posti per volontari, stagisti, ricercatori, tesisti. Quindi al di là dell'attivazione, in termini di aiutateci a comprare un furgone, vi aspettiamo comunque nel nostro contesto, nella nostra casa.
1: Silvia, qual è in questi quasi 2 anni di apertura della casa la soddisfazione più grande che hai avuto finora? Quando hai detto abbiamo fatto proprio bene, ma guarda.
0: Allora, sì, forse vedere i tre ragazzi che hanno deciso di rimanere in Bosnia e che adesso appunto stiamo combattendo contro una burocrazia mostruosa, quindi appunto sicuramente ci sono tante difficoltà. Il fatto che loro abbiano deciso di fermarsi, quindi che non mettano a rischio la loro vita, perché magari non avevano neanche ben chiaro questo progetto migratorio, hanno visto altre persone andare. Sto parlando di un ragazzo siriano, un ragazzo del Gambia, un ragazzo dell'Egitto. Hanno deciso di restare. Loro adesso stanno studiando con un'insegnante privata perché non avendo un diploma cartaceo non possiamo certificare i loro titoli pregressi ed essendo fuori dall'età della scuola dell'obbligo, loro stanno studiando tutte le mattine, si devono alzare, devono prendere una bicicletta che gli ha regalato un'associazione che si chiama AVIP, che appunto i nostri supporter che sono molto felice di avere tra gli amici, e con la loro bicicletta vengono tutte le mattine e poi devono fare i compiti. Quindi stanno migliorando la capacità di comunicare in diverse lingue, perché poi nel centro si parla il bosniaco, ma anche l'inglese, l'italiano, quindi i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze del centro sono veramente persone estremamente competenti. E quindi vedere che stanno diventando adulti e che si sono appunto anche, mi viene da dire, rilassati rispetto a quel gioco di morte, il game, come si chiama,
1: Mamma
0: di
1: mia,
0: quando vengono
1: sì.
0: appunto a dover affrontare le frontiere. E quindi speriamo di, come essendo io una scout, dico che
1: Sì.
0: stiamo costruendo dei buoni cittadini. Ecco, e quindi l'obiettivo è quello. Poi potranno decidere più avanti anche di riprendere il loro viaggio, certo, però ecco, con un bagaglio più pesante di competenze e più leggero di stress che nessun bambino, nessuna bambina al mondo dovrebbe vivere.
1: Assolutamente. Silvia, grazie veramente per tutto quello che state facendo e che continuate a fare. Grazie.
0: Grazie a voi, il sito di Psia, grazie per le furgonate che ci darete.
1: Silvia Maraone, vi ricordo ancora Ipsia, che è l'ONG delle ACLI. Andate sul sito e troverete maggiori informazioni, anche l'occasione poi di andare a trovare direttamente ragazze Silvia Maraone a Viaggio, ma troverete anche tutte le indicazioni proprio per. Ma che un furgone non ci passa, basta, ne vogliamo di più per questa bella iniziativa, la Casa per la Crescita delle Giovani Menti a Viaggio in Bosnia Erzegovina. Allora, per quanto ci riguarda, siamo in chiusura e saluti, torniamo domani puntuali alle 7 su Inblu 2000 per stare insieme fino alle 10, come facciamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Vi ricordo che tutte le voci, suoni e le analisi, i commenti che avete sentito oggi potete riascoltarli con l'app Play 2000. Grazie per averci seguito e grazie a Davide Dedè in regia.

0: cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
1: Domani è un altro giorno.
0: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
2: Lo ribattezzai buon compleanno Mr. Grey.
0: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
3: Ogni giovedì su Inblu 2000.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: È una compagnia

0: Chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: In Blu 2000 News.
2: Xi Jinping e Donald Trump hanno dialogato per circa 2 ore a Pechino nel primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana. Sul tavolo anche un nutrito dossier legato al commercio. Secondo gli 007 statunitensi, l'Iran dispone ancora di forti capacità missilistiche, in contrasto con la narrazione pubblica del presidente Trump. In Libano un altro drone sulla base UNIFIL che ospita i militari italiani, nessun ferito. Il presidente Mattarella scrive al collega israeliano Herzog per ribadire che questi attacchi sono inaccettabili. In Ucraina proseguono i bombardamenti, la Russia ha lanciato una nuova forte offensiva, oltre 650 i droni e 56 i missili che hanno colpito l'Ucraina nella notte, denuncia Zelensky. Si registra anche una vittima. Il presidente ucraino ha invitato i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Papa Leone raggiungerà tra pochi minuti l'Università La Sapienza di Roma per la sua visita pastorale. Il discorso a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo è in programma alle 11.30 in Aula Magna. Ci sarà poi uno scambio di doni e il saluto a una rappresentanza degli studenti. Il tutto potrà essere seguito in diretta televisiva su TV 2000. È stato fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il 6° componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate da un 15enne sabato nella città vecchia di Taranto. Fermato un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 27.000 litri di gasolio di contrabbando, formalmente fatto passare per olio anticorrosivo esente da accise, ma in realtà una miscela con caratteristiche simili al gasolio per autotrazione. Il mezzo, fermato a Tarvisio, era proveniente dalla Repubblica Ceca. Lo sport con il calcio: l'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera nell'attesissima finale di Roma i neroazzurri hanno battuto la Lazio per 2-0. Si tratta della decima Coppa Italia nella storia dell'Inter. Un'occhiata all'apertura dei mercati: Milano positiva col FTSE MIB che guadagna lo 0,35%. È tutto, torniamo alle 11:00.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiate.
1: Subito dopo le news arrivano quelli del magazine. Occhiato, Lami e Rocchetti. Samira Rocchetti è regia. Buongiorno Max.
2: Che squadra meravigliosa, direi. Allora, buongiorno ragazze, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, meravigliosi anche loro, anch'essi ci scrivono in tanti già fin da adesso a diretta@radioblu.it, quindi raccogliamo tutti i vostri, come dicono quelli bravi, sentiment, no, dei nostri ascoltatori, per regalarvi un piatto unico nel magazine anche oggi, con tanti contenuti.
1: Sì, che andremo a scoprire attimo dopo attimo, peraltro, insomma, avremo anche un ospite tra non molto che ha ricevuto da poco un Davide speciale.
2: Esatto, un maestro. Del cinema, del fumetto, insomma, dell'animazione, quindi parleremo con lui anche di un bel evento. E poi nella prossima ora un'altra sorpresa con un collezionatore seriale, ma non vi diciamo nient'altro.
1: Tante cose curiose, divertenti, interessanti, tanta musica anche dal passato. Partiamo con questa dei Goo Goo Dolls.

0: Brano bellissimo dei Goo Goo Dolls, pubblicato il 7 aprile del 1998, tra l'altro come colonna sonora del film City of Angels, quindi canzone scritta appositamente Bello. Per questo film. 14 maggio 1998 era un giovedì, proprio come oggi. In classifica in Italia, in terza posizione, c'era un bellissimo brano dei Savage Garden, Truly Madly Deeply. Secondi erano i Lataus Family, altro brano bellissimo, High. Primo era Ricky Martin con La Copa della Vida.
1: Esatto, siamo a un passo dai nuovi mondiali di calcio, dove noi come al solito non ci saremo, però ricordiamo quelli del 98 si tennero in Francia, e questa era la colonna sonora di quell'anno curata da Ricky Martin. Ricky Martin, The Cobble Life, This is the one, now is the time, don't ever stop, here we go, ale ale ale, go go go, ale ale ale.

0: E si muoveva, cioè, proprio come Ricky Martin.
1: Eh sì, a tempo come Ricky Martin. Vi siete persi una coreografia meravigliosa. Solo la Lamy può apprezzare il mio corpicino che si muove.
0: Che donna fortunata. Grazie Max.
1: Aggiungo
0: solo due compleanni che cadono il 14 maggio. George Lucas. Beh, Star Wars, uno tra tutti.
1: Grandissimo.
0: Ecco,
1: sì.
0: Compie 82 anni, auguri. E poi... Beh, compie 42 anni, quindi era un giovane studente diventato poi re Mida dei social network, adesso ormai è adulto, sempre un giovane adulto per carità. Di chi parliamo? Ovviamente di Mark Zuckerberg.
1: Sempre lui, ci sta di mezzo, vabbè, quei social ormai ci va a nozze, diciamo così. Va bene ragazza, grazie mille per queste belle curiosità. Noi lanciamo come al solito un messaggio importante anche oggi nel Chi l'ha detto, una frase che può servire anche, diciamo, come simbolo di leggerezza per affrontare questa giornata. Un grande autore che so che tu ami molto, che è Paolo Coelho. La frase è questa qui: credo che solo una cosa renda impossibile la realizzazione di un sogno, la paura di fallire. Paolo Coelho.
0: Bello. Ripetila, ripeti che serve.
1: Credo che solo una cosa renda impossibile la realizzazione di un sogno. Pensateci, la paura di fallire. Quindi non fatevela venire.
0: No.
1: Insomma, azzardate.
0: E come fa Max ogni giorno, in modo particolare ogni giovedì, quando azzarda, non una rubrica, perché c'è una rubrica, ma azzarda una sigla che è sempre cantata live, quindi siamo l'unico programma che ha le sigle live, non registrate.
1: È vero ragazzi, nessun'altra radio può vantare questa cosa. Tra l'altro è una sigla che cambia pelle ogni volta, perché il finale è sempre diverso, giusto?
0: Come sarà il finale di Dai un'occhiata in casa quest'oggi? Lo scopriremo tra qualche minuto. Torniamo alla musica, questa è Colombina.

0: for the Children.
1: Wayo, Children.
2: La musica. Che musica meravigliosa, ragazzi, siamo già proiettati nell'estate con Children, questa nuova di Clementino. C'ha anche qualche richiamo bossa nova all'interno e oggi a grande richiesta, La sigla di Dai un'occhiata in casa sarà arricchita dalla bossa nova.
1: Dai.
2: È arrivata questa richiesta,
1: sì,
2: quindi
1: allora
2: la facciamo così in questa versione particolare. Pronti con la sigla? Dai un'occhiata, dai un'occhiata, dai un'occhiata in casa, dai un'occhiata in casa. Oggi jungle chic. Ecco. Pronto, ci sei?
1: Sì,
2: sei caduta dalla sedia?
1: No, no, sto qui tranquilla.
2: Ok, allora, perché jungle chic?
1: Perché
2: parliamo
1: jungle chic?
2: Perché? Allora, c'è una nuova tendenza per arredare i nostri balconi, anche se sono piccoli, no? In vista dell'estate, possiamo attrezzarli come si deve. Quindi, anche se hai pochi metri quadrati all'aperto, c'è un'anima rigogliosa che è pronta a sbocciare con queste armonie di colori, profumi che rilassano i vasi che arredano. Allora, quindi, il jungle chic è elegante ma vibrante. Ci sono colori, profumi e materiali naturali particolari. Iniziamo dalla palette, dal colore giusto. Il punto di partenza è il colore. Bisogna scegliere il colore con carattere. Quindi per un tocco jungle chic immagina una base verde vellutata ravvivata da note di corallo, fucsia e giallo crema. Se amiamo invece le vibrazioni mediterranee possiamo puntare su foglie lucide e fiori solari come i gerani, le margherite africane, contro sfondi neutri, quindi le pareti color sabbia, sedute in rattan, cuscini di lino grezzo. Poi i ritmi e i volumi sono importanti. Il secondo passo è dare un ritmo alle altezze. Una composizione jungle è bella perché sale e scende senza risultare caotica. Si deve creare una base con piante ricadenti per addolcire le ringhiere e gli spigoli, quindi edera, verbene, e al centro vanno sistemate anche le piante di media altezza che poi fioriscono a ondate come le surfine, che sono molto belle, oppure la lavanda nana. In fondo negli angoli del balcone possiamo mettere elementi verticali che slanciano, quindi un falso gelsomino su grigliato, oppure un bambù in vaso stretto, oppure una sterlizia Nicolai se il balcone è riparato. Il linguaggio dei profumi è molto importante perché i profumi raccontano davvero la primavera. Se il balcone prende sole diretto, la lavanda, anche in varietà nana, regala questo

0: Questo aroma pulito e attira anche le farfalle. Se il sole è del mattino, il gelsomino stellato offre queste fioriture profumate senza risultare invadente. Per chi ama invece le note diverse, ci sono quelle con le erbe aromatiche, con una vasca bassa dove metterle, e anche un piacere quotidiano regalarsi timo, limone, menta marocchina, basilico e salvia. I vasi sono importanti, non sono soltanto contenitori, sono al contrario preziosi alleati di arredo, quindi bisogna scegliere materiali coerenti con lo stile che vuoi evocare. Quindi per uno stile jungle naturale e caldo bisogna mischiare terracotta non smaltata, le fibre intrecciate, qualche vaso smaltato lucido come accento finale. Poi la cura è importante con il terriccio, la cura quotidiana pianificata, quindi bisogna scegliere terriccio di qualità per le nostre piante, con una paccia matura con corteccia o lapillo per trattenere l'umidità, e poi riduciamo anche le annaffiature, le radici stanno al fresco. Il tocco personale, ecco allora qualche esempio concreto per portare il jungle chic a casa. Su un balconcino esposto a sud, tre vasi in terracotta con gerani edera rosa salmone alternati a verbene bianche, mentre invece a completare un tappetino esterno in fibra naturale, due cuscini verde oliva su una sedia pieghevole in legno. Se l'esposizione è a nord o in mezz'ombra, puntiamo su foglie decorative, quindi non so, una felce oppure una begonia maculata in vaso smaltato color crema. Insomma, abbiamo capito che il color crema è predominante. Poi il vero jungle chic non è una scenografia, è un piccolo ecosistema domestico che poi può profumare la casa di primavera.
1: Elegante ma vibrante, ti cito.
0: Devo dire sì.
1: Jungle
0: sì, molto
1: chic.
0: Bello. Jungle chic, quindi fatene tesoro se volete arredare il vostro balcone anche piccolo in questa maniera. Questa è la tendenza per l'estate 2026.
1: Grande occhiato, bene.
0: Bene, via il televoto. No, non c'è.
1: No, non c'è. Ci sono i super tramp però.
0: Ok.

0: I Supertramp erano del 1979 nel nostro magazine. Invece tra poco, tra un paio di canzoni, avremo l'onore di avere con noi Bruno Bozzetto, classe 38, uno dei maestri dell'animazione italiana, appena ricevuto un Davide di Donatello speciale, e sarà un piacere averlo con noi. L'occasione è qualcosa che accade da oggi al 16 maggio a Bergamo.
1: Esatto, e l'acronimo è BAD, non è la canzone di Michael Jackson, ma è un evento molto interessante che potete seguire con noi tra poco nel magazine. E adesso rimaniamo nel mio territorio preferito, ragazza, vai.
0: Beh, se è il tuo territorio preferito, annunciala tu, Gaia.
1: Eh sì, Gaia è ritornata più fresca e brava che mai con la sua Bossa Nostra.

0: Lei è Rosalia Focuranni.
1: Che bel fuoco, il fuego anche lei per la passione per la musica, ma tra l'altro noi abbiamo scovato, tra le tante cose curiose di questa giornata, sono andato proprio in soffitta solo per te, Dani.
0: Dimmi.
1: Non so se tu hai la mania di contare i passi al giorno, cioè sai che ci sono quelle app sugli smartphone che ti contano praticamente quanti passi fai e devi porti un obiettivo, no?
0: Sì, non ho la mania, però ho l'orologio che mi conta i passi e mi fa sapere se ho raggiunto i fatidici, no? I famosi 10.000 passi.
1: In realtà è un mito da sfatare, perché alcuni dicono stop a questa storia dei 10.000 passi al giorno. A suggerirlo è una ricerca condotta da un team tutto italiano, presentata al congresso europeo sull'obesità, quindi una cosa molto seria. Per non riprendere peso e stare in forma ne bastano soltanto, si fa per dire, 8.500. Oh. Quindi non è vero che bisogna raggiungere 10.000 passi al giorno.
0: Ah, bene, quindi possiamo camminare un pochino meno. Allora, proprio venendo nel dettaglio, no, di questo studio, tra l'altro 8.500 passi, per darvi un'idea, è l'equivalente di 6-7 chilometri, sì, che insomma sono anche abbastanza, diciamo la verità. Comunque, entriamo un po' nel merito di questa ricerca. Circa l'80% delle persone in sovrappeso oppure obese che inizialmente perdono peso tendono a riacquistarlo. Sappiamo che questo è il cosiddetto effetto yo-yo e quindi bisogna in qualche modo capire come questo effetto yo-yo si possa evitare.
1: Quindi hanno condotto questa revisione sistematica, una meta-analisi della letteratura scientifica disponibile, questo team di italiani. 18 gli studi clinici sull'argomento sono stati passati al setaccio da questo team di ricerca. Quindi 14 di questi, per un totale di 3.758 partecipanti, sono stati inclusi in questa analisi finale. E quindi cosa hanno fatto? Un'età media avevano questi partecipanti di 53 anni ciascuno e un indice di massa corporea medio pari a 31 kg. Gli studi, per massa ovviamente, gli studi confrontavano persone inserite in programmi di modifica dello stile di vita.
0: Esatto, che prevedevano una fase di perdita di peso seguita da una di mantenimento e poi anche includevano delle raccomandazioni dietetiche e consigli anche per camminare un pochino di più. Entrambi i gruppi all'inizio mostravano livelli simili di attività. Nel gruppo di controllo però il numero di passi non aumentava e non si registravano perdite di peso significative, mentre i partecipanti coinvolti nei programmi che includevano un cambiamento globale dello stile di vita avevano aumentato progressivamente il numero medio di passi giornalieri, salito fino appunto a circa 8.500 al giorno.
1: Quindi in soldoni l'aspetto più interessante di questo studio, analizzando, riguarda il mantenimento del peso. Infatti i ricercatori hanno stabilito che al termine di questa fase il gruppo faceva ancora giornalmente circa 8.241 passi al giorno e aveva mantenuto la maggior parte del peso perso, circa 3 kg, quindi non hanno ripreso altri chili. Secondo i ricercatori il punto decisivo sarebbe proprio la continuità dell'attività fisica quotidiana.
0: Quindi in sostanza i pazienti che hanno incrementato il totale dei passi quotidiani hanno ripreso meno chili, quindi questo insomma ci insegna che anche per mantenere un peso forma dopo una dieta l'importante è essere continuativi nello sforzo, non soltanto di mangiare di meno ma anche muoversi di più, e camminare è un tipo di movimento alla portata di tutti, quindi lo possiamo fare, no?
1: Sì, è vero, lo possiamo fare tutti, quindi tranquillamente adesso basta 10.000, provate a ridurre, no? Se siete appassionati di questo contapassi, 8.500 anziché 10.000, e poi fateci sapere.

0: Daisies.
1: Sì, lui uno degli artisti davvero più pagati al Coachella di quest'anno, Justin Bieber per l'appunto, come hai detto tu. Allora Dani, capita a volte che i nostri ospiti abbiano un contrattempo, quindi oggi lo diciamo, doveva essere con noi Bruno Bozzetto, ma per qualche motivo insomma
0: sì, per
1: non
0: il momento
1: è presente
0: non
1: con
0: riusciamo
1: noi.
0: A raggiungerlo, ma insomma in ogni caso dovesse naturalmente diventare raggiungibile in corso d'opera. Per Bruno Bozzetto qualunque momento è buono, lo raggiungiamo molto volentieri, però con lui avremmo avuto il piacere di segnalarvi uno dei tanti appuntamenti, dei tanti eventi totalmente gratuiti in programma da oggi al 16 maggio a Bergamo, perché appunto è in corso BAD, Bergamo Animation Days.
1: Quindi si farà anche questo sguardo sul dietro le quinte dell'industria audiovisiva contemporanea, tantissimi appuntamenti presentati già lo scorso 12 maggio presso la sala di Palazzo Frizzoni, e il programma è molto ricco di questa quinta edizione del festival, veramente sono tanti nomi coinvolti, tra cui il grande Bruno Bozzetto per l'appunto.
0: Infatti in programma in modo particolare sabato, in un incontro che deve essere esilarante, perché è un talk che si chiama Fammi ridere, lo humor nel cinema tra animazione e live action, e lui dialogherà con Lillo Greg, insomma, che conosciamo
1: Fantastico.
0: Molto bene, certo, quindi certo. Chissà che cosa uscirà fuori.
1: Vabbè, percorsi non solo legati ai fumetti e all'animazione, ma al cinema tutto tondo, allo spettacolo in generale, che ci piace parecchio. Quindi se avremo l'occasione riprenderemo l'argomento sicuramente nel magazine.
0: Certo, intanto è arrivata una canzone nuova per Chiara Galeazzo.
1: Eh sì, è ritornata anche lei a un passo dall'estate con questa canzone che ci invita a dire che in effetti, in fondo, nella vita basta poco.

0: Chiara Galeazzo, la sua basta poco. Questo è il Magazine in Blu 2000, caro Max.
1: E, yes.
0: E nella prossima ora abbiamo detto parleremo di un collezionista molto particolare. Ne avevamo parlato,
1: sì,
0: no? C'eravamo riproposti di raggiungerlo e così sarà fatto.
1: Una chiacchierata molto originale. Restate con noi, arrivano i Red Hot.

0: Chili Peppers, la loro Scar Tissue, e alle 10:50 minuti, Max, sei un po' emozionato anche tu all'idea di poter parlare con lui.
1: Lui è veramente un maestro del cinema, dell'animazione in generale. Abbiamo con noi Bruno Bozzetto, è un piacere ospitarla nel magazine. Buongiorno Bruno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori, ciao.
0: Che bello. Allora, il pretesto, anzi no, dai, il motivo principale per cui le rubiamo qualche minuto è raccontare, diciamo, quello che avverrà sabato, in cui, come anticipavamo, lei avrà un compagno di dialogo molto speciale. Cosa accadrà a Bergamo sabato?
2: Allora, mi incontrerò con Lillo e parleremo dell'umorismo. Lui, dal suo punto di vista, ovviamente, che è diverso dal nostro, e noi come animazione, però confesso che non sono molto preparato. Dipenderà molto dalle domande che farà Valentina Mazzola, che so che ci conosce entrambi, è molto spiritosa e quindi ci passerà la palla in maniera interessante. Io ammiro molto Lillo e invidio la sua possibilità di riuscire a far ridere anche solo con muovendo gli occhi, perché è fantastico, è veramente un personaggio che ha un umorismo incredibile e istintivo, perché lui è sempre così, sia in scena che fuori scena, non cambia mai, quindi proprio è un dono di natura. Noi invece lavoriamo per fare la battuta, la costruiamo, insomma è un lavoro più difficile il nostro.
1: Certo che l'animazione l'ha sempre accompagnata nella sua vita, Bruno, dal Signor Rossi in poi è stato diciamo sempre una continua ascesa verso il successo, che è stato diciamo definito anche con la consegna di un David speciale che l'ha vista protagonista recentemente al David di Donatello. Che emozione è stata, Bruno?
2: Ma ha fatto molto piacere, soprattutto perché arriva dal mondo del cinema, e quindi io confesso che fin dall'inizio non ho mai fatto film per bambini, mai. Eppure l'animazione è vista come prodotto, non dico esclusivamente, ma al 95% dedicato ai bambini, e questo mi dispiace, perché io non ho mai trattato temi per bambini, ho trattato l'uomo, la società, la guerra, l'ecologia, gli animali, il rapporto degli uomini con la natura, tutte cose che mi affascinano ma che non sono per bambini. Però purtroppo quando un giornalista recensisce o parla di un mio film in animazione, scrive film d'animazione.
1: Allora, quindi diciamo che scatta in automatico quella cosa lì,
2: automatico,
1: dei bambini.
2: Io dico una sola cosa, ho lavorato 10 anni con Piero Angela, abbiamo fatto dei film per lui, per Quark,
0: come no?
2: e lui li definiva film di divulgazione scientifica. Non erano disegni animati, li definiva così perché è giusto, stavamo parlando della scienza. Se io faccio un western non è un disegno animato, è un film western, e questo mi ha fatto piacere appunto come premio, perché arrivando dal cinema ha confermato che facciamo parte del mondo del cinema, quindi per favore che ci trattino come persone,
1: esatto,
2: che lavorano nel cinema.
0: Certo. È brutta questa cosa, cioè nel senso è proprio un gap culturale, siamo ancora tanto tanto indietro allora culturalmente, non riusciamo a superarla questa cosa.
2: In Italia più che in altre nazioni,
0: sì,
2: perché adesso all'estero stanno facendo molti film che sono decisamente per adulti, in Italia permane ancora questo concetto, e quindi ci troviamo un po' relegati in un ghetto che non è giusto, cioè io faccio un film per tutti. Cioè, quando è uscito, che so, Toy Story, che è un capolavoro, è un film per tutti, non è un film d'animazione. E poi, attenzione, vorrei farvi notare che quando voi andate al cinema, non vi accorgete, ma state vedendo quasi sempre, non dico il 50%, ma quasi, di animazione in ogni film. Perché è nascosta, ma cito solo Avatar o Jurassic Park, sono film d'animazione.
1: Certo. Certo, gli effetti speciali li contano parecchio. Bruno, come li vede questi effetti speciali di oggi? Un po' plasticosi e finti rispetto al passato o evoluti?
2: No, sono evoluti tanto, sono evoluti tantissimo. Noi ovviamente eravamo degli artigiani, facevamo le cose con la lucetta dietro, col filo. I nostri trucchi effetti speciali, sa cos'erano? Il filo. C'era un filo attaccato a delle cose che si muovevano quando facevamo i film dal vero. E anche nel cartone animato erano ridicoli. Però ci si divertiva a farli e funzionavano. Oggi sono meravigliosi, oggi sono meravigliosi.
0: Pensiamo, parlando di ironia, visto che sarà il tema che con Lillo affronteremo, a parte che la sfido a rimanere serio guardandolo, Lillo, non c'è bisogno che dica nulla, sarà complicato, sono sicura. Ma insomma, pensiamo al signor Rossi, ma è vero che torna?
2: Sì, siamo lo studio Bozzetto, ed è mio figlio Andrea che sta seguendo tutta l'operazione, stanno facendo 50 film, cortometraggi, dureranno 10-11 minuti, non ricordo esattamente il minutaggio, sul signor Rossi che è alle prese con la vita moderna, perché vede, il signor Rossi rappresenta l'uomo comune, e l'uomo comune è alle prese tutti i giorni con la tecnologia che avanza. Cioè, sto parlando della robotica, della domotica, sto parlando anche della robotica se vogliamo, sto parlando delle auto automatiche, e di tutto quello che sta avvenendo attorno a noi che a volte ci sovrasta. Noi diciamo che ci troviamo ad affrontare ogni giorno dei problemi di cose che dovrebbero facilitarci la vita, in realtà a volte ce la complicano, perché non è così. E allora è divertente vedere questo omino che si trova tutti i giorni alle prese con qualcosa che è più grande di lui, che non capisce bene e che crea delle situazioni comiche, divertenti.
1: Allora Bruno, invitiamo tutti, anche quelli che vogliono fare questo mestiere bellissimo, all'appuntamento a Bergamo domenica prossima, in cui sarà anche lei protagonista in Aula Magna, Sant'Agostino, insieme a Lillo.
2: Sì, sì, venite perché è bello, c'è tanta gente, ci sono tanti incontri, è veramente molto molto stimolante, devo dire.
0: È già a partire da oggi, ricordiamo appunto Bergamo Animation Days, tra l'altro Andrea Bozzetto, proprio direttore artistico del festival, sono tantissimi gli eventi, tutti gratuiti, quindi noi la ringraziamo infinitamente Bruno per questi minuti che ci ha regalato, quando vuole vogliamo parlare e scoprire tante cose del suo mestiere.
1: Sì, davvero. Tante.
2: Io ci sono, quando volete chiamatemi che io non scappo.
0: Oh, che meraviglia, grazie davvero.
2: Arrivederci, buon lavoro a tutti.
1: Grazie Bruno, buon lavoro a lei. Oh, bella chiacchierata, breve ma molto intensa e divertente, devo dire.
0: Sì,
1: c'è un'energia poi incredibile.
0: È meraviglioso. Bruno Bozzetto, faremo tesoro della promessa che ci ha fatto, lo chiameremo
1: sì,
0: di nuovo.
1: Lo chiamiamo anche senza appuntamento.
0: Anche
1: così.
0: Senza appuntamento.
1: Allora,
0: sì.
1: Chiudiamo l'appuntamento con la prima ora del magazine, lo facciamo con questa canzone di Lady Gaga.

0: In Blu 2000, news.
1: In studio Ugo Scali, il Papa è arrivato all'Università La Sapienza di Roma. Chi cerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio. Sono le prime parole di saluto, abbraccio alla comunità studentesca rivolte dalla cappella da Papa Leone. Il Santo Padre raggiungerà poi l'Aula Magna per l'incontro con docenti e studenti. Al termine dell'incontro, dopo lo scambio dei doni, intorno alle 12.30, il pontefice farà rientro in Vaticano. La diretta della visita è possibile seguirla su TV 2000. Veniamo ora alla visita di Donald Trump in Cina. Trump ha incontrato per circa due ore Xi Jinping a Pechino, primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana. Sul tavolo anche un nutrito dossier legato al commercio. La Russia ha lanciato una nuova forte offensiva in Ucraina, lanciati oltre 650 droni, 56 missili, ha denunciato sui social Zelensky, si registra anche una vittima. Il presidente ucraino ha invitato i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. È stato fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne del Mali, ucciso con tre coltellate da un 15enne sabato a Taranto. Il fermato è un 22enne. L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera nella finale all'Olimpico di Roma i neroazzurri hanno battuto la Lazio. È la decima Coppa Italia nella storia dei neroazzurri. Agli internazionali di tennis, ieri impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jotar in tre set e vola in semifinale. Oggi alle 13 tocca a Sinner contro Rublev. Accogliendo l'invito del CONI e della Federazione Italiana Tennis, il Presidente della Repubblica Mattarella assisterà domenica alla finale maschile che sarà giocata al Foro Italico. Prima di chiudere, un'occhiata ai mercati.

0: Mercati azionari, FTSE MIB a Milano guadagna lo 0,77%. È tutto. Torniamo insieme a mezzogiorno.
1: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
2: Dentro la città, fuori dal mondo.
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina.
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro suo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: tv2000.it.
10: In Blu 2000.
11: Magazine in Blu 2000.
12: Magazine in Blu 2000.
11: Con Daniela Lami e Max Succhiato. Disco in Blu 2000.
12: 2000. 2000.
13: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

0: Signore e signori, Rolling Stones, disco in blu 2000 della settimana.
1: Esatto. Allora, seconda ora del magazine, lo abbiamo accennato prima, avremmo parlato di un collezionista seriale di qualcosa, ormai tutti più o meno nella nostra vita abbiamo collezionato qualcosa, Dani, ma questo personaggio di cui abbiamo già parlato altre volte fa veramente una collezione molto particolare e noi lo ospitiamo volentieri nel magazine.
0: Esatto, perché ce l'eravamo detti, no? Quando avevamo parlato di lui, dobbiamo rintracciarlo, perché tu avevi delle curiosità, volevi sapere delle cose, così glielo chiedi direttamente a Fabio Pozzolo che è collegato con noi. Fabio, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Che bello sentire la tua voce. Quanto abbiamo parlato di te, della tua collezione.
1: Non ti fischiavano le orecchie, Fabio?
2: No, in realtà sinceramente no, pensavo che fosse così.
0: Allora, tutte le collezioni secondo me sono curiose, particolari, insomma il fatto di averne una insomma è già una cosa particolare, però tu collezioni bustine da zucchero, bustine di zucchero.
2: Sì, proprio così.
0: Quante ne hai innanzitutto?
2: Ne ho 32. Quindi ed è già da una ventina di anni che le colleziono, quindi da quando sono piccolo.
1: Che poi uno dice 32 potrebbe sembrare poco, in realtà vale la qualità di queste bustine di zucchero, giusto Fabio?
2: No, ma infatti perché comunque si possono degradare nel tempo. Per questo che poi in realtà io le scannerizzo e ho un profilo Instagram, perché sennò ho paura che prima o poi spariscano, quindi...
1: Guarda, io ce le ho nel portapranzo, ad esempio, si deteriorano tipo una settimana, in una settimana già la bustina diventa...
2: Infatti, quindi almeno le si archivia, diciamo, in una collezione anche online, così rimangono, speriamo, per sempre. Non si sa mai anche come funzionano l'internet, se un giorno si spegnerà tutto quanto, però adesso sono lì almeno.
0: Anche... Senti... Ma tutto nasce quando? Eri giovanissima, eri un ragazzino.
2: Allora, sì, in circa 10 anni, non è che mi ricordo perfettamente quando, però nella noia con i miei genitori al mare, insomma, quando ancora ci si annoiava, e mi è venuto in mente, guardando al bar, così, già un po' appassionato di collezioni, nel senso molto a basso costo, diciamo. Ho detto, ma perché non si possono prendere le bustine di zucchero, siccome che sono anche gratis, nel senso proprio, e hanno tutte quante la stessa forma, hanno vari colori, varie grafiche, perché non si possono prendere e intanto collezionarle, mettere dentro una scatola e tenerle anche come ricordo di quella determinata vacanza, di quel determinato posto.
0: E così è iniziato tutto.
2: Sì, è una sorta di souvenir anche nei luoghi in cui vai. E per di più una cosa che è pure gratuita,
1: tra l'altro quando io ho letto questa cosa glicofilia pensavo a una malattia, in realtà no, è proprio, si chiama così, lobby che affonda le radici nei primi del Novecento. È vero, glicofilia si chiama la passione per le bustine di zucchero.
2: Sinceramente

0: la prima volta che lo sento.
1: Ah sì, sì, te lo dico io perché insomma a corredo diciamo di quello che è il Guinness World Record che hai ottenuto si possono distinguere anche varie, come hai detto tu, diversi fattori, no? Che poi caratterizzano queste bustine di zucchero, tra cui è molto importante la casa produttrice.
0: Sì, quello sicuramente. Io poi non è che sono un grandissimo esperto di dove, perché in realtà io è un po' più una collezione di ricordi la mia, no? Nel senso che a me mi scrivono anche molti su Instagram di scambiare bustine, però io la vorrei tenere un po' più personale, un po' più mia, no? Quindi chiedo ai miei amici di portarmele magari da loro viaggi, dico no, non portatemi la calamita, la cartolina, portatemi una bustina di zucchero, così è un vostro ricordo, è un vostro regalo per me, è un ricordo per me, per voi che siete andati in quel determinato posto.
2: Bello. Quindi insomma, se ti chiedono di scambiarle vuol dire che non sei l'unico, cioè ci sono altri collezionisti.
0: Sì, assolutamente.
2: Senti, scusami, ma c'è una curiosità, perché giustamente tu dicevi adesso, nell'era del digitale digitalizzi le bustine, anche perché è un tipo di collezione che si deteriora. Ora, ripensando ai tuoi esordi, cioè sei incappato in qualche diciamo sgradevole situazione? Cioè all'inizio chiaramente tu da ragazzino non scansionavi le bustine e probabilmente non avevi neanche tante accortezze nel conservarle. Ci sei poi rimasto male per qualcosa che si è rotta?
0: Sì. Decisamente. Io poi le tenevo dentro di una scatola in cantina all'inizio, poi quando ho avuto l'idea di riprendere in mano la collezione, di catalogarlo, scannerizzare, devo dire che qualche pezzo che si è un po' rovinato un po' mi dispiace. Sì.
2: Ci credo.
1: Allora, è arrivato il momento di capire a livello visivo e estetico di quelle che ti sono rimaste intatte, qual è quella che preferisci e ce la puoi descrivere, Fabio?
0: Quella che preferisco in realtà è una bustina molto particolare, che non è proprio rimasta intatta, però è un santino elettorale.
2: Vabbè.
0: Che è molto interessante, sì, perché è molto interessante perché con le bustine di zucchero si possono comunicare effettivamente tante cose e anche nella politica. È di un comune, se non mi ricordo bene qual è il comune, ha un sindaco candidato che dà una bustina di zucchero, quindi andai a prendere il caffè e c'è anche la pubblicità del sindaco. Oh. Quindi quella lì è un pezzo, secondo me, carino, che è rarissimo anche. Cioè.
1: Senti, ma poi è stato eletto questo sindaco che faceva la campagna?
0: Non lo so, sinceramente, devo andare a controllare, perché anche questa qua è molto, molto, molto vecchia come bustina, però mi è rimasta impressa perché effettivamente si possono comunicare tante cose attraverso un piccolo oggetto, per di più di vita quotidiana. Noi tutti quanti abbiamo a che fare tutti i giorni se beviamo il caffè.
2: È verissimo, può essere utilizzato per come veicolo pubblicitario, no? Anche piccole aziende locali spesso insomma lo utilizzano. Ci sono state sicuramente anche delle bustine decorative molto belle, no? C'erano delle serie. So che le serie valgono, cioè se uno ha tutte le bustine di una serie ha un valore.
0: Sì, è vero, anche quella lì, adesso anche poco tempo fa nelle Olimpiadi di Milano, Cortina, sono delle bustine che sono valate dei prezzi altissimi su vari eBay, Vinto e cose del genere. Io poi sinceramente, veramente, la mia collezione
2: è più istintiva,
0: è tanto, tanto personale.
2: Bello,
0: sì,
2: però.
0: È più personale, non mi interessa trovare il pezzo raro, mi piace ricordare quello bustiere di determinato luogo, quindi si sono un po' lontano da queste, esatto, dinamiche di mercato, diciamo.
1: Senti Fabio, tu sei graphic designer, giusto? Vivi a Pordenone.
0: Sì.
1: C'è qualche azienda che, sapendo di questa tua passione proprio di bustine di zucchero, ti ha contattato per fare la grafica di una di queste bustine?
0: No, sinceramente no, però mi piacerebbe fare io la mia bustina personale.
2: E come la faresti? Come la faresti?
0: Ancora il progetto è ancora lontano, però avete un parte che un giorno mi piacerebbe fare anche una pubblicazione, proprio un libro con le più belle, magari anche in un'area d'Italia, tipo del Nord-Est Italia, fare le bustine del Nord-Est Italia, più una mia bustina dedicata alla mia collezione. Quindi sinceramente ancora non ho proprio questa idea, però la bustina proprio unica del suo genere, cioè la mia.
2: Cioè, sicuramente poi tu quando vai al bar hai un occhio, cioè l'occhio lungo, cioè nel senso
0: e anche la mano ogni tanto, che magari qualcuno si offende, cioè, però
2: tu selezioni i bar in base alla qualità delle bustine di zucchero, cioè.
0: assolutamente. No, adesso è un po' un peccato che tutti i bar hanno magari bustine di zucchero del caffè,
2: sì,
0: con l'interno,
2: marca, no?

0: Infatti, adesso tante bustine personalizzate magari del bar della pasticceria sono un po' più rare e questo un po' più mi dispiace perché magari anche non hanno voglia di spendere quel poco Chiaro. In più per la bustina personalizzata e quindi un po' mi dispiace quella cosa lì, però dai.
1: Beh, una bella collezione curiosa, devo dire, Fabio, complimenti. C'è qualche Grazie. Amico tuo che ha la tua stessa passione o fanno altri tipi di collezionismo?
0: Allora, in realtà c'è tutta una corrente su Instagram che si chiama Profili Seriali, dove è interessante vedere che tante persone mettono le loro collezioni, le archivano e le guardano tutti poi su Instagram, che è un canale perfetto perché poi è incasellato bene in questi quadrati e ognuno può vedere. Quindi c'è una ragazza che colleziona cucchiaini da tè, che è molto bella. Si chiama Solo Cucchiaini, un ragazzo che trova monete per strada, centesimi per strada, li fotografa e il suo sogno arriva al milione, ad esempio, trovando centesimi per strada. Quindi sono anche collezioni tutte particolari.
2: Bello, dai, molto molto particolare. E qual è la tua pagina Instagram, così la diamo ai nostri ascoltatori?
0: Allora, è in inglese perché volevo fare un po' la cosa internazionale, però si chiama sugarpackets.archive.
2: Molto facile da trovare, quindi potremmo anche... No, lo è, ti abbiamo trovato anche
0: okay,
2: noi.
0: Okay.
2: Fabio, potremmo quasi lanciare un invito, cioè se qualcuno, ad esempio, se io dovessi fare un viaggio quest'estate e trovo una bustina carina, te la prendo, te la mando?
0: Assolutamente, assolutamente, mi scrivete poi in privato e ci mettiamo d'accordo anche spedirla, insomma. Quindi ma a me piace che le persone mi mandino bustine i loro ricordi, più che andare a cercarle io, comprarle, quindi,
2: bello.
0: Molto volentieri.
2: Quindi, anzi, invitiamo il nostro ascoltatore, quindi contattate Fabio su Instagram, eventualmente inviate la vostra bustina con magari un bigliettino che racconta anche qualcosa di voi, dove l'avete trovata, in che occasione, insomma è bello anche quello, dai, si creano relazioni.
0: Sì, si creano relazioni, certo, infatti, i ricordi di altre persone.
2: Fabio, che dire, grazie. Allora, grazie, hai aggiunto un po' di dolcezza al nostro magazine di oggi.
1: Esatto.
0: Grazie mille,
1: Fabio,
0: di avermi contattato. Grazie
1: alla prossima, ci risentiamo quando avrai raggiunto il milione, ok?
0: Esatto.
1: Di bustine di zucchero.
2: Grazie ancora, Fabio Pozzolo. Lo trovate su Instagram, sugarpackets.archive. Max, così ci siamo tolti qualche curiosità su questa
1: davvero.
2: Collezione molto, molto bella e originale.
1: Curiosa davvero. 11:20, il nostro magazine continua, c'è la nuova di Saif.

0: titolo di questa nuova canzone di Olivia Rodrigo.
1: Esatto, nella seconda ora del magazine continuiamo a parlare di nostra voglia di vacanza, di viaggi, vogliamo evadere in qualche modo, vediamo anche dei dati importanti sulle soluzioni legate al campeggio.
0: Campeggio, hai fatto campeggio?
1: Sì, ho fatto campeggio, bella, una bella esperienza, e, a parte che è economica per le vacanze, però adesso pare che sia un vero e proprio stile di vita, di viaggio.
0: Sì, una scelta consapevole, sicuramente legata anche al desiderio di libertà e di contatto con la natura. Facciamo riferimento a dei dati raccolti da Eurostat, quindi l'ente statistico europeo, dati che confermano questa trasformazione, perché il numero di notti trascorse nei campeggi continua a crescere, segno di un cambiamento profondo nelle abitudini dei viaggiatori.
1: E proprio nei mesi tra giugno e agosto

0: Si registra la maggior parte delle presenze con un picco evidente ad agosto. Tuttavia qualcosa sta cambiando perché la stagione si sta progressivamente allungando, perché già in questo periodo, diciamo dalla primavera, si osserva un aumento importante delle presenze per continuare anche in autunno e in inverno. Ad esempio, nella località dove vivo io, in provincia di Verbania, i campeggi sono già pieni, Dani, cioè ci sono tantissimi turisti, quindi il periodo si è allungato effettivamente.
1: E a guidare questa tendenza è la Francia, paese leader nel settore grazie ad una rete capillare di strutture e soprattutto una cultura ben radicata del turismo all'aria aperta. Subito dopo troviamo proprio il nostro paese, l'Italia, grazie al nostro clima, alla bellezza naturale e a una forte tradizione turistica.
0: La Germania si classifica terza e rappresenta invece un modello differente, cioè meno legato alla stagionalità balneare, più orientato all'organizzazione e alla qualità delle infrastrutture. I campeggi tedeschi vengono premiati per l'efficienza e i servizi di alto livello, ideali per chi viaggia in camper o caravan.
1: E poi subito dopo il podio troviamo i paesi del nord Europa, quindi Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, dove il campeggio è parte integrante dello stile di vita. Poi ci sono mete come Croazia e Austria che attraggono per caratteristiche specifiche, quindi mare cristallino la Croazia, paesaggi alpini l'Austria.
0: E poi fanalino di coda della top 10, segnaliamo la Danimarca che è ottava, la Svezia al numero 9 e il Belgio numero 10 con 9 milioni di notti trascorse nei campeggi per quanto riguarda i vacanzieri, quelli che hanno il camper o il caravan. Bello, l'idea dell'avventura del camper, del caravan ti dà sempre quell'idea di libertà, Dani.
1: È vero, però se penso al campeggio penso alla tenda, invece giustamente c'è anche questa parte qui, caravan e camper.
0: Tu hai mai fatto campeggio, visto
1: sì,
0: che me l'hai chiesto?
1: Sì, io ho fatto la scout, quindi voglio dire di notti in tenda ne ho fatte tante, poi certo anche poi con il passare degli anni.
0: Hai fatto i fuocherelli, hai bruciato qualche bosco?
1: Certo, no, i boschi, no, i fuocherelli sì.

Dire Straits, 11:33 minuti, questo è il magazine in blu 2000. Max, sì. Ne approfittiamo per fare un po' di saluti, se posso. Mm-hmm. Volevo salutare Francesca, si firma Chicca, che ha sentito Bruno Bozzetto, si è emozionata perché lei è giovane, però ricorda benissimo il signor Rossi, soprattutto dai racconti.

0: Che venivano fatti in casa, poi ricorda anche tu ricordi quel film con Maurizio
1: Michetti?
0: Michetti?
1: Sì,
0: Esatto, insomma,
1: Ratataplan.
0: bravissimo. Sì,
1: Sì,
0: sì.
1: bellissimo. C'era anche appunto c'è la sua opera proprio nei disegni animati di quel film. Allora, bellissime emozioni. Quindi continuate a scriverci diretta a chiocciolinaradioinblu.it. Poi c'è la nostra Samira Rocchetti. Ormai Paolo Corona si è defilato da questo incarico. Farà lei la, diciamo, selezione dei messaggi. Giusto? Brava.
0: Esattamente.
1: Brava Samira, ti mancava solo quella, vedi?
0: Ma sorride, Samira sorride sempre, non si tira mai indietro.
1: Senti, leggevo di polemiche, che ormai è un carrozzone, inevitabilmente, un po' come accade anche a Sanremo, le polemiche dell'Eurovision, perché stasera, lo ricordiamo, c'è la seconda semifinale, che insomma butteremo un occhio, guarderemo chiaramente. C'è la polemica sulla violinista della Finlandia, che danno ancora per favoriti, addirittura col
0: Che
1: 35% i
0: polemica
1: bookmakers.
0: c'è?
1: La polemica è che le avevano dato la deroga, sai che non si possono suonare strumenti dal vivo,
0: Sì, però già lo
1: solo
0: scorso anno
1: basi.
0: Lucio Corsi lo ha fatto.
1: Sì, esatto. Siccome l'aveva già fatto Lucio Corsi, le avevano dato la possibilità di suonare questo violino dal vivo, ma pare che abbia scelto di non farlo. E quindi anche il violino era su base già stabilita, cioè non l'ha suonato dal vivo. Quindi ha preso un po' in giro tutti, e quindi tutti si sono un po' straniti di questa cosa. Siccome mai una così brava violinista a livello mondiale, conosciuta, apprezzata anche come lei, non ha eseguito dal vivo la sua performance col violino, qui ci scatta la polemica perché insomma forse non ha avuto il coraggio fino in fondo di farlo live,
0: Capito,
1: ecco. Vabbè,
0: vabbè.
1: ragazzi, però li danno ancora per super favoriti, 34% delle preferenze dei bookmakers, incredibile.
0: Beh, poi scopriremo sabato se hanno. Se hanno. Tu come te la
1: Quindi
0: senti? Tu come te la
1: io me la
0: senti?
1: sento che dobbiamo salutare Sal, che secondo me finirà o decimo o quindicesimo, non lo so. Io ho questa sensazione che tutti lo danno per vincitore, ma secondo me avremo una piccola grande delusione. Ecco.
0: Vabbè, in ogni caso l'importante è che si diverte come un ragazzino secondo me, quindi ha già
1: A così,
0: vinto. Ah, così,
1: certo.
0: per
1: A
0: sempre,
1: così,
0: sì.
1: per sempre.
0: Ricominciamo da
1: Vabbè,
0: qui, dai,
1: ma sì, dai.
0: con Malika Ayane.

0: 11:43 minuti, questo è il Magazine in Blu 2000, occhiato a Milano.
1: Dica.
0: Qui. Lami e Rocchetti tengono...
1: Lami, tutti per cognome oggi.
0: Sì, tutti per cognome, ti interrogo
1: scolastico.
0: Poi
1: sì, guarda, mi sto preparando, come dicono oggi quelli giovani.

0: Quelli bravi alla verifica. Su cosa verifichiamo oggi?
1: Beh,
0: su quale
1: materia?
0: So. Materia
1: a piacere, dai, scegli
0: materia
1: tu.
0: Materia a piacere. Allora, facciamo un po' esercizio della forchetta?
1: Ti do già 10 perché so
0: lì
1: che
0: sono
1: sei
0: ferrato.
1: Bravissimo. E ciao.

0: Che meraviglia, era il 1999 la chitarra di Carlos Santana insieme a Imana Corazon Espinato.
1: Bella bella.
0: E
1: allora stiamo già preparandoci per il pranzo, naturalmente con le schiscette nell'ultima mezz'ora, però se sei d'accordo parleremo anche di un alimento molto gustoso che poi è il simbolo un po' dell'estate, e come riconoscerlo ad esempio quando è buono e quando è cattivo.
0: Ma un alimento piccolo e rosso?
1: Piccolo rosso rosso rosso profumato gustoso, ecco. Che non è la ciliegia, e quindi è l'altra,
0: è
1: praticamente
0: l'altra.
1: E l'altro, che anche la ciliegia, insomma, una tira l'altra anche per quello. Chissà quanto sono arrivate, tra l'altro,
0: le ciliegie. Quelle altre cose sono un pochino più a buon mercato, per quello parliamo delle altre.
1: Dici?
0: Rispetto alle ciliegie, sì o no?
1: Forse un filo meno, esatto. Allora, ritorniamo alla musica di Morrissey. Questo è stato anche un nostro disco in blu 2000 della settimana. Did you-

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, sta per concludersi la visita pastorale di Papa Leone all'Università Sapienza di Roma. Poco fa l'incontro nell'Aula Magna con la direzione, i ricercatori e gli studenti.
2: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
1: Xi Jinping e Donald Trump hanno dialogato per circa 2 ore a Pechino nel primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso di guerra in Medio Oriente, in Ucraina, della penisola coreana, Cina e Stati Uniti. Hanno convenuto che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, afferma la Casa Bianca. L'antivirus, nessun allarme, il virus non è mutato.
3: L'Europa tira il fiato ma non abbassa la guardia, l'antivirus non accelera, i casi scendono ad 8 e il ceppo, confermano gli esperti, non è mutato. È l'ultimo quadro del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie. In Italia il primo test è rassicurante, tutti negativi, 4 casi sospetti. Nessuna traccia del virus Andes, l'unico capace di trasmissione interumana. Il ministro Schillaci invita alla prudenza, non alla paura, ma dagli ospedali arriva un messaggio netto. Una nuova pandemia metterebbe in crisi il sistema. Un allarme che il governo respinge, mentre Bruxelles chiede di guardare ai dati. E i dati dicono che la trasmissibilità non è aumentata. Gli epidemiologi però avvertono, fino a fine maggio serve vigilanza perché l'antivirus resta un patogeno aggressivo, capace in rari casi di generare piccoli focolai. Intanto la Ondius con 27 persone a bordo prosegue verso Rotterdam, dove attraccherà lunedì prossimo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: L'Inter ha centrato il doppio successo campionato Coppa Italia, battendo ieri sera nella finale a Roma la Lazio. Internazionale di tennis, impresa di Darder che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale alle 13 in campo Sinner contro Rublev, accogliendo l'invito di CONI e Federazione Tennis. Il presidente Mattarella domenica assisterà alla finale maschile al Foro Italico. E tutto, torniamo alle 13.
4: Ciao, sono Augusto Ficele e conduco l'Arte da Ascoltare qui su Radio In Blu 2000 ogni weekend. Si riparte con la nuova stagione per raccontarvi le mostre più interessanti in Italia attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'arte contemporanea, dei curatori e dei direttori di musei e fondazioni con storie inedite, aneddoti e riflessioni in

0: aspettate. Insomma, l'arte come non l'avete mai ascoltata. Vi aspetto su In Blue 2000 come ogni weekend.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: tv2000.it.
7: In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.

0: 1977, Jackson Brown con Stay, che riapre dopo l'appuntamento con l'informazione il nostro magazine, che si colora di rosso.
1: Sì, con le fragole, perché diciamo che la piena stagione ormai della fragola è equilibrata, profumata, intensa, è già iniziata verso l'estate. Fuori stagione invece è facile imbattersi in frutti importati o coltivati con grande impiego anche di fitofarmaci, che sono prodotti che possono apparire perfetti alla vista ma che spesso non raggiungono, diciamo, la stessa complessità del raccolto stagionale. Quindi ci sono dei consigli per riconoscere, ad esempio con piccoli segnali, una fragola che sa davvero di fragola rispetto un'altra.
0: E quindi prendiamo nota per fare i nostri acquisti in maniera oculata. Allora, innanzitutto guardiamo bene le fragole, quindi il colore è un primo elemento importante. Una fragola matura ha un rosso vivo che ricopre tutta la superficie senza zone bianche o verdastre vicino al picciolo. Quelle aree chiare indicano una raccolta anticipata.

0: Quindi il frutto è stato staccato dalla pianta prima di aver sviluppato i suoi zuccheri naturali e i suoi aromi caratteristici.
1: E poi la caratteristica l'hai nominato prima, il picciolo, cioè il primo indicatore di freschezza. Le foglioline devono essere di un verde vivo e turgide, non appassite. Un picciolo brillante ci dice che il frutto è arrivato velocemente dal campo al punto vendita.
0: E poi la polpa, naturalmente non possiamo tagliare una fragola prima di acquistarla, però già guardandole ci renderemo conto se ci sono dei frutti molli o ammaccati. Una polpa compatta garantisce la giusta croccantezza, una migliore tenuta nei giorni successivi all'acquisto e un sapore più concentrato.
1: E poi cosa che caratterizza la fragola, ovviamente il profumo. Una fragola di qualità si riconosce già dall'aroma, percepibile anche senza avvicinarla troppo, anche se in quelle confezionate poi è difficile sentire ovviamente il profumo intenso della fragola, però quello intenso è indice di maturazione ottimale, di un corretto sviluppo dei composti aromatici naturali.
0: E poi questo lo potremo appurare solo una volta che le mangeremo, il sapore. Molto spesso capitano delle fragole eccessivamente zuccherine, in quel caso sono varietà meno pregiate, perché quelle più buone hanno poi una leggera nota acidula che poi tra l'altro valorizza di più anche la nota zuccherina.
1: E poi l'ultimo consiglio che vi possiamo dare sulla qualità lungo tutta la filiera, perché sul banco magari della grande distribuzione, nei supermercati convivono fragole definite anonime, prodotti poi a marchio. Tra questi alcuni marchi garantiscono una maggiore costanza qualitativa rispetto ai prodotti senza marchio, quindi diffidate in qualche modo, perché quelli col marchio in teoria dovrebbero essere più sicuri, quindi sottoposti a controlli più stringenti sul colore, il calibro e il grado zuccherino. Insomma, poi fate voi.
0: Certo, fatto sta che comunque le fragole fanno anche bene alla salute, non sono solo buone perché contengono vitamina C, vitamina B3, flavonoidi, contribuiscono all'azione antiossidante, al sostegno del sistema immunitario e anche alla protezione cardiovascolare.
1: Ah, tutte queste cose, ma dai, veramente fanno benissimo, veramente tutti ingredienti fantastici. Io pensavo risiedessero solo negli hamburger con le patatine fritte.
0: No, lì proprio tutte queste cose non ci sono, quindi puoi tranquillamente sostituire il tuo hamburger con le patatine con una bella macedonia di fragole, magari un po' di succo di limone.
1: Giusto, sai che l'ho mangiata anche l'altro giorno, la macedonia con dentro le fragole e anche il succo d'arancia oltre il limone,
0: Fa molto bene. Ma saranno troppe vitamine, occhiato.
1: Troppe, ma io ne ho bisogno perché mi sveglio in orari assurdi e dormo poco, tra l'altro. Quindi,
0: ma dai, vabbè. Ma io no, sì, dormo... io invece guarda, io mi sveglio tardi.
1: No, tu peggio di me forse. C'era la luna, c'erano le stelle, c'era un...

0: the music. Jack Johnson, ma alle 12:17 minuti direi che è il momento giusto di guardare a quel che avverrà dopo il magazine Blue 2000, quando ci separeremo e ci ricongiungeremo alle nostre schiscette.
1: Esatto, come diciamo dei, vabbè, stavo facendo un paragone un po' azzardato, dei cagnolini ai propri padroni in teoria, no? Ci avviciniamo. Allora, le schiscette aperte anche qui a Milano, solo l'odore, perché nessuno fa assaggiare nulla. Io ho portato la lasagna con le zucchine.
0: Ah.
1: Ecco. Poi Gabriele Mileti ha l'insalata di riso, ormai ha preso questo mood estivo. Poi Davide Dede ha le uova sode con i fagioli cornetti.
0: Bene.
1: Sei pronta per Luca che ha portato la mozzarella in carrozza. E poi salutiamo Tony da Trento che oggi mangerà, vedi, lui per la roba sana ci tiene anche lui, hamburger e patatine.
0: Fantastico. Allora qui a Roma ti segnalo che Samira ha del broccolo bianco ovviamente condito, quindi si tiene leggera. Poi abbiamo un sacco di messaggi che Samira ha intercettato, selezionato e diramato.

0: Silvia mangerà il gattù di patate. Pietro, che ci ascolta dalla bellissima Sardegna, d'Alghero,
1: wow,
0: a un pranzo che io spero dopo non abbia impegni nel pomeriggio, perché mangia il porceddu e presume che mangerà anche una Seadas. Direi che insomma ti tratti molto molto bene. Fabiola, straccetti di pollo al limone, Ornella, delle omelette al prosciutto. E poi Angelo, che ci ascolta da Roma, al mercato di Testaccio, uno dei mercati storici della capitale, si è preso il panino alla picchia po. Tu sai com'è il panino alla picchia po? No, perché
1: no,
0: a Roma non sei mai venuto.
1: La porchetta?
0: No, c'è una sorta di... c'è il lesso alla picchia po, che è carne bollita, credo, di manzo, ripassata,
1: leggera,
0: con cipolla, pomodoro, un po' di peperoncino,
1: sì,
0: se gradisci.
1: Ma bello. Se io dovessi mangiare quello, a parte che mi ricoverano, credo, seduta stante, poi non riuscirei
0: a stare
1: sveglio.
0: Abbiamo degli ottimi ospedali a Roma, quindi puoi venire tranquillamente, mangiarti il panino e farti il tuo soggiorno in ospedale.
1: Esatto,
0: poi.
1: Esatto. E poi andare di pastine e brodino, va bene. Grazie ragazzi per le schiscette di oggi, è un piacere davvero apprendere anche di questi sapori nuovi. Nuovi romani, buonissimi.
0: Sì, un po' di teoria, perché la pratica te
1: la pratica,
0: a Roma, latita, niente,
1: certo,
0: proprio.
1: Vabbè, ma mai dire mai, ragazza.
0: Sì,
1: mai dire mai,
0: sì,
1: nella vita,
0: sì,
1: vero?
0: Certo.
1: Dai, che
0: va
1: ci
0: bene.
1: Facciamo una bella fotografia poi con la Kodak quando vengo a Roma.
0: Va bene, io ho anche quella istantanea tipo Polaroid,
1: ecco.
0: Va bene.
1: Sì, bellissima, va bene.

0: passa il tempo, passa, tu balli, canti, carocchiato, e adesso magari ti sentiamo anche e ci salutiamo. Intanto
1: mi senti?
0: Pronto? Sì, ora sì.
1: Ma
0: sì,
1: fa finta di non sentirmi, è una cosa incredibile.
0: Lo so, faccio anche questo. Però prima di salutarci definitivamente, volevo cominciare a ringraziare i nostri

0: ospiti Fabio Pozzolo, collezionista di bustine di zucchero, e Bruno Bozzetto, collezionista di successi.
1: Eh sì, un maestro davvero del cinema, non solo. 12:23, ci gustiamo la prossima canzone nuova di Fabrizio Moro, che dici?
0: Molto volentieri.

0: E noi siamo ai saluti, domani però è venerdì, ci ritroveremo Max, quindi...
1: Esatto, un altro magazine a partire dalle 10, restate con noi perché tra poco arriverà Chiesa e Comunità. Grazie a Semira Rocchetti in regia, grazie a te Dani per la splendida, preziosa compagnia e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie anche a te Max, buon appetito ovviamente, ci ritroviamo domani subito dopo il notiziario delle 10 per un altro magazine in Blu 2000.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi,
2: ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
3: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute. Un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale. Con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
5: Buongiorno in Blu 2000.
4: Con Chiara Placenti.
6: In Blu 2000.
7: Chiesa e comunità.
8: Chiesa e comunità,
9: a cura di Alessandra Giacomucci.
10: Oggi in studio Giorgia Bresciani.
11: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Papa Leone ha da poco concluso l'attesa visita pastorale alla Sapienza di Roma, attesa perché da 35 anni un pontefice non visitava l'Ateneo. L'ultima volta risale a Giovanni Paolo II, accolto nell'università nel 1991 e poi nel 2003 in occasione del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza. Dopo 18 anni fa, la mancata visita di Benedetto XVI, che aveva rinunciato per le polemiche e le proteste che avevano accompagnato la possibilità dell'evento. Ebbene, stamani invece Papa Leone ha incontrato la rettrice, i docenti, gli studenti in un clima di grande cordialità e rispetto reciproco, e come lui stesso ha sottolineato a conclusione del suo discorso, la visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la prestigiosa università che proprio in seno alla Chiesa è nata e cresciuta, ha detto il Papa. Presenti anche 4 studenti appena arrivati da Gaza con un corridoio umanitario universitario promosso proprio dalla diocesi di Roma insieme alla comunità di Sant'Egidio all'Ateneo, studenti che il Papa ha salutato personalmente. Nel suo discorso a tutta la platea universitaria il pontefice si è rivolto con cuore di pastore prima agli studenti e poi ai docenti. Sentiamo allora cosa ha detto innanzitutto ai giovani.
12: I viali della città universitaria che ho percorso per arrivare qui sono attraversati quotidianamente da tanti giovani, abitati da sentimenti contrastanti. Vi immagino a volte spensierati, lieti della vostra stessa giovinezza, che anche in un mondo travagliato e segnato da terribili ingiustizie vi consente di sentire che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Allora, gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi. Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza e la sapienza. A questo proposito, mi ha fatto piacere ricevere da parte vostra un gran numero di domande, centinaia. Ovviamente non è possibile rispondere a tutte, ma le tengo presenti, augurando a ciascuno di cercare più occasioni per dialogare. Anche per questo esistono nell'università le cappellanie dove la fede incontra le vostre domande. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finisce.

0: finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri, esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo.
1: Poi la domanda suscitata da questo malessere, chi sei, a cui ha detto il Papa, non possiamo rispondere da soli, perché noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. Ma ascoltiamo che cosa ha detto poi Papa Leone.
0: A chi è più adulto, il malessere giovanile domanda, che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università, con la cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. In particolare, il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «Mai più la guerra» dei miei predecessori, così consonante al ripudio della guerra sancito nella Costituzione italiana, ci sprona a un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali. Ad esempio, nell'ultimo anno, la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca, gli investimenti vadano nella direzione opposta. Siano un radicale sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
1: Ai giovani universitari della Sapienza, Leone XIV ha indicato anche un'altra pista prioritaria, quella della sfida ecologica. Ascoltiamo le sue parole.
0: Secondo fronte di impegno comune riguarda l'ecologia. Come ci ha detto Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Da allora è trascorso oltre un decennio e, al di là dei buoni propositi e di alcuni sforzi orientati in tale direzione, la situazione non sembra essere migliorata. In questo scenario, incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione, trasformando invece l'inquietudine in profezia. Specialmente chi crede sa che la storia non piomba senza scampo nelle mani della morte, ma è sempre custodita, qualsiasi cosa accada, da un Dio che crea vita dal nulla, che dà senza prendere, che condivide senza consolazione.

su mare. Oggi, proprio l'implosione di un paradigma possessivo e consumistico libera il campo al nuovo che già germoglia. Studiate, coltivate, custodite la giustizia. Insieme a me e a tanti fratelli e sorelle, siate artigiani della pace vera, pace disarmata e disarmante, umile e perseverante.

0: così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia. Voi infatti potete aiutare chi vi ha preceduto a ristabilire un autentico orizzonte di senso, per non fermarci all'ennesima rapida fotografia della situazione nella quale ci troviamo. Occorre passare dall'ermeneutica all'azione, così poco considerati da una società con sempre meno figli, testimoniate che l'umanità è capace di futuro quando lo costruisce con sapienza.
1: Significativi i lunghi applausi, come abbiamo sentito, che hanno accompagnato vari passaggi del discorso di Papa Leone. Intensa anche la domanda che il Papa ha rivolto ai docenti, a cui ha chiesto se credono nei loro studenti, se hanno fiducia in loro, e ha ricordato che insegnare è una forma di carità. Ascoltiamolo.
0: La vostra università, che porta un nome divino, è luogo di studio e sede di sperimentazione, che da secoli forma al pensiero critico. In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e i cuori dei giovani. Si tratta di una responsabilità esigente, certo, ma entusiasmante. È di estrema importanza credere nei vostri studenti e nelle vostre studentesse. Perciò domandatevi spesso: ho fiducia in loro? Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni.
1: Così dunque il Papa stamani alla Sapienza, nella storica visita alla Sapienza di Roma, e proprio ieri è stata presentata la visita pastorale che Leone XIV compirà invece ad Acerra il prossimo 23 maggio. Una visita anche questa molto significativa, dato che il Papa tornerà in Campania dopo sole 2 settimane dalla giornata di Pompei e Napoli. Sentiamo allora dal Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana, Monsignor Antonio Di Donna, che cosa accadrà il 23 maggio e soprattutto qual è l'importanza di questa visita?
2: L'importanza è perché si tratta di una visita storica, intanto. Storica non è esagerato dire questo, perché mai venuto un Papa da Serra. La Serra è una piccola realtà rispetto alle altre realtà, e poi eccezionale perché viene per la seconda volta in Campania a distanza di 2 settimane e a visitare 3 diocesi, quindi Napoli, Pompei e adesso Acerra. Storica perché doveva venire anche il Papa Francesco 5 anni fa, perché non dimentichiamo il motivo di questa visita, quello motivo che la caratterizza, che rende questa visita, diciamo, specifica, e cioè l'incontro con la popolazione di questo territorio. Non è solo Acerra, lui viene ad Acerra, ma in realtà incontra una popolazione molto estesa che va da Napoli a Caserta, il territorio noto tristemente come terra dei fuochi. Quindi il motivo è per celebrare l'anniversario di un'enciclica, di un documento di Papa Francesco molto importante, proprio

0: sulla cura del creato, sulla cura della casa comune, che la Laudato sia. Questo è il motivo proprio, specifico, e caratterizza questa visita del Papa da Cerro.
1: Monsignor Di Donna, quindi l'incontro con le persone della Terra dei Fuochi avrà un valore simbolico? Possiamo dire che sarà un incontro simbolicamente con tutte le persone che vivono il dramma dell'inquinamento?
0: Sì. Certo, quel giorno a Cerra sarà un po' il simbolo di tutte le terre inquinate, e ce ne sono tante. Solo per l'Italia il Ministero ogni anno pubblica un report, e l'ultimo report del Ministero dice che in Italia si possono recensire almeno 50 siti altamente inquinati e al nord, centro e al sud della penisola. E cito questo dato per dire che non si deve più parlare di una terra dei fuochi singolare, ma al plurale. Ci sono più terre dei fuochi in Italia, ed è ingiusto addossare al nostro territorio questo marchio come se fosse l'unica realtà. In realtà le terre di fuoco sono tanti, e si esce dal dramma ambientale insieme, tutti insieme.
1: Monsignor Di Donna, lei cosa chiederà al Papa?
0: Chiederò una parola di consolazione per le famiglie delle vittime, perché l'inquinamento ambientale, come dice lo stesso documento, provoca malattie, come è successo anche da noi, che succede ovunque dove c'è inquinamento ambientale. Il Papa incontrerà un gruppo di famiglie, soprattutto i genitori, che in questi 30-40 anni hanno perso figli piccoli, ragazzi giovani, senza parlare di adulti. E il Papa incontrerà, quindi chiederò una parola di consolazione per queste famiglie, una parola di incoraggiamento per tutti quelli che comunque si sono impegnati e si impegnano, e sono tanti, per fronteggiare questa emergenza a tutti i livelli, dalle madri coraggio, ai comitati, ai medici, alle istituzioni e anche ovviamente alla Chiesa. E chiederò una parola di stimolo, che scuota le coscienze sia delle istituzioni, sia dei cittadini e anche delle comunità ecclesiali, perché se è stato fatto molto, e bisogna riconoscerlo, ma molto resta ancora da fare.
1: Monsignor Di Donna, lei ci diceva che il Papa verrà appunto a rilanciare, a sottolineare l'importanza della Laudato Si. Presentando la visita, mi pare che lei abbia detto una cosa molto interessante riguardo all'importanza della Laudato Si per il nostro tempo. Che cosa rappresenta questa enciclica?
0: Io sono solito dire che la Laudato Si per questo nostro tempo, in cui la questione ambientale è veramente centrale, dico centrale perché si tratta di salvaguardare la nostra terra dal momento che appunto non ne abbiamo un'altra, ed è una questione vitale, perché si tratta della sopravvivenza della stessa terra, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. La Laudato Si, sono solito dire, è per questo tempo di oggi quello che fu all'inizio, alla fine dell'Ottocento, 1891, un altro paleone, che è la Rerum Novarum. Quello che allora fu la Rerum Novarum per la questione sociale operaia, oggi lo è la Laudato Si per la questione della salvaguardia dell'ambiente. E ce n'è bisogno soprattutto per noi comunità ecclesiale, perché bisogna riconoscere purtroppo che la Laudato Si è un documento più conosciuto, apprezzato, letto, studiato in un negli ambienti cosiddetti laici, che non invece per le comunità ecclesiali. È un documento non ecologista, non è un documento verde, green, ma è un documento del magistero sociale della Chiesa, appartiene alla dottrina sociale della Chiesa. E io chiedo al Papa che stimoli

0: soprattutto le comunità ecclesiali a prendere più sul serio Laudato Si. Se l'educazione alla cura del creato non entra concretamente nella predicazione di noi preti e vescovi, non entra nelle catechesi, nei cammini di fede delle nostre comunità ecclesiali, sarà sempre un tema di elite, anche di elite ecclesiale, un tema di alcuni, forse dei più sensibili, ma non entrerà nel cammino ordinario della grande Chiesa che vive nelle tante comunità parrocchiali.
1: Monsignor Di Donna, grazie.
0: Prego, grazie a lei e buon lavoro.
1: Ora non mi resta che ringraziare anche Gabriele Mileti in regia e ricordarvi che potete riascoltare questa puntata su Play 2000, sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
2: Chiesa e comunità.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Papa Leone ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, rivolgendosi agli studenti ha detto: siate artigiani di pace. Trump in Cina, clima cordiale nei colloqui con Xi Jinping, ma restano aperti i nodi Taiwan e Iran, Ucraina, nuovi raid russi. In Israele il governo rischia la crisi, la maggioranza che lo appoggia ha chiesto lo scioglimento della Knesset. L'Inter festeggia la Coppa Italia dopo lo scudetto, tennis in campo Sinner, domenica Mattarella assiste starà al Foro Italico alla finale maschile. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita di Papa Leone all'Università Sapienza di Roma. Andiamo subito in diretta con la nostra vaticanista Cristiana Caricato.
2: Sì, buongiorno dalla Sapienza di Roma. L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. L'arrivo alle 10:15 di questa mattina, l'accoglienza da parte della rettrice Antonella Polimeni, dal cardinale vicario per la diocesi di Roma, il cardinale Baldoreina, e dal cappellano della Sapienza Gabriele Vecchione. Subito la prima tappa all'interno della cappella della Sapienza, la preghiera silenziosa e l'incontro, il primo, con 300 studenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Il Papa ha percorso i viali dell'Ateneo, scoprendo tutto questo centro di cultura e di sapere che dal 1303 forma coscienze. Nel 1303 fu proprio un Papa, Bonifacio VIII, a inaugurare l'Ateneo che allora era pontificio. Nel 1870 è passato allo Stato italiano. Oggi si è in qualche modo ricomposta anche un'altra frattura che era accaduta solo 18 anni fa, quella del mancato invito di Papa Ratzinger alla Sapienza per una protesta firmata da 61 docenti del Dipartimento di Fisica. Oggi un altro clima, grande armonia, l'Ateneo che si presenta come luogo di inclusione, di conoscenza e centro di sapere, e il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Cristiana Caricato, ma ascoltiamo un passaggio dell'intervento del Papa al suo arrivo all'università.
3: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione.
1: Trump in Cina, sentiamo Elena Seno.
4: Accoglienza con tappeto rosso, ma anche un avvertimento. Xi Jinping ha avvisato Donald Trump: Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male. I due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni, nutrita di imprenditori, quella statunitense, hanno avuto un lungo bilaterale, oltre 2 ore, nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremmo essere partner e non rivali, ha detto il presidente cinese all'avvio del colloquio. Un onore, ha affermato Trump, l'incontro con Xi Jinping.

0: Sul tavolo, oltre agli interessi commerciali, anche la situazione in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Su questo concordano i due leader, secondo una nota della Casa Bianca diffusa al termine del faccia a faccia. E Washington sottolinea anche che entrambi i paesi ritengono che l'Iran non possa avere un'arma nucleare. Elena Seno, linea allo studio.
1: Israele sullo sfondo della marcia delle bandiere, il governo anche in difficoltà. Andiamo a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Sì, buongiorno, noi ci troviamo alla porta di Damasco, che oggi è il luogo più sensibile qui a Gerusalemme Est, perché oggi, come dicevi, la marcia delle bandiere per gli israeliani e il Jerusalem Day, il giorno in cui celebrano l'unificazione di Gerusalemme, che per gli arabi e per la comunità internazionale significa nel 67 l'occupazione della parte araba della città. E la situazione è sempre tesa, perché ci sono tantissimi ragazzini estremisti, quelli che seguono Ben Gvir e Smotrich, che provocano gli arabi locali, e quindi vediamo anche in questo momento davanti a noi la polizia che cerca di arginarli, ma ci sono, bisogna dire, anche tanti attivisti israeliani che invece sono qui proprio per stare a fianco agli arabi di Gerusalemme, in qualche modo per documentare violenze e anche per proteggerli. Come dicevi, questa giornata arriva proprio nella giornata in cui è ufficiale in qualche modo la crisi di governo israeliano, perché la coalizione di Netanyahu ha presentato un disegno di legge per sciogliere la Knesset e indire nuove elezioni, una situazione di fatto di competizione con l'opposizione per il controllo del processo di scioglimento del Parlamento. Questa crisi è dovuta al fatto che i suoi alleati ultraortodossi sono di fatto usciti dalla maggioranza, proprio perché Netanyahu in questi anni di governo non ha portato a casa una legge definitiva per esentare i giovani ultraortodossi dall'esercito, e quindi la crisi di governo è cominciata da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina, ancora una notte di bombardamenti, Franco Rossi.
3: Obiettivo principale degli attacchi russi della notte è stata Kiev, dove il bilancio è di un morto e di oltre 30 feriti. È crollato un edificio nel quartiere di Darnitsky, 16 le persone ricoverate. Si scava ancora sotto le macerie. Nella notte i russi hanno lanciato oltre 670 droni d'attacco e 56 missili contro il paese, ha scritto sui social Zelensky, invitando i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa di Putin, sul piano diplomatico la situazione rimane stabile, anche se la guerra è stato uno degli argomenti nell'incontro a Pechino tra il presidente Trump e il premier cinese Xi. Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di circa 2,7 milioni di euro per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro di Zelensky, sotto accusa per corruzione. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Non si spegne l'eco delle comunicazioni della premier Meloni. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Tasse e salari, l'economia torna ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni. Riaperture della Presidente del Consiglio in aula del Senato di avviare una collaborazione vengono respinte da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, l'unico via libera arriva da Calenda di Azione, soprattutto sul nucleare, dall'esecutivo la risposta è di aprire il capitolo entro l'estate. Altro tema di confronto, quello sulla politica estera, la decisione del governo di inviare due cacciamine nell'area di Hormuz, ma senza entrare nello stretto, se non in uno stato di tregua, viene criticata dalle opposizioni che accusano il governo di aver inviato le navi senza il voto del Parlamento. Intanto alla Camera dei Deputati al via alla due giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'Osce. L'iniziativa, con l'apertura del Presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico dei stupefacenti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Il grande abbraccio per la principessa Kate in visita a Reggio Emilia, Clara Iatosti.
5: Sorridente, cordiale, principessa del popolo come l'indimenticabile suocera Diana, che non ha mai conosciuto. A Reggio Emilia, Kate Middleton Windsor ha già conquistato tutti, grandi e piccoli, quei bambini di cui si occupa in patria con le sue fondazioni e per i quali è venuta a studiare l'approccio educativo che dalla città emiliana prende il nome. Dopo aver dormito nella tenuta vinicola sulle colline della Gran Contessa, per oggi sono previste due tappe, una alla scuola dell'infanzia Allende, l'altra al centro Remida. Pranzerà in un agriturismo dove dovrebbe tirare la sfoglia per la pasta come una vera resdora. Elegante nel suo tailleur azzurro Savoia, un omaggio al nostro paese, Kate ha ricevuto il benvenuto del sindaco.

0: sindaco che le ha consegnato il primo tricolore. Nel pomeriggio ha incontrato bimbi, educatori ed insegnanti di Reggio Children, con cui ha preso un tè. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera ha battuto la Lazio nella finale che si è giocata all'Olimpico. Agli internazionali di tennis, impresa di Dardelli che batte lo spagnolo Jotar in 3-7 e vola in semifinale. Tra poco in campo Sinner contro Rublev, accogliendo poi l'invito di CONI e della federazione. Il presidente Mattarella domenica assisterà alla finale maschile al Foro Italico. È tutto per questa edizione delle 13, in regia Gabriele Mileti, da Ugo Scali grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
3: Un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
5: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
6: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
5: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000. Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
7: Traiettorie. Food and Science Festival si terrà dal 15 al 17 maggio a Mantova. Questa decima edizione, con molti ospiti e tanti spunti di interesse, è dedicata al tema delle traiettorie. Il mondo agricolo e alimentare saranno protagonisti del palcoscenico mantovano in tutte le loro sfaccettature, grazie alla presenza di alcuni dei principali esponenti dell'attuale panorama scientifico e culturale. In un momento storico di pressioni climatiche e trasformazioni geopolitiche, il programma del festival si articola in 10 traiettorie che agiscono come lenti di ingrandimento e veri e propri percorsi tematici che indirizzano lo sviluppo del programma e dei contenuti. Tra queste le traiettorie tecnologiche, ecologiche, di salute, strategiche, sociali ed etiche, culturali. Riguardo alle traiettorie ecologiche, il cambiamento climatico sta imponendo all'agricoltura un rapido ripensamento dei sistemi produttivi per contribuire alla transizione ecologica, dalla gestione delle risorse idriche all'agricoltura. Cultura rigenerativa, dal sequestro di carbonio nei suoli all'energia rinnovabile. Dell'impatto del cambiamento climatico sui territori e sull'agricoltura tratterà il dialogo tra Serena Giacomin, climatologa e direttrice scientifica dell'Italian Climate Network, e Claudio Cassardo, climatologo e meteorologo dell'Università degli Studi di Torino. Il direttore scientifico del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, Giulio Boccaletti, offrirà uno sguardo sul paesaggio come infrastruttura da proteggere, dalle foreste che assorbono carbonio al ruolo dei fiumi nel regolare le temperature, a partire dal suo ultimo libro Il futuro della natura. Biologo e giornalista scientifico Antonio Scalari proporrà invece un approfondimento su come il clima sta modificando i grandi bacini

0: bacini fluviali e in particolare il Po, per provare a comprendere anche le conseguenze sui territori circostanti. Di clima e impatto ambientale dal punto di vista del riciclo tratterà il panel ispirato al libro Quello che sai sulla plastica è sbagliato, con gli autori Simone Angioni, chimico e divulgatore, Stefano Bertacchi, ricercatore, e Ruggero Rollini, chimico e divulgatore. L'obiettivo è fare chiarezza sul reale impatto della plastica sull'ambiente e le buone pratiche che ciascuno può applicare nella quotidianità. Fra le traiettorie strategiche poi troverà spazio anche l'incontro con l'agronomo ed economista Andrea Segre, professore di economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile all'Università di Bologna, che approfondirà le potenzialità dell'economia circolare a partire dal suo nuovo libro Contro lo spreco, cibo, valore, futuro per Treccani, in dialogo con frate Fabio Piasentini.
1: Le parole della sostenibilità. In Blu 2000, replay a cura di Max Occhiato.
2: Siamo pronti per replay anche in questo giovedì 14 maggio 2026. Ringraziamo ovviamente Francesco Carruba, che ci ha tenuto compagnia negli ultimi minuti con le parole della sostenibilità. Tante le parole che spenderemo oggi per i nostri podcast, soprattutto quelli che trovate nell'apposita sezione sul nostro sito play2000.it, ricco di novità tutti i giorni, lo sapete, contenuti on demand sia per quanto riguarda la radio ma anche per TV 2000, e poi naturalmente da scaricare la nostra app Play 2000 per portarci davvero in ogni luogo, con la possibilità di ascoltarci in streaming, di andare appunto nei podcast, curiosare, riascoltare tutti i vostri contenuti preferiti dei nostri tanti programmi, nostra vasta programmazione, che oggi toccherà le parole del weekend di qualche settimana fa, in cui abbiamo incontrato l'organizzatore di una mostra molto particolare e interessante che ha a che fare con la grande musica italiana. Musica italiana con cui partiamo, con questa di Tiziano Ferro.

0: Quindi riascoltiamo il podcast insieme.
1: In Blu 2000 Replay.
0: Oggi abbiamo il piacere di avere un curatore della mostra, una mostra molto interessante, su Francesco Guccini. Lui è Lorenzo Immovilli con noi. Buon pomeriggio Lorenzo e benvenuto su In Blu 2000.
2: Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, c'è questa bellissima mostra allo Spazio Gerra di Reggio Emilia dal 18 aprile al 18 ottobre, una mostra dedicata a un grande cantautore modenese.
2: Sì, è una mostra dedicata a Francesco Guccini, è una mostra che vuole essere un tributo a uno dei più grandi cantautori, sicuramente uno dei più seminali, come si usa dire in questi casi, della storia della musica e del cantautorato italiano.
0: Esatto, un grande personaggio, le cui caratteristiche si ritrovano tutte nelle canzoni, ma anche nel suo rapporto tra la parola, la memoria, quindi lo scorrere del tempo, sono fondamentali. E voi avete pensato, tu hai pensato di racchiudere in questo spazio, in questo progetto espositivo, tutte le caratteristiche che Guccini ha e che ha cantato nel tempo, già da un verso di una canzone che dà il titolo all'intero spazio espositivo, che è Canterò soltanto il tempo.
2: Sì, siamo andati a pescare questo passaggio perché, sul suggerimento di Francesco Guccini stesso, il tempo è uno dei cardini, se non il cardine centrale attorno al quale ruota gran parte della sua poetica, non solo della sua poetica legata alle canzoni, ma anche del suo percorso come scrittore, perché non dimentichiamoci che Guccini è una figura, diciamo, intellettuale e artistica a 360 gradi, non solo un cantante, quindi compositore di musica, di testi, ma anche uno scrittore che ha all'attivo decine e decine di libri. Quindi siamo partiti da quella frase, Canterò soltanto il tempo, dalla canzone Il tema, per cercare di costruire un percorso attorno appunto agli snodi che egli stesso ci ha suggerito come centrali della sua poetica.
0: E poi in tutto questo progetto avete coinvolto anche degli illustratori, perché Francesco Guccini, lo diciamo, è un appassionato fumettista.
2: Sì, è un grande appassionato di fumetto e di illustrazione. Noi in questo modo abbiamo cercato di costruire un'esposizione che non è un'esposizione celebrativa, ma è, come dire, un tributo appunto a questo artista, che mescola sia dei materiali d'archivio originali di Francesco Guccini a delle produzioni contemporanee. Questo per cercare di capire quanto di attuale e quanto può essere reinterpretato dalla sua poetica nel presente, grazie al coinvolgimento di illustratori e fotografi attivi nel
0: sul
2: presente.
0: Campo, certo. Allora, ringraziando ovviamente anche il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, tutta la regione ovviamente che si è adoperata anche per realizzare questo spazio espositivo. Allora, cosa ci troviamo di fronte quando entriamo praticamente in questa esposizione? Com'è strutturata, Lorenzo?
2: Allora, intanto ci tengo a dire che l'esposizione è ad ingresso gratuito, questo perché siamo riusciti a contenere al massimo i costi, a lavorare in maniera molto artigianale, per far sì che la cosa possa essere aperta ad un pubblico più ampio possibile, possibilmente anche e soprattutto ai più giovani, che casomai sono meno, come dire, disposti a spendere per entrare a vedere la mostra dedicata ad un grande della storia. Il percorso è un percorso che si snoda dentro un edificio di circa 400 metri quadrati e passa attraverso una serie di tappe, ognuna di queste tematiche, ed è dalla caratteristica di essere, come dire, visitatore, di essere accompagnato dalla voce stessa di Guccini, che in qualche maniera lo, non dico lo guida, ma lo accompagna attraverso queste stanze, ecco.
0: Quindi c'è un percorso che richiama ovviamente i testi delle sue canzoni, le sue creazioni, l'ispirazione anche che ha avuto Guccini in questi anni per il suo lavoro, quindi c'è tutto un mix, un bel mix di illustrazione, cultura popolare, letteratura e storia.
2: Esattamente, perché poi gli elementi che portano un artista a comporre una canzone sono tanti. L'origine di una canzone può essere anche imprevista per chi semplicemente l'ascolta, e riuscire invece a capire, a comprendere meglio come si arriva ad un brano attraverso il suggerimento dell'autore stesso è una bella scoperta.
0: Beh, devo dire che sono stati quasi 3 anni di lavoro duro, no? Per raccogliere tutto quello che insieme a Guccini, quasi gomito a gomito, avete creato in questa esposizione, giusto Lorenzo?
2: Beh sì, è stato un percorso lungo, perché poi è stato un percorso casuale, no? Noi non avevamo in programma di fare questa operazione, ma poi è nata un po' anche abbastanza spontaneamente, perché

0: dagli incontri avuti con lui, grazie a una serie di conoscenze in comune, abbiamo capito che si poteva arrivare a questo. Abbiamo cercato di lavorare con grande attenzione e umiltà, e per questo il lavoro è stato molto, molto lungo.
1: Qual è la cosa di cui sei più fiero di questa esposizione su Guccini?
0: Ma
1: c'è un lato, un piano dell'esposizione? Sì.
0: Io e lo staff che lavora con me, con noi qui a Spazio Cielo, siamo, come dire, contenti più che fieri di poter proporre un progetto così particolare e originale su una figura che consideriamo centrale per quanto riguarda il mondo della, non solo della musica, ma della cultura degli ultimi 60 anni. Ecco, quindi questo ci riempie di orgoglio, il fatto di poter in qualche maniera proporre un progetto simile aperto a tutti.
1: Fantastico. Allora, ricordiamo, lo Spazio Gerra di Reggio Emilia da questo sabato 18 aprile fino al 18 ottobre. Come diciamo spesso, no, Lorenzo, c'è tempo ma non c'è tempo, quindi affrettatevi perché poi i mesi passano e non c'è.
0: Quello sì, diciamo, i mesi, cioè, l'abbiamo tenuta aperta 6 mesi perché poi l'ingresso allo spazio è un ingresso di circa 100 persone, per cui uno può prenotarsi anche a distanza e venire tranquillamente a Reggio e visitare la mostra.
1: Bello bello. Francesco Guccini, canterò soltanto il tempo. Grazie al curatore Lorenzo Imovilli che è stato con noi, quindi noi ti auguriamo buon lavoro e naturalmente buon weekend, Lorenzo. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, vi aspettiamo alla mostra.

ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondo. Ricordiamo che tutto avvenne a 2 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, l'Italia era ancora un paese da ricostruire, quindi priorità che riguardavano ovviamente la riqualificazione degli edifici abitativi prima di tutto e anche produttivi insieme al ripristino dei servizi essenziali. La discussione che teneva banco in quel periodo verteva proprio sull'opportunità o meno di includere tra gli interventi di emergenza il recupero dei teatri. E in questo contesto si inserì l'idea rivoluzionaria di questi due giovani, Giorgio Streller, attore triestino, e Paolo Grassi,

musica con proiezioni e anche attività per famiglie all'interno di laboratori anche in Val Saviore, il festival per vivere le Alpi senza barriere dal 29 maggio fino al prossimo 2 giugno in Val Saviore, in provincia di Brescia, nel cuore della Valle Camonica Lombarda. Corpo Montagna, questo festival delle pratiche outdoor collettive ospitato alla Casa del Parco ad Amello. Dopo gli oltre 700 partecipanti della prima edizione, ritorna un programma molto ricco, quindi ci saranno anche escursioni, arrampicata, laboratori, talk, musica, proiezioni, come abbiamo detto prima, e anche per dare un occhio al futuro della natura, le attività che sono gratuite e totalmente a accesso libero, quindi un bel festival.

questo ai ai ai ai ai ossessivamente ripetuto per ricordarvi che oggi siamo ritornati indietro alle parole del weekend dello scorso 18 aprile per parlarvi di questa mostra su Francesco Guccini, Canterò soltanto il tempo, progetto espositivo dedicato a uno dei più importanti protagonisti della canzone d'autore italiana. Altro protagonista della canzone, che protagonista con la P maiuscola, lui è Lucio Battisti.

dobbiamo verso la conclusione di Replay per questo giovedì pomeriggio. Grazie per averci seguito, grazie naturalmente a tutti voi, e scaricate, continuate a farlo gratuitamente la nostra app Play 2000 o andate sul sito per avere tutte le informazioni, anche le ultime edizioni delle news. Il sito è play2000.it. Grazie a Sabino D'Alessandro, ritorniamo tra poco con le classifiche.

0: In Blu 2000 replay. In Blu 2000. In Blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Siate artigiani di pace, così Papa Leone, che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Seguire la

0: dissolvere la Knesset e indire nuove elezioni, un'azione di fatto di competizione con l'opposizione per il controllo del processo di scioglimento del Parlamento. Questa crisi è dovuta al fatto che i suoi alleati ultraortodossi sono di fatto usciti dalla maggioranza, proprio perché Netanyahu in questi anni di governo non ha portato a casa una legge definitiva per esentare i giovani ultraortodossi dall'esercito, e quindi la crisi di governo è cominciata da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,03%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La Biblioteca di Gerusalemme.
3: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania, che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su Inblu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da

molto divertenti in alcuni punti, ovvero Omicidi SRL di Alessandro Robecchi, che ci ha abituato a questi libri, a questa gang raccontata all'interno dei suoi romanzi, che ci fa riflettere ma anche sorridere. Il libro si trova al numero 7 in discesa oggi. Al numero 6 abbiamo il grande successo editoriale, rimane stabile il volume colorato direttamente dal film a cartoni K-pop dei Demon Hunters, di artisti vari, edito da Mondadori, che più che un film è diventato davvero un fenomeno di costume, che è stato premiato anche con l'Oscar, anche per quanto riguarda la colonna sonora. Il libro legato appunto al film K-pop di Demon Hunters è ancora al numero 6 stabile, a distanza di 7 giorni. Ci fermiamo per un attimo, scaleremo le

settimane questo romanzo familiare, Un'ottima famiglia di Stefania Andreoli, che è diventato un libro che chiunque abbia una famiglia dovrebbe leggere almeno una volta. Lei è psicologa, psicoterapeuta, formata nella scuola di psicoterapia Il Ruolo Terapeutico di Milano, è membro della commissione IAP dove si occupa anche dell'immagine della donna in pubblicità e di tutela dei minori. Ha scritto per varie testate ed è considerata l'Andreoli una delle più importanti terapeute dell'adolescenza. Grande successo editoriale anche per lei, numero 5 stabile, Un'ottima famiglia. Il numero 4, magari l'avete già letto, questo libro sentimentale ma anche drammatico a tratti di Enrico Galliano, Il cuore non va a dormire, ne abbiamo parlato ampiamente anche la scorsa settimana, edito da Einaudi. Pubblicato sempre da Einaudi, Nicola Maniti, che è stato anche al numero 1 la scorsa settimana con Il custode, questo libro che ci riporta alle atmosfere care di questo autore che non ci delude mai. Il custode scivola alla terza posizione tra i libri più letti negli ultimi 7 giorni e riguadagna tantissime posizioni. Lui è un continuo saliscendi, devo dire, uno degli autori diciamo con il suo tratto inconfondibile più famoso in Italia, ovvero l'illustratore Pera Tuns, edito da Tonoè. Questo libro illustrato, Il gioco delle risate, risale fino alla posizione numero 2 negli ultimi 7 giorni. Qual è il libro più venduto dell'ultima settimana? Tra l'altro lei protagonista, tra i protagonisti al Salone Internazionale del Libro di Torino, in cui c'è anche In Blu 2000, ve lo ricordo, con una postazione proprio al Libro di Torino in questi giorni fino al 18 maggio allo stand Padiglione Oval, è condiviso con i Mediacei. Ci saranno anche dei collegamenti in diretta nei programmi, soprattutto il weekend, le parole di In Blu 2000 per quanto riguarda domani, venerdì.

chartman Sabino D'Alessandro e ve lo consiglia vivamente, ovvero il biopic su Michael Jackson, che ancora lì stabile in vetta insieme a un altro film di cui parleremo tra poco. Intanto vi dico che al numero 10 questa settimana rientra, dopo il trionfo ai David di Donatello, anche in maniera un po' inaspettata, prima del David e prima del battage mediatico, c'è stato il passaparola per questo film che si intitola Le città di pianura, che entra nuova entrata nuovamente alla numero 10 questa settimana, forte appunto dei premi vinti ai David di Donatello anche come miglior film. E diciamo che il passaparola all'inizio, per settimane che usciva dal cinema, consigliava proprio al prossimo di andare a vederlo, ed è così che la pellicola così definita di nicchia, Le città di pianura, si è fatto manifesto della provincia italiana, perché qui non ci sono descritte Roma o Milano, grandi centri, oppure Napoli, la Puglia o la Sicilia, non ci sono immagini da cartolina, ma stavolta sul palco scorre un'altra Italia, cioè la pianura veneta in questo caso, un pezzo dimenticato del paese secondo le intenzioni del regista, che ha scovato anche dei luoghi che forse non conosceva nemmeno lui. È una sorta di road movie, si è detto tanto di questo film, tanto di paragone anche con il mitico film Il Sorpasso, insomma uno dei film

pomeriggio amici di Blu 2000, siete protagonisti anche voi con i vostri messaggi. Vi ricordo la mail diretta a radioinblu.it, magari c'è un film che ci volete consigliare. Noi vi abbiamo dato il nostro, ovviamente abbiamo parlato di Michael, ma ce ne sono veramente tanti anche di divertenti che sono entrati questa settimana di diritto nel mercato cinematografico in tempo reale secondo i dati Cinetel del box office italiano. Nuova entrata anche alla numero 6 per Pecore sotto copertura, uno dei film nel nostro paese più visti, davvero molto divertente, produzione inglese con attori di rilievo come Hugh Jackman ed Emma Thompson, una produzione internazionale molto vivace e originale che propone al pubblico questa storia brillante fuori dagli schemi, dicevamo un cast di tutto rispetto, e poi al centro della vicenda queste pecore sotto copertura che si intrufolano un po' in una storia gialla come quella a cui è appassionato George, il protagonista interpretato appunto da Hugh Jackman, che è un pastore dalla vita apparentemente tranquilla che ogni sera praticamente si dedica alla lettura di romanzi polizieschi alle sue adorate pecore, cioè legge proprio questi romanzi alle pecore. George è fermamente convinto che i suoi animali non siano in grado di comprendere le intricate trame investigative che racconta loro, trasformando questo rituale poi in un semplice momento di compagnia, ma si dovrà ricredere, e qui a questo punto mi fermo, se no vi tolgo il gusto del film. Pecore sotto copertura, divertentissimo, numero 6 new entry. Al numero 5 c'è la magia del concerto dei live di Billie Eilish, ricreata anche con gli effetti speciali all'interno dello stesso live dal maestro del cinema James Cameron. Vi abbiamo parlato tante volte di questo debutto cinematografico di Billie Eilish con i suoi live, con la sapiente mano del premio Oscar James Cameron, e anche diciamo il suo zampino ovviamente in regia c'è anche quello di Billie Eilish. Il film è al numero 5 tra i più visti. Numero 4 c'è il film d'azione Mortal Kombat numero 2, mentre al numero 3 troviamo la più alta nuova entrata di questa settimana, che è un omaggio a un maestro dell'anime giapponese, il

Maestro Satoshi Kon, che è scomparso nel 2010, è tornato al cinema questo film in versione restaurata 4K dal titolo Millennium Actress in occasione del 25esimo anniversario del film, e nel nostro paese riconquista il box office con grande successo per gli appassionati di questo genere. Un film tra l'altro molto elegante e molto colorato, tra i migliori di questo maestro del cinema. Millennium Actress in versione restaurata 4K è al numero 3 tra i film più visti in assoluto. Noi abbiamo lasciato i primi due come gli ultimi importanti e quelli più blasonati, film di cui tutti parlano in questo periodo e che sicuramente anche voi avrete visto, perché ormai l'hanno visto tutti, sia il film al numero 1 che il film al numero 2. Ne parliamo tra poco. Intanto Renato Zero. Benz.

assi del cinema e le persone che ritornano in massa a vedere i film del cuore a distanza di anni, con un praticamente un sequel che mancava da 20 anni al cinema, ovvero quello del Diavolo Veste Prada, in il secondo capitolo, sempre con gli attori gli stessi, Meryl Streep che giganteggia ovviamente. Troviamo ancora una volta questo film in vetta assoluta anche nel nostro paese, il film numero uno al mondo, come lo è stato e rimane comunque uno dei film più visti, alla numero due Michael, appunto il biopic su Michael Jackson. Ed è una realtà anche la lavorazione del secondo film, perché il produttore lo ha confermato, Graham King, produttore tra l'altro anche di Bohemian Rhapsody ad esempio, quindi sullo stesso filone dei grandi protagonisti della musica, ha detto che si sta già girando il seguito per raccontarci tutto ciò che è avvenuto dopo il 1984, anno e data in cui si ferma il primo film ovviamente su Michael Jackson, e sarà sempre interpretato dal nipote straordinario, strepitoso, bravissimo Jafar Jackson. Noi chiudiamo l'appuntamento con la chart del cinema di oggi alle 14.48 in piena diretta qui su In Blu 2000 in questo pomeriggio. Ritorniamo a parlare anche di novità musicali, perché sono ritornati i Blu con Flowers.

chiudiamo ufficialmente l'appuntamento di oggi. Abbiamo vissuto una doppia classifica, come solitamente facciamo in settimana, metà dedicata ai libri, metà al cinema. Grazie a Sabrina D'Alessandro in regia, restate con noi, tra poco le news e a seguire le parole di Blu 2000, sempre comunque con Marco Parce. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 14 con le classifiche. Buon pomeriggio.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Pieracchi dei Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo 18 anni, dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare all'Ateneo. Ascoltiamo le parole di Papa Leone agli studenti.
2: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione.
1: Tensione a Gerusalemme nella giornata della Marcia delle Bandiere ricorrenza che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni nel 1967, una tensione che arriva mentre entra in crisi il governo Netanyahu. Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto.
3: Accoglienza con tappeto rosso, ma anche un avvertimento. Xi Jinping ha avvisato Donald Trump: Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male. I due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni, nutrita di imprenditori, quella statunitense, hanno avuto un lungo bilaterale, oltre due ore, nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremo essere partner e non rivali, ha detto il presidente cinese all'avvio del colloquio. Un onore, ha affermato Trump, l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo, oltre agli interessi commerciali, anche la situazione in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Su questo concordano i due leader, secondo una nota della Casa Bianca diffusa al termine del faccia a faccia. E Washington sottolinea anche che entrambi i paesi ritengono che l'Iran non possa avere un'arma nucleare. Elena Seno, linea allo studio.
1: E una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,86% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Fermato a Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita a Sacco Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con tre coltellate all'alba di sabato nella città vecchia. Si tratta un 22enne, è il secondo maggiorenne del gruppo di aggressori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Ed eccoci, buon pomeriggio. Che poi, col passaggio del turno sia di Sinner che di Dardery, questa è soltanto la seconda volta nella storia proprio dell'Open dove due italiani arrivano contemporaneamente in semifinale agli internazionali d'Italia. Era successo già l'anno scorso con Sinner e Musetti. Questo per dire che gli occhi sono puntati a quello che sta succedendo a Roma in questi giorni. L'altra semifinale questa sera con Medvedev in campo, ma ci vorrà credo stasera. Insomma, quindi ne parliamo domani con calma, che tanto il tempo di sicuro non ci manca. Buon pomeriggio, bentrovati. Guardando indietro al passato invece, proviamo a metterci per esempio in apertura subito così, no? Nei panni di un contadino inglese del Settecento, uno di quelli con le mani sporche di terra, no? Con la paura che un respiro possa cancellare metà della sua famiglia, perché erano gli anni in cui il vaiolo non era una malattia, era una condanna a morte che bussava alla porta, no? Una presenza costante, una specie di ombra che attraversava le case, le città, i secoli. Il vaiolo che uccide, che sfigura, che lascia cicatrici non soltanto sulla pelle ma proprio nella memoria collettiva. Cioè, se sopravvivevi eri fortunato, ma ti rimanevano addosso i segni come un tatuaggio di guerra, capito? Poi arriva questo Edward Jenner, un medico di campagna, metodico, osservatore, uno che ascoltava le storie dei contadini, no? Non è uno che si perde nei sogni visionari da romanzo. E ha notato, il dottor Jenner, questo dettaglio che sembrava un po' una storia, sai, no? Del folklore popolare, cioè che le mungitrici che prendevano il vaiolo bovino, quello delle mucche, non si ammalavano del vaiolo umano. Una voce di paese, sì, ma che però gli suggerisce una certa logica, e qui scatta la scintilla. Quella follia lucida che separa proprio il genio dal resto delle persone normali, perché si convince il dottor Jenner che quel virus cugino, quello delle mucche, più leggero, più mite proprio, possa in qualche modo insegnare al corpo come difendersi dal vaiolo, quello vero. Quindi 14 maggio oggi del 1796, il dottor Jenner passa all'azione con un coraggio o un'incoscienza, insomma, che oggi farebbe, no, tremare le gambe a qualunque comitato etico, perché prende un bambino di 8 anni, figlio del suo giardiniere, e gli fa un taglio su un braccio, insomma, niente di profondo, giusto quanto basta. Poi, senza entrare nei dettagli del come, che è anche una cosa schifosa nella sua semplicità, però fa in modo che quella ferita si contaminasse tramite una delle mungitrici che c'aveva sto vaiolo delle mucche. Il ragazzino c'ha un po' di malessere nei giorni a seguire, insomma, una febbriciattola, però in 448 sta di nuovo in piedi, corre nei prati come se niente fosse. La prova del 9 è da film horror, perché qualche settimana dopo il dottor Jenner, che c'è un viale, no? Edoardo Jenner in diverse città d'Italia per quello che ha scoperto, insomma, il dottor Jenner prova a infettare quel bambino lì col vaiolo vero, quello che uccide, quello che se sopravvivi te lo ricordi per sempre, perché sarebbe stata la prova ultima della sua intuizione. Intuizione che viene confermata, nel senso che non succede niente. Cioè, il corpo di quel bambino che aveva preso il vaiolo della mucca riconosce il virus del vaiolo e gli chiude la porta in faccia. Che poi, a metà tra realtà e leggenda, la parola vaccino viene proprio da vacca, perché tutto è partito dalla malattia delle mucche. Comunque, non è stata una scoperta da camice bianco in un laboratorio, però un'intuizione proprio sporca di fango, capito? Un medico che ascoltava il sapere popolare delle contadine. Non ha inventato soltanto un farmaco, il dottor Jenner, ha inventato proprio l'idea che possiamo addestrare il nostro corpo a combattere delle guerre prima ancora che inizino. E quindi il dottor Jenner da lì in avanti ha pubblicato, ha spiegato, ha insistito sulla sua scoperta, anche se non c'era un'istituzione alle sue spalle, non c'era un esercito di ricercatori. Insisteva con la tenacia di chi sapeva di avere per le mani uno strumento che poteva cambiare il destino di milioni di persone, cosa che poi sarebbe successa, perché nel giro di pochi decenni da allora la vaccinazione inizia a diffondersi, prima tra mille resistenze, perché le resistenze ci sono sempre state anche all'epoca, poi come pratica di massa, e due secoli dopo, 1980, l'Organizzazione Mondiale della Sanità annunciava che il vaiolo era stato eradicato, è la parola corretta, cioè scomparso definitivamente. E la cosa più umana di tutta questa storia è che il dottor Jenner non c'era a quel traguardo finale, per una questione proprio anagrafica, però quel gesto di oggi, 230 anni fa, resta uno di quei momenti in cui la storia, capito, cambia il suo corso. Cioè, fino a quel momento il vaiolo era inevitabile e dopo non più. C'è un disco degli After Hours, credo degli anni 90, che si chiamava Germi, proprio la musica che contagia. Ma questa è un'altra faccenda, insomma. Le parole di In Blu 2000, oggi con Paolo Accorona in regia, siamo pronti a partire, a parte i nostri anniversari strampalati, via. Questo è Zane.

Sideways, c'è Zayn nel pomeriggio di In Blue 2000, a quest'ora 15-11 minuti. C'è poco da dire pure sul doblete dell'Inter di ieri, no? Lo spot sullo sponsor della Lazio, insomma, Polymarket, mercati predittivi. Stavo guardando che tra le scommesse nuove, per esempio, che si possono fare, c'è la vittoria della Roma nel derby di lunedì del 17, 63% la danno, ma c'è anche, per esempio, Claudio Lotito venderà la Lazio nel 2026, una scommessa nuova di queste qui appena fatte. Si parla non tanto per il gusto di scommettere, che cioè, non è quello il nostro tema, no? Ma questa storia dei mercati predittivi, no, produttivi, sta aprendo una serie di possibilità.

abilità che prima evidentemente non c'erano, applicate anche alla musica. C'è la storia di questo professore di matematica che passa le giornate tra compiti, adolescenti distratti, e nel tempo libero si diverte a smontare i siti internet, diciamo, degli artisti pop, no? Guardare un po' sotto il cofano come funziona, un po' per curiosità, un po' perché è una mania personale. E un giorno, dentro il codice del sito di Ariana Grande, trova un dettaglio che nessuno aveva notato. L'inventario dei vinili di un singolo nuovo, insomma una sciocchezza per chiunque, ma che invece diventava un segnale chiaro per chi vive proprio di prediction market, no? Questo mondo qui di polymarket e dintorni. Da lì sto professore finisce su Kalshi, che è un'altra piattaforma dove si scommette su di tutto, politica, meteo, sport, e da un po' di tempo si scommette anche sulla musica. Lui, il professore, non è un fanatico della finanza, cioè uno che ama le classifiche e vuole capire come si muove il pubblico. All'inizio perde soldi, perché scommette e sbaglia, insomma, scommette sulle elezioni, scommette sulla Billboard 800, $1000, boom, così. Però continua a osservare, a incrociare dati, a leggere i forum degli appassionati come se fossero bollettini di borsa, e la svolta arriva quando riesce a interpretare un dato sul sito di questo Travis Scott, che è un rapper texano, insomma, ci mette tutto il suo intuito nerd e gioca. Una puntata da un dollaro ne paga 100, ne mette sul piatto 80, ne vengono fuori 8.000. E da lì in poi diventa un lavoro parallelo. Quindi si ripaga l'auto, paga i debiti, mette da parte, insomma, un bel po' di soldi in un anno soltanto grazie alla sua ossessione per i dettagli che gli altri ignorano, e grazie a queste piattaforme dove poter mettere a frutto questo tipo di informazioni. A parte la storia romantica però della rivincita dei nerd, c'è tutto questo mondo nuovo che si muove nella dimensione digitale dei prediction market, e che torna di tanto in tanto come argomento anche in questo nostro pomeriggio. Penso alle faccende di cui avevamo parlato tempo fa: polymarket, la cattura del presidente Maduro, le scommesse che erano venute fuori a poche ore dalla cattura, e poi si era scoperto che era uno di quelli che era andato, uno dei soldati che l'hanno catturato materialmente, che aveva scommesso. È un mondo di trader che vivono di previsioni, per esempio sugli stream di Spotify, sulle recensioni, sulle copie limitate. Fan che scommettono spinti dall'amore per il proprio artista, no? Convinti che il loro preferito è quello che vincerà sempre. Ed è proprio lì che i professionisti fanno i soldi, dove l'emotività degli altri distorce il mercato. Poi c'è la parte meno romantica, quando si avverano scommesse che sembravano improbabili e contro ogni logica, tipo il termometro dell'aeroporto di Parigi che supera i 26 gradi, e succedono veramente, come se qualcuno avesse una fonte di informazioni privilegiate. Anche la piattaforma Kalshi ha bloccato account, ha segnalato anomalie, però rimane questa sensazione, no? Che qualcuno sappia sempre qualcosa prima degli altri. Nel frattempo, l'industria musicale intera è lì alla finestra ad osservare, perché questi mercati non sono soltanto un gioco, sono un indicatore di attenzione, come tali vanno letti. Cioè, se un artista genera un mercato attivo di scommesse, significa che se ne parla, significa che c'è attenzione e curiosità. Se allo stesso tempo non genera nessun mercato, è un segnale altrettanto chiaro. Quindi le etichette iniziano a guardare questi movimenti come guardano i social, non per capire quello che è già successo, ma per capire cosa sta per succedere. È una conversazione globale dove ogni opinione ha un prezzo, e questo cambia il modo in cui si misura l'interesse. Non è un caso, no, che tanti giornalisti anche abbiano gli occhi puntati su questo tipo di piattaforme per provare a intercettare i fatti proprio che la cronaca racconterà tra poche ore. E in questo scenario anche la musica diventa un terreno dove la passione si intreccia con la speculazione. Cioè, i fan non si limitano più ad ascoltare, vogliono anticipare, influenzare, partecipare e magari fare pure qualche soldo, perché no? Ma la linea che separa l'entusiasmo dal trading diventa sempre più sottile, ed è per questo che ne parliamo. Tecnologia dintorni, le parole di Blue 2000.

Forse è fin troppo elegante per l'Eurofestival questa Heroine di Maroon 5. Lo dico perché siamo abituati a delle performance, diciamo, un po' sopra le righe. No, che oggi c'è la seconda serata, no? A Vienna, Eurovision Song Contest. 18 artisti sul palco, 15 in gara per uno dei 10 posti nella finale di sabato. Gli altri 3 passano di diritto perché sono membri dei paesi fondatori, no? Quindi Francia e Regno Unito, e in più c'è l'Austria che passa come paese organizzante, e andranno in gara poi con gli altri, insomma, usciti dalla prima semifinale, che sono Grecia, Finlandia favoritissima, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. A livello di numeri, la prima semifinale in Italia ha fatto 1.568.000 spettatori, con uno share di poco più del 10%, che è pochino, nel senso che hanno fatto di meglio il Grande Fratello VIP e il commissario Montalbano, che è una corazzata, ormai sarà la 50ª replica e va sempre comunque in doppia cifra. Vediamo questa sera che cosa succederà. L'Italia con Sal Da Vinci, che ha cantato nella prima serata, ma era soltanto un'esibizione, diciamo, di cortesia, visto che anche noi, in quanto paese fondatore, siamo automaticamente in gara nella finale, che appunto ci sarà sabato, ma arriviamoci poi al prossimo sabato. Tra l'altro pare sempre il grande favorito pure il nostro Sal Da Vinci. Vediamo come va a finire. Le parole di Blu 2000, ora con Francesco Gabbani.

1973, quando si potevano fare canzoni lunghe, quando si potevano fare canzoni che si fermavano a un certo punto, quando le canzoni non si sa bene per quali motivi, per quali, non lo so, caratteristiche, no? Rimanevano nel cuore delle persone anche a distanza di tanti anni. Questo è il tipo di pezzo proprio classico dei classici, per cui in qualunque sala da ballo, ammesso che ne esistano ancora, insomma, c'è sempre qualcuno pronto che drizza la testa quando ascolta Long Train Running nel pomeriggio di In Blue 2000. Ora con Sofia and the Antoinette.

0: Le parole di Imblu 2000.
1: Le mie parole sono capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco Imblu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

Una storia lunga più di mezzo secolo, sono 64 anni di musica insieme, e senti che roba. Era In the Stars dei Rolling Stones, disco in blu 2000 della settimana.

un disco importante per tantissimi motivi diversi, What's Going On di Marvin Gaye, perché probabilmente tra i tanti, per la prima volta, un artista della musica soul, anziché produrre soltanto dei singoli, delle canzoni buone da ballare, come era un po' nella tradizione della Motown, arrivava a cantare di guerra, arrivava a cantare di ecologia, di sofferenza urbana, lanciando, no, in qualche modo una tradizione che sarebbe poi, insomma, diventata e ripercorsa abbondantemente anche dagli artisti dietro di lui. Tra l'altro pare che Berry Gordy della Motown, il produttore capo dei Gabis, neanche lo volesse pubblicare perché non gli piaceva, lo trovava troppo politico, ma poi la storia è andata diversamente. Le parole di In Blue 2000, ora con Noah Kahan.

Tutto si può dire, tranne che non ci sia tutta l'attitudine rock di Irene Grandi in questa canzone che fece seconda al Festival di Sanremo del 2000, dietro alla piccola orchestra Avion Travel che aveva sparigliato tutte le carte vincendo quell'edizione con Sentimento. Ma è bello leggere poi tra chi c'era, insomma, c'era Bersani, Samuele Bersani con Replay, c'era Carmen Consoli, Gigi D'Alei Subsonica, e tra i giovaniti Romancino con Riccardo Sinigallia, c'era Fabrizio Moro, c'era Gio Barbieri, sempre perché Sanremo torna un po' come la memoria storica e il termometro dei nostri ricordi che passano dalla musica. Tra poco invece l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo in Blu 2000 News. State con noi.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
7: In Blu 2000 News.
8: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini e siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni per un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare all'Ateneo. Non si chiama difesa, un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone. A seguire la mattinata cristiana, caricato.
9: L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa è la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Si è in qualche modo ricomposta anche un'altra frattura che era accaduta solo 18 anni fa, quella del mancato invito di Papa Ratzinger alla Sapienza per una protesta firmata da 61 docenti del Dipartimento di Fisica. Oggi un altro clima, grande armonia, l'Ateneo che si presenta come luogo di inclusione, di conoscenza e centro di sapere, e il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto, linea allo studio.
8: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi, spiegando però che potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo sta facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata, così Mario Draghi, ricevendo il premio Carlo Magno. La guerra in Ucraina, diplomazia in stallo, e non si fermano i combattimenti della notte, massiccio attacco di Mosca con droni e missili su Kiev.
10: Obiettivo principale degli attacchi russi della notte è stata Kiev, dove il bilancio di un morto di oltre 30 feriti. È crollato un edificio nel quartiere di Darnitsky, 16 le persone ricoverate. Si scava ancora sotto le macerie. Nella notte i russi hanno lanciato oltre 670 droni d'attacco e 56 missili contro il paese, ha scritto sui social Zelensky, invitando i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa di Putin, sul piano diplomatico la situazione rimane stabile. quello, anche se la guerra è stato uno degli argomenti nell'incontro a Pechino tra il presidente Trump e il premier cinese Xi. Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di circa 2,7 milioni di euro per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro di Zelensky, sotto accusa per corruzione. Franco Rossi, linea allo studio.
8: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,88%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

futuro marito di Zoe Kravitz, lui, no? Harry Styles, ma saranno fatti loro. American Girls, siamo ripartiti, seconda ora insieme, 16 e 7 minuti, Paola Corona in regia, e c'è questa storia che gira nel mondo della sicurezza digitale, della cyber security, dicono quelli bravi, che sembra scritta per ricordarci sempre come quando si parla, no, di tecnologia e di intelligenza artificiale nello specifico, ma è un discorso che vale proprio per la tecnologia in senso più ampio, non esistono buoni o cattivi, ci sono gli strumenti e poi dipende chiaramente da come li utilizziamo. Faccio giro largo perché c'è uno dei mercati più famosi del dark web dove si comprano e si vendono carte di credito rubate, si chiama Jerry Store, e si è ritrovato all'improvviso con 350.000 di queste carte pronte per essere vendute, quindi soldi pratici, concreti, illegali, ma erano lì pronti per essere riscossi, spariti, puff. Ma non perché ci sia stata un'operazione, che ne so, di polizia, no? Operazione internazionale, ma perché si sono fidati troppo dell'intelligenza artificiale e, come molto spesso succede quando c'è l'intelligenza artificiale di mezzo, lei fa esattamente quello che le viene chiesto senza farsi domande. E il risultato è stato questo pacchetto di dati sensibili lasciato online senza protezioni, un invito a nozze per altri hacker che hanno saccheggiato tutto gratis. Poi la parte interessante non è la beffa, perché c'è un ladro che viene derubato, fa sempre un po' sorridere, no? Però è il contesto che è interessante, perché che i criminali informatici provino a stare sempre avanti, no? Questo non è una novità, insomma, sono anni che utilizzano per esempio modelli di intelligenza artificiale per automatizzare le loro operazioni, scrivere virus, infiltrarsi nei sistemi, costruire delle campagne di phishing, gestire i database rubati. C'era addirittura un modello di intelligenza artificiale di Anthropic giudicato troppo pericoloso per essere pubblicato, che è riuscito a generare strumenti di intrusione informatica invisibili praticamente in meno di 12 ore. E se questo è il livello dei modelli, diciamo, più avanzati, immaginatevi cosa possono fare quelli commerciali, quelli dove c'è qualcuno che ci mette dei soldi sopra, no? Accessibili a chiunque abbia un po' di fantasia e pochissimi scrupoli. Il problema di chi vende le carte rubate, dici, perché è successo questo? Cioè, non saranno mica gli ultimi arrivati, se questi lo fanno di mestiere i cattivi di internet, no? Il problema che c'è quando tu hai una quantità di carte rubate da vendere è che devi controllare continuamente se quelle carte funzionano ancora, perché magari scadono, perché magari vengono bloccate, no? Così i criminali informatici aprono milioni di account fasulli su commerce online, fanno microtransazioni ma veramente di pochi centesimi per verificare quali carte siano ancora vive. Ed è un lavoro lungo, ripetitivo, noioso ed è soprattutto perfetto per essere automatizzato. E infatti questo luogo di perdizione si chiama Jerry Store, dicevamo, ha affidato tutto a un modello di intelligenza artificiale che ha costruito un'infrastruttura per gestire i controlli, gli aggiornamenti, soltanto che uno di quei depositi, insomma, gestiti dall'intelligenza artificiale se l'è scordato così aperto fuori, tipo porta aperta, senza protezioni, da lì il disastro. La cosa che fa riflettere però è che l'intelligenza artificiale non ha fatto una piega nel costruire un sistema criminale, non ha chiesto chiarimenti, non ha sollevato dubbi etici, non ha segnalato anomalie, ha eseguito. E secondo gli esperti è questo il vero campanello d'allarme, non tanto la figuraccia dei ricettatori, no? Quanto la facilità con cui un modello di intelligenza artificiale possa diventare l'ingegnere silenzioso di un'operazione illegale. Poi la verità è che ovunque ci sia una carta di credito da utilizzare ti mette un po' a rischio, no? Le piattaforme non possono filtrare milioni di microtransazioni senza bloccare mezzo pianeta. Le banche fanno quello che possono, ma la prima linea di difesa resta sempre l'utente, quindi notifiche attive, controllare i movimenti, bloccare immediatamente in caso ci sia qualcosa di sospetto. Poi, per un livello ancora più alto di protezione, si potrebbero utilizzare delle carte usa e getta per comprare online che risolvono il problema alla radice, però lì entriamo proprio nelle preferenze personali, no? Alla fine, questa storia di Jerry Store è un piccolo promemoria, semplicemente, come dicevamo all'inizio, della tecnologia, quindi anche l'intelligenza artificiale, che non è né un supereroe né un supercriminale, è semplicemente un acceleratore. Se lo usi bene ti porta lontano, se lo usi male ti scavi la fossa più velocemente. E nel dark web, dove nessuno si fa troppe domande, può capitare pure che cadano nella fossa che si sono scavati da soli quelli che pensavano di essere i più furbi. Storie di tecnologia e dintorni, di quelle che ci piace raccontare tutti i giorni in questo pomeriggio che passiamo insieme.
le parole di Blue 2000, ora con i Duran Duran.

ricerca continuo perché c'è sempre qualche nome da scoprire. Lei si fa chiamare Ceneri. Siamo nella categoria dei cantautori indipendenti, nata e cresciuta in un piccolo paesino nella provincia di Pordenone. È un piacere ritrovarla qui nel pomeriggio di In Blue 2000. Lui invece non ha bisogno di grandi presentazioni. Non so se avete presente, lo chiamano The Boss.

parlando del biopic su Michael Jackson, ma anche Bruce Springsteen, Liberami dal nulla, ne ha uno. No? Il fatto è che i film musicali sono diventati probabilmente una delle forme narrative più redditizie del cinema contemporaneo. Penso a Bohemian Rhapsody sui Queen, penso a Rocketman di Elton John, Maestro su Leonard Bernstein, Back to Black su Amy Winehouse, A Complete Unknown su Bob Dylan. Cioè, il cinema sembra aver trasformato la musica in una gigantesca macchina che racconta, ed è un racconto che funziona, visto che questi film riattivano cataloghi discografici, rilanciano carriere postume e influenzano il modo in cui il pubblico percepisce la storia della musica, anche se per il nuovo Michael Jackson, il nuovo biopic, se ne parlerà l'anno prossimo. Noi pure andiamo via, ma torniamo domani, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000. Il territorio parla a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra, David Orfei è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, ben trovati.
1: Allora, con te andiamo idealmente a Perugia, perché? Perché ci sono le pulizie di primavera e non è solo un titolo, ma è un fatto, David.
2: Sì, è un fatto perché per il 10° anno consecutivo i rappresentanti delle associazioni dei borghi, insomma del centro storico di Perugia, si sono organizzati per scendere in strada, per mettere a posto, pulire, sistemare insomma tutti i vicoli, le piazze e le aree verdi del centro. Infatti sono stati tanti cittadini che, nonostante la pioggia che magari avrebbe potuto insomma disincentivare tanti a scendere in piazza, si sono uniti e sono andati appunto a pulire e a ridare dignità ai luoghi che fondamentalmente frequentano quotidianamente, ma che magari giustamente con la velocità di oggi, con sempre si ha sempre fretta, si è sempre distanti un po' da queste questioni, erano un po' scaduti e appunto si è tornati per dargli dignità.
1: E allora sentiamo Maria Antonietta Taticchi, che è presidente dell'associazione Priori APS. Sentiamo.

0: Nonostante la pioggia abbiamo fatto, abbiamo pulito, piantato piante, verniciato serrande, tolto etichette, ridato lustro a tutta la via, e questo è un impegno che noi abbiamo da sempre. Oramai sono 10 anni che facciamo questa cosa e ci riempie di orgoglio, perché noi amiamo una città bella, pulita e accogliente, e quello che abbiamo fatto oggi insieme a tutte le altre associazioni del centro storico è proprio un segno della nostra volontà e il nostro amore per la città. Proprio questo movimento viene dal nostro amore per questa città. E fra tutte le iniziative che ogni anno facciamo, che sono eventi culturali, eventi sociali, abbiamo un impegno che abbiamo preso oramai lo stesso da una decina d'anni, che è quello di tenere aperta la Torre degli Sciri ai visitatori. È aperta gratuitamente ed è un luogo dal quale si può ammirare la città dall'alto e avere una vista particolare della nostra città.
1: Immaginiamo però, David, che il comune abbia un servizio di pulizia, dico, specialmente in centro storico, ovunque immagino, però insomma in centro.
2: Sì, c'è in particolare la Gesenco che effettua questo servizio. Diciamo che purtroppo, come poi ci osserviamo in tante città dell'Umbria, mi immagino d'Italia, non sempre si riesce a essere capillari ed efficienti allo stesso modo, e di conseguenza purtroppo i cittadini sono chiamati un po' a dover sistemare le cose da
1: loro. No, ma questo anzi, cioè che poi i cittadini magari spesso sporcano troppo e non...
2: Esatto, sì, ecco, diciamo che quindi... è una compensazione quasi, cittadino magari irresponsabile viene compensato da quello eccessivamente zelante, anzi giustamente zelante, che mette a posto, diciamo, quello che il servizio non riesce, insomma, a coprire.
1: Non mettiamola così. Mettiamola così. Sentiamo anche Giancarlo Barboni, che è presidente dell'associazione Rione di Porta e Burnea. Sentiamo.
3: La nostra associazione Rione di Porta e Burnea è stata la prima a collaborare con l'associazione Priori in questo evento, le pulizie di primavera. Questa manifestazione vuole invitare la cittadinanza a rendere la città più pulita, più gradevole, più bella. Questa attività di oggi è riuscita molto bene, abbiamo ripulito tutti insieme l'intero percorso delle scalette del Paradiso. Sorpresa, abbiamo avuto anche l'inaspettata presenza dell'assessore Groman, della sindaca e dell'assessore Croce, che si sono prodigati ad aiutarci in questa pulizia, per cui a questo punto le scalette del Paradiso sono assolutamente perfette e pulite in tutti i sensi.
1: Ecco, è arrivato il sindaco con gli assessori, non sarà una casualità, David, che siano arrivati?
2: Beh, sicuramente, insomma, a livello politico, al di là delle buone volontà, è sempre meglio farle che non farle queste cose, nel senso che sicuramente si trasmette un messaggio di presenza o almeno di attenzione verso certe tematiche. Ecco, prima tu hai chiamato giustamente in causa se il comune avesse appunto dei servizi, beh, in questo caso è direttamente il palazzo che è sceso in strada.
1: Che è sceso, ma non lo so, io ci leggo ormai, sono maliziosa, insomma, dopo tanti anni, no, ci leggo anche una sorta di, come ti posso dire, non di escusatio, no? Manifesta,
2: non,
1: perché...
2: Esatto, scusatio non per dire escusatio manifesta.
1: Capito?
2: Ho inteso benissimo, è comprensibile, condivido ampiamente quello che dici, nel senso che chiaramente sono da una parte forse delle azioni che qualcuno potrebbe assimilare un po' anche al populismo, dall'altra parte certo è che se un servizio non è eccessivamente efficiente, il sindaco, per far vedere, insomma, forse anzi per far apparire il contrario, scende in strada, chiaro è che qualche dubbio si può sollevare anche legittimamente.
1: Ma anche perché che ci siano poi le iniziative di quartiere, perché è vero che comunque le imprese comunali di pulizia possono fare certe cose, non altre, non ridipingono certo la serranda, però è anche ovvio che l'iniziativa dei cittadini è un'iniziativa di volontariato, quando c'è, se c'è, quando può, e invece il servizio del comune deve essere un servizio assicurato e garantito, insomma,
2: anche perché è ben pagato, insomma, la Tari in Umbria non è bassa,
1: ma la Tari penso che non si abbassa da nessuna parte. Noi dovremmo un'inchiesta da nord, dall'ultimo, dal Friuli fino ad arrivare a Lampedusa, e vediamo la Tari com'è, quindi
2: sì, sarebbe veramente da fare un sondaggio e capire quanto poi i servizi che vengono pagati anche con la Tari, insomma, riescono a rispondere alle esigenze dei cittadini. La risposta non credo che sempre
1: essere adeguata.
2: Sarà molto felice, però ecco.
1: Questo è un discorso complesso, però, perché. Perché in realtà poi la pulizia è una cosa importantissima e non sempre anche viene gestita, cioè magari vengono spesi tanti soldi ma non,
2: vengono
1: spesi bene.
2: Di pianificazione e progettazione, anche gli accordi stessi che le amministrazioni firmano, per esempio immagino le vie di periferia, ci sono accordi magari di spazzamento che le vedono spazzate una volta l'anno anche, però magari l'azienda dice ma noi saremmo disposti a farlo di più, ma l'amministrazione ha firmato un contratto in cui è previsto
1: quello.
2: Per fare un esempio,
1: anche io sul metodo delle pulizie con mezzi avrei da dire, insomma, comunque.
2: Sì, assolutamente.
1: No, nel senso che spendi energie inutili e non pulisci, ma questo perché esatto. Lo vediamo con gli occhi nostri, non perché dici, devo parlare.
2: La critica, certo.
1: Allora, noi comunque, viva le pulizie di primavera Perugia, esatto. David, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: E noi andiamo a Cisternino, in provincia di Brindisi, Radio Frate Sole, Alessandro Nardelli è collegato con noi, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Federica e grazie come sempre della possibilità.
1: Allora, noi andiamo in questo paese molto molto caratteristico, Cisternino, che quest'estate prevede tante iniziative, possiamo dire un'estate ricca di festival, di luoghi da visitare, di mostre. Alessandro.
4: Ricchissima. Cisternino, Federica, si prepara a vivere un'estate 2026 che si può definire straordinaria, diventerà un vero e proprio palcoscenico diffuso tra cultura, arte, musica e grandi eventi. Il calendario è molto ricco e trasformerà proprio il borgo in uno dei punti di riferimento culturali della Valle d'Itria, ma non solo.
1: Ma dimmi una cosa, ma Cisternino di solito l'estate ospita appunto tutte queste manifestazioni, c'è un motivo particolare perché proprio a Cisternino o no? È estate e si fanno...
4: È estate, quindi la città di Cisternino organizza gli eventi che ritiene più coerenti per il loro brand di Cisternino e per la loro crescita turistica e culturale, quindi per questo motivo
1: ospita tutte queste cose. Allora, voi avete sentito Annalisa Canzio, che è assessore alla cultura appunto del comune di Cisternino. Sentiamola.
5: Abbiamo lavorato su un programma estivo con l'obiettivo di valorizzare la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra identità, rispettando l'autenticità del nostro borgo. Visitatori e residenti potranno visitare i nostri palazzi storici più belli, Palazzo La Gravinese, Torre dell'Orologio, Torre Civica, Cimitero di Santa Maria di Costantinopoli, che ospiteranno mostre ed eventi. Per tutto il mese di maggio e il mese di giugno sarà possibile assistere a rappresentazioni teatrali, musicali e di danza presso il Teatro Paolo Grassi e a seguire inizierà una rassegna cinematografica all'aperto. Quest'anno abbiamo anche voluto investire sui festival storici con la convinzione che i festival storici formano e costituiscono l'identità del nostro paese, quindi avremo un grandioso Festival delle Bande, una originalissima Notte Verde, il tradizionale Borgo Cantato, Festival dei Sensi, Disimpegno ed inoltre avremo dei nuovi festival che sfrutteranno delle location non particolarmente valorizzate negli ultimi anni, in particolare il suggestivo nostro Sottovilla e l'accogliente e lo storico Giardino del Giannettino.
1: Insomma, tante cose, peccato che noi in radio non le possiamo vedere. Tra l'altro c'è anche una tappa del Festival della Notte della Taranta.
4: Sì, ci sarà una tappa del Festival della Notte della Taranta, quindi Cisternino diventa anche parte di un evento così importante come quello del Festival, come quello della Notte della Taranta. Ma non solo, Federica, tra le novità più importanti ci sono anche le grandi mostre nei palazzi storici comunali. Ci sarà la mostra permanente dedicata a Lisetta Carmi, ma ci sarà anche l'archivio di Rinale che verrà esposto per la prima volta proprio alla Torre dell'Orologio. Quindi tante cose, ma anche l'arte contemporanea, per esempio, adesso mi viene in mente al centro del programma di Cisternino, cioè l'arte contemporanea internazionale, per esempio, viene rappresentata da Reliquie, una mostra d'arte ucraina che è ospitata al Cimitero Vecchio, quindi davvero tante cose.
1: E allora sentiamola ancora, Annalisa Canzio.
5: Quest'anno abbiamo anche voluto investire nella comunicazione, quindi oltre ad un ufficio stampa che curerà i nostri eventi più importanti, avremo anche un info point in piazza che potrà accogliere turisti e dare le informazioni rilevanti sulla nostra estate. Infine quest'anno avremo anche, oltre al nostro storico festival di letteratura civile, avremo anche un nuovo festival Oscar del libro che avrà degli ospiti molto particolari. Altra notizia è che Cisternino è rientrato all'interno dello Scirocco Festival e proprio l'inaugurazione il 1 luglio avverrà nel nostro teatro Paolo Grassi con Emma Dante. Quindi un'estate davvero ricca con eventi sia storici che nuovi, quindi vi aspettiamo a Cisternino.
1: Allora, un'altra estate dove il turismo si preannuncia, insomma, numeroso, proprio anche quest'anno, no? Che è così critico, molte persone non vanno all'estero, non se la sentono adesso di, no, di programmare, e invece girano per l'Italia. Alessandro.
4: Sì, sì. La città di Cisternino si appresta infatti ad accogliere proprio tanto i turisti stranieri, quindi coloro che vengono dall'estero e coloro che vengono fuori dalla Puglia, ma anche i locali, perché chiaramente una città come Cisternino parte sempre dal locale per aprirsi poi agli altri.
1: Ad altre realtà. E allora, certo. buona estate a Cisternino. Noi ovviamente ci sentiamo prima. Grazie per essere stato con noi, Alessandro.
4: A presto.
1: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è con noi, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Federico, buon pomeriggio agli ascoltatori.
1: Allora, con te adesso, con l'ospite che sta per arrivare, parliamo di TED per Saronno, il tema della terza edizione Occhi da Libellula. Che cos'è TED per Saronno, Massimo?
6: Allora, parlo in generale di che cosa sono i TED, per chi non lo sapesse sono delle conferenze globali, no profit, che sono dedicate proprio a diffondere delle idee su alcuni valori, sulla tecnologia, sull'intrattenimento e sul design. Si svolgono in molte città dell'Italia, come anche all'estero, perché il loro centro è Vancouver, dove si tengono. A Saronno si svolgerà appunto nei prossimi giorni questo confronto, dibattito su idee. In breve, ogni relatore ha dei minuti per esporre la propria posizione e per confrontarsi nel dialogo con gli altri relatori.
1: Quindi c'è un tema che unisce tutto?
6: Sì, per l'appunto, come dicevi tu, il titolo è quello delle libellule,
1: sì.
6: Gli occhi da libellula, proprio perché bisogna avere la capacità di guardare la realtà attraverso dei profili, degli sguardi che possono essere differenti.
1: Allora, ci ha raggiunto Stefania Bianco, che è founder di TED per Saronno. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, Massimo, un po' introdotto, con lei vorremmo entrare un pochino più nel merito. Non so se abbiamo già detto le date, che sarà sabato 23 maggio al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, tutto il pomeriggio. Ci sono cose particolari che vuole dire, per esemplificare un po' quello che avverrà?
7: Sì, innanzitutto due parole sul formato, se non ne avete già parlato prima, il TEDx, faccio proprio un brevissimo riassunto. Il TEDx è un formato che deriva da un format americano, il TED, che è nato 40 anni fa con un intento, quello di diffondere idee che valeva la pena condividere. Ideas Worth Sharing era appunto il motto di TED. Si è evoluto in questi 40 anni nella versione X, quindi TEDx, andando a declinare questo spirito, quindi di condivisione delle idee, in modo locale, seguendo gli stessi principi e linee guida di TED. Quindi abbiamo TEDx in tantissimi posti del mondo, città del mondo, quindi TEDx Sydney per intenderci, Vancouver, New York, e da 3 anni abbiamo

0: anche l'edizione di TEDx Saronno.
1: E questo, questo è positivo. E quindi ci faccio un esempio per noi, diciamo un po' profania, perché nel frattempo noi qua siamo arrivati a Nvidia, quindi insomma il percorso dell'umanità va avanti a falcate. Oggi avevo davanti tutta la home page, no? per il discorso di Trump e Xi, che sono andati, come lei sa, tutti i vari amministratori, certo, delegati delle più grandi aziende. E allora diciamo che capivo forse un decimo di quello solo che era scritto nella brochure di Nvidia. Una cosa. Allora, di che cosa si parlerà in questi momenti in cui ognuno propone un'idea?
0: Sì, avremo 10 speaker e ciascuno di loro declinerà il tema di quest'anno, che è appunto Occhi da libellula,
1: sì,
0: su diversi temi. Quindi parleremo per esempio di alimentazione e benessere, diritti, c'è un attivista, una delle nostre speaker, un attivista dei diritti LGBTQ+. Parleremo di anche insegnamento, ci sarà un insegnante di una scuola elementare primaria proprio della nostra città che parlerà, declinerà il tema dell'insegnamento in maniera originale e molto, molto interessante. Parleremo di AI, l'intelligenza artificiale, sì, non si può non parlare di
1: certo.
0: AI. Ma lo faremo in un modo trasversale, quindi anche le tematiche molto tecniche hanno comunque un linguaggio divulgativo, sì, adatto a tutti. Ci saranno altre tematiche molto eterogenee, come per esempio il networking, ovvero come avere relazioni sane e quindi vivere, diciamo, una vita sociale ricca e piena di spunti. Parleremo inoltre di agriforestazione, per esempio, quindi tematiche
1: una cosa Stefania, perché stiamo andando verso la fine.
0: Sì.
1: Queste cose poi vengono sintetizzate, cioè qual è poi la chiusura di questo percorso?
0: Allora, sicuramente quello di favorire la circolazione di idee sul,
1: sì,
0: nostro territorio, nella nostra,
1: sì,
0: comunità. L'evento in realtà è registrato, quindi in teatro ci sarà una regia,
1: sì,
0: che registrerà i talk, che verranno poi caricati sul canale ufficiale di YouTube di TED, che ha 40 milioni di utenti. Quindi tutti i nostri talk andranno in questo grande basket, che è appunto un canale dove contribuiscono tutti i TEDx del mondo,
1: sì,
0: e porteremo a diffondere queste idee effettivamente in tutto il mondo, anche perché poi saranno sottotitolati, eccetera, eccetera.
1: Quindi insomma ci sarà un seguito, poi ne riparliamo, però perché vorrei capire poi come si incrociano, no, le idee di tutto questo mondo, se poi vengono da qualcuno prese o resta una cosa a livello intellettuale. È interessante, Stefania, ma adesso non abbiamo più tempo, quindi Massimo la rinviterà, giusto Massimo?
2: Certamente, certamente.
1: Tanto al 23 maggio, anzi dopo il 23 maggio, così ci parla anche di come, ci dice anche com'è andata, va bene?
0: Volentieri, volentieri. So che non siamo vicinissimi, ma qualora passiate da Saronno siete i benvenuti.
1: Grazie.
0: A venire direttamente in teatro.
1: Grazie, gentilissima, gentilissima. Grazie per essere stata con noi, Massimo, grazie.
2: Bene, con lei ci risentiremo subito dopo il 23, allora.
1: Benissimo, grazie Massimo.
2: Noi, grazie a voi.
1: Noi ci fermiamo qui, regia Paolo a Corona, Il Territorio Parla torna domani.
3: Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora.
4: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: In Blu 2000 News.
8: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini e siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difeso, un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone, ascoltiamolo.
9: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
8: In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve essere ora riesaminata. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo stiamo facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata. Così, ricevendo il premio Carlo Magno Mario Draghi per l'ex premier per la prima volta dal 1949, c'è la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate. Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giro di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Xi però ammonisce: Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. I temi economici, ma anche quelli legati allo scenario internazionale, caratterizzano il dibattito politico.
10: Tasse e salari, l'economia torna ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni. Riaperture della Presidente del Consiglio in aula del Senato di avviare una collaborazione vengono respinte da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, l'unico via libera arriva da Calenda di Azione, soprattutto sul nucleare, dall'esecutivo la risposta a riaprire il capitolo entro l'estate. Altro tema di confronto, quello sulla politica estera, la decisione del governo di inviare 2 cacciamine nell'area di Hormuz, ma senza entrare nello stretto, se non in uno stato di tregua, viene criticata dalle opposizioni che accusano il governo di aver inviato le navi senza il voto del Parlamento. Intanto alla Camera dei Deputati al via alla 2 giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'OSCE. L'iniziativa, con l'apertura del Presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico dei stupefacenti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi.
8: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,03%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
11: Sono molte le iniziative tra mostre, dialoghi, momenti di spiritualità in programma oggi anche nelle province di Padova e Vicenza per il Festival Biblico di cui vi ho parlato nei giorni scorsi. Stasera, per esempio, al Cinema Marconi di Piove di Sacco, provincia di Padova, ci sarà lo spettacolo Peppino Impastato, Giullare Scomodo. A Schio, in provincia di Vicenza, al centro ci sarà l'intelligenza artificiale, esplorando il limite umano e non umano. A Palazzo Toldi Capra, alle 20, ne discuteranno Fabrizio Illuminati, direttore dell'Istituto di Nanotecnologia del CNR, Leopoldo Sandonà, si occupa di bioetica e di filosofia, Stefano Quintarelli, che è un informatico e blogger, Riccardo Zecchina, direttore del Dipartimento di Computer Science alla Bocconi, mentre a Sovizzo, alle 20.30, la regista teatrale studiosa di ebraismo Miriam Camerini sarà protagonista di un incontro sulla Torre di Babele come limite ma anche come punto d'incontro. E poi alla Rocca di Castello ad Arzignano, ore 21, i pastori battisti Lidia Maggi e Angelo Reginato rifletteranno su Satis, l'abbastanza nella Bibbia. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Benvenuti, mettetevi comodi. Come sempre, questa settimana parleremo degli eventi culturali più importanti, Salone del Libro, che è stato inaugurato oggi, e il Festival di Cannes, che è partito ieri praticamente, e tante altre cose. Iniziamo con la musica, c'è questa canzone molto bella secondo me dei Brand New Heavies, You Are the Universe.

You are the universe, i brand new heavies. Allora cominciamo con le notizie andando a Torino al Salone del Libro inaugurato stamattina dal Ministro della Cultura Giuli, 38esima edizione di questa manifestazione. Quest'anno ci sono 147.000 metri quadri espositivi, 2.700 eventi, oltre 500 stand, più di 1.200 editori, insomma numeri davvero importanti. Noi ovviamente nel raccontarvelo faremo delle scelte e vi racconteremo alcune cose, ma ovviamente il programma è talmente vasto che c'è davvero tutto per tutti. C'è una zona, la Romance Pop-Up, inaugurata l'anno scorso, una zona e anche un evento, diciamo così, che raddoppia su due giorni, sabato e domenica, perché il successo di questo genere letterario, soprattutto tra i più giovani, è davvero molto molto forte. Il paese ospite è la Grecia quest'anno, la regione ospite d'onore è l'Umbria e quindi ci saranno anche spazi dedicati a questi, a queste realtà. Tra gli stand potrete andare anche allo stand lo stand CEI Welci, dove c'è dentro anche, oltre al nostro, anche quello di Avvenire, che propone una serie di appuntamenti anche nei prossimi giorni, anche qui tantissimi, ve ne segnalo soltanto un paio per il momento, poi magari domani ne segnalerò altri. Comunque domani al Salone del Libro di Torino, nello stand CEI Welci nella zona di Avvenire, ci sarà l'incontro Abbasso tutte le guerre, rileggere Don Milani nell'epoca della Terza Guerra Mondiale a pezzi, con Luigino Bruni, Maria Paola Azzario, Sergio Tanzarella e Lilli Genco. Alle 16.30, Se non tornerete come bambini, con il cardinale José Tolentino de Mendoza, Stefania Auci e Alessandro Zaccuri. Più tardi, alle 18.30, domani, Quando la vita riparte 100 volte, con Giorgio Paolucci e Roberto Gramola. Sabato, giornata ricchissima di eventi, anche qui ve ne segnalo solo un paio. L'inizio alle 10.30, l'incontro Sconfinati, insieme a Luca Peiron. Dopo, alle 12.30, Lampedusa, la frontiera che si fa domanda, con l'inviato di Avvenire Nello Scavo, e poi tutto il resto della giornata e anche domenica tantissimi appuntamenti uno via l'altro, quindi anche qui andate direttamente al Salone del Libro di Torino, oppure sul sito di Avvenire o sul sito del Salone del Libro trovate il programma di tutti i vari stand, così cercate e vedete tutto quello che c'è. Ma come dicevo, ci sono 2.700 eventi, vi prenderà un po' di tempo probabilmente.

No, ripensavo al Salone del Libro di Torino, che è uno di quegli eventi così ricchi di cose da vedere, da scoprire, che io, per come sono fatto, preferisco non leggere nemmeno il programma di manifestazioni del genere, se ne ho la possibilità di andare e girare così casualmente, e il caso magari mi fa scoprire delle cose interessanti. Va bene, come dicevo, da Torino ci spostiamo a Cannes, dove è in corso il Festival del Cinema. Oggi in concorso, molto atteso, il polacco Pavel Pawlikowski, ma soprattutto l'iraniano Asghar Farhadi. Allora, il film di Pawlikowski si chiama Fatherland, porta sullo schermo l'epoca della Guerra Fredda, che fu lo sfondo per l'incontro tra Thomas Mann e la figlia Erika, incontro delle persone, naturalmente, delle anime. Farhadi invece, nel suo secondo film girato in Francia, affronta un super cast: Isabelle Huppert, Vincent Cassel, insomma tanti nomi importanti anche del cinema francese. Affronta, dicevamo, un capitolo doloroso della storia recente. Histoire parallèle è il titolo del film, storie parallele, e incrocia le storie di vari personaggi su cui ci sono i segni emotivi dei purtroppo famosi attacchi terroristici a Parigi del 2015, quelli del Bataclan, ve li ricordate? Di Cannes però non voglio parlare di altri film, ci sono le recensioni dei film proiettati ieri, buone, ma non mi sembra di aver letto niente di diciamo così esaltante. Ma ieri c'è stato il regista Peter Jackson, che ha avuto, come vi dicevo ieri, la Palma d'Oro alla carriera, e ha tenuto una lezione per i fortunati che hanno potuto partecipare, una lezione di cinema, e si è parlato di intelligenza artificiale. Secondo lui, che ricordiamo ha fatto con effetti speciali importanti dei film come la trilogia del Signore degli Anelli, per esempio, per lui l'intelligenza artificiale non è altro che uno strumento di effetti speciali come gli altri, non è una minaccia, è un effetto speciale, bisogna soltanto proteggere i diritti sull'immagine degli attori e impedire che i loro tratti vengano rubati e usati nei film senza permesso. Questo è l'unico problema, secondo lui, dell'intelligenza artificiale. Mi trovo abbastanza d'accordo, devo dire, con questa sua diciamo visione, tant'è che in realtà gli attori soprattutto si sono mossi da molto tempo per tutelare la loro immagine. In particolare Cate Blanchett, per esempio, in un'intervista a Variety ha detto che il consenso all'uso dell'immagine degli attori è fondamentale in questa nuova tecnologia. È stata lanciata un'iniziativa dove c'era, appunto, dove c'è Cate Blanchett, ma con lei George Clooney, Tom Hanks, Meryl Streep, per creare un registro pubblico per autorizzare o negare l'uso digitale della propria immagine, voce anche, o corpo. L'idea è quella di stabilire uno standard di consenso umano per l'uso dell'intelligenza artificiale e quindi della propria identità, la voce, il corpo, eccetera, eccetera. A questa iniziativa hanno aderito anche altri attori: Matthew McConaughey, Javier Bardem, Helen Mirren, Steven Soderbergh, Kristen Stewart, Emma Thompson, insomma nomi importanti del cinema che tutti conosciamo. Ma tornando all'intelligenza artificiale e a Peter Jackson, Jackson ha raccontato ieri a Cannes che si sta girando un nuovo film della saga del Signore degli Anelli. Si chiama Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, la caccia del Gollum, e ci sarà a interpretare il Gollum di nuovo Andy Serkis. E lui ha parlato di questa tecnologia, che è già stata usata appunto negli altri film, che spiega bene non è intelligenza artificiale, è una tuta con dei sensori sul volto dell'attore che diciamo memorizzano e segnalano tutti i movimenti, anche quelli più del dettaglio del viso, delle espressioni facciali, a un computer che poi produce il pupazzo del Gollum con gli stessi movimenti che fa l'attore, con le stesse espressioni. Tra l'altro, in questa nuova nuovo capitolo della saga del Signore degli Anelli, Peter Jackson sarà soltanto produttore e non regista. Ha affidato la regia proprio l'attore Andy Serkis, che interpreta anche il Gollum. Dice: è un film sul Gollum, lui è quello più bravo perché conosce il personaggio perfettamente. È di nuovo tratto dalle opere di Tolkien e riporta gli spettatori nella Terra di Mezzo per seguire la missione di Aragorn, catturare quindi Gollum prima che possa rivelare a Sauron l'ubicazione dell'anello. Qui ho citato, diciamo, personaggi che chi ha visto il film e ha amato la saga sicuramente ha capito e sa di chi parliamo. Ritorni attesi sul set: Ian McKellen interpreta Gandalf, Elijah Wood che interpreta Frodo,
Peter Jackson, dicevamo, non sarà regista ma produttore, sarà produttore anche del seguito del film di Tintin. Era stato diretto da Spielberg, di nuovo sarà diretto da Spielberg, Peter Jackson sarà produttore. Le avventure di Tintin, il segreto dell'unicorno, era il primo, 2011, e quindi prossimamente vedremo il secondo capitolo.

in programma all'Arena di Verona, è quello che si dice proprio la splendida cornice. Una serata che unisce spettacolo, musica e solidarietà, mettendo al centro l'incontro tra artisti e persone con disabilità. Insieme ad Amadeus ci sarà Federico Parlanti, giovane performer con la sindrome di Down, già noto al pubblico per aver collaborato con Paolo Ruffini, che poi torna in questa occasione all'Arena di Verona dopo il successo del suo Ding Dong Down. Questa volta sarà ospite speciale, farà un monologo inedito scritto apposta per l'evento. Serata che vedrà anche altri grandi nomi della musica e dello spettacolo, per esempio Francesco Renga, il cast di Notre Dame de Paris, Lina Sastri accompagnata al pianoforte dal maestro Pennino in un omaggio dedicato a Ornella Vanoni, Gino Paoli e Pino Daniele. E poi ci sarà Francesco Canale, artista senza braccia che realizza dal vivo le sue opere, e poi l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal maestro Diego Basso proporrà un momento dedicato alle grandi colonne sonore. L'incasso sarà devoluto ai progetti promossi da ASD La Grande Sfida, dalla Caritas Diocesana di Verona, dall'Unitalsi di Verona, grazie anche agli sponsor che hanno coperto tutti i costi di produzione. Invece ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica molto interessante che vi consiglio di vedere se ne avete l'opportunità. Come vivono i bambini a Gaza è il fulcro di questa mostra How Kids Rolled, mostra al via oggi a Palazzo Merulana a Roma fino al 28 giugno. Foto, video, film e poesie scritte dai bambini di Gaza che raccontano la loro quotidianità segnata dalla guerra. Gli scatti sono di Melissa McLaren e Mahmoud Abu Hamda, e poi ci sono le opere di Simone Legno, e c'è anche il film di Loris Lai, che è anche curatore della mostra, un film ispirato al romanzo Sulle onde della libertà, che è scritto da Nicoletta Bortolotti nel 2013 e pubblicato da Mondadori, che racconta l'amicizia tra un ragazzo palestinese e un israeliano sbocciata durante la seconda intifada nel 2003, e tutti e due hanno la passione per il surf. Patrocinata dalla Santa Sede, Save the Children e UNICEF Italia, che compie 80 anni quest'anno, l'iniziativa ricorda che oggi oltre 520 milioni di minori vivono in aree di conflitto. Un dato record, vuol dire che più di un minore su cinque nel mondo vive in una zona di guerra. Insomma, bisogna riflettere anche su questo.

sono sempre tantissime le iniziative culturali in giro per l'Italia. Andiamo in provincia di Cuneo, a Cherasco. Comincia con una serata di spettacolo e scoperta, la seconda edizione del Festival Cherasco tra le storie, organizzato da Idee al Lavoro, che si svolge appunto in questa cittadina in provincia di Cuneo da domani a domenica, nei giorni del 25esimo premio internazionale Cherasco Storia. Allora, la scoperta che inaugura il festival è la personalità moderna e visionaria di San Francesco a 800 anni dalla morte, con Aldo Cazzullo e il suo spettacolo su San Francesco al Teatro Salomone. Domani e dopodomani Cazzullo sarà anche al Salone del Libro di Torino, ospite di molti incontri, ma tornando al Festival di Cherasco, tra gli ospiti c'è anche Viola Ardone, scrittrice, e parla del suo Tanta Ancora Vita, pubblicato da Einaudi. Matteo Cavezzali presenta il suo libro I Fratelli Meraviglia per Mondadori. Sabato ci sarà la lezione del vincitore del premio internazionale

Carasco Storia, lo storico britannico Richard Overy, autore di un saggio su Hiroshima intitolato Pioggia di distruzione, pubblicato da Einaudi, riceverà il premio, dicevamo, e poi saranno conferiti i premi per l'economia alla presidente di Poste Italiane Silvia Maria Rovere, per la cultura e l'arte alla critica Sharon Ecker e per il giornalismo a Mario Calabresi. In serata il monologo di Domenico Iannaccone, Il senso dell'umano. Domenica ci saranno anche Giovanni Minoli e Gianni Riotta tra gli altri. Anche qui un programma piuttosto ricco di eventi ed appuntamenti. Dal Piemonte ci spostiamo alla Lombardia. Dopodomani e domenica torna ad Agrate Brianza, all'Auditorium Mario Rigoni Stern, la quarta edizione del Festival della Letteratura Zagrang. Due giorni di incontri e spettacoli e laboratori gratuiti per raccontare storie oltre il libro. Quest'anno l'edizione è dedicata ai nuovi linguaggi del racconto, in particolare al fumetto, con un programma pensato per tutti i pubblici, dai più piccoli ai più grandi. Promosso dal comune di Agrate Brianza, il festival è curato da La Teres ETS con la direzione artistica di Davide Passoni. Al centro della rassegna il dialogo tra parola scritta e altri linguaggi artistici, perché leggere significa anche guardare, ascoltare e partecipare. Ora ci trasferiamo a Foggia, perché da domani al 16 maggio Foggia torna a essere laboratorio nazionale del giornalismo d'inchiesta, con la terza edizione della PRM Academy nell'ambito del premio Roberto Morrione. Nei tre giorni la città ospiterà infatti la scuola di formazione dedicata al giornalismo investigativo per 22 giornalisti under 30 da tutta Italia. In programma anche tre mattine nelle scuole superiori di Foggia e un grande evento pubblico a Palazzo Dogana. Le iniziative si inseriscono nel programma della manifestazione La città che vorrei, una bussola per la legalità, organizzata dall'assessorato alla legalità del comune di Foggia e dall'Università di Foggia. Mi sembra un'iniziativa davvero importante e mi piaceva sottolinearla. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

scrivere poesie d'amore è qualcosa di davvero molto complicato, semplicemente per il fatto che tutti più o meno una volta nella vita ci hanno provato, no? Ci abbiamo provato, però poi quelli che sono davvero dei poeti si vede, insomma, e rimangono poi nella storia anche a secoli di distanza. Perché dico questo? Perché è saltato fuori un carteggio delle lettere d'amore tra il poeta John Keats e la promessa sposa Fanny Brawne, che andranno all'asta a New York per una cifra tra 1,5 e 2,5 milioni di dollari. L'asta è il 24 giugno. In questi scambi di lettere tra i due, che sono datati 1819, 20 e 21, si vede tutta l'urgenza di un amore giovane e clandestino come il loro, già purtroppo affetto dalla tubercolosi che poi lo avrebbe ucciso a soli 23 anni durante il suo soggiorno a Roma nel 1823. John Keats scrive nelle lettere anche di questa malattia che si frappone fra lui e la sua amata e quindi che impedisce, ecco, che il loro amore possa sbocciare. Insomma, queste lettere andranno all'asta, vedremo chi se le aggiudicherà e per quale cifra, se la cifra sarà rispettata rispetto alla previsione tra 1,5 e 2,5 milioni di dollari.

Questa sera su TV 2000 in prima serata il film Lettere d'amore, un film statunitense del 90 con Robert De Niro e Jane Fonda. Un cuoco, è la storia di un cuoco che viene licenziato perché analfabeta. Scoraggiato, trova supporto in una collega che è rimasta vedova e che gli insegna a leggere e scrivere. Il film inizia alle 21.15, TV 2000, canale 28 del digitale terrestre oppure 157 di Sky. Qualora vi perdeste qualcosa, c'è la nostra app Play 2000 gratuita da scaricare, dove c'è tutto quello che riguarda TV 2000 ma anche In Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club di oggi. Il nostro salottino di cultura e spettacolo torna domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Mi raccomando, continuate a seguire In Blu 2000, non cambiate canale. A domani.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Artigiani di pace, il Papa alla Sapienza esorta i giovani, chi studia trova Dio, dice il pontefice che parla nell'Ateneo dove a Benedetto XVI fu impedito di intervenire. Non si chiami difesa al riarmo, ammonisce. Sorrisi e minacce a Pechino, primo giorno di colloqui tra il presidente cinese e quello americano Trump. Hormuz deve rimanere aperto, concordano i due, si avverte il collega sulla gestione del nodo Taiwan. Bandiere in marcia, tensione a Gerusalemme nel giorno che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni, manifestazioni che arrivano in piena crisi del governo Netanyahu. Soli, anche se insieme, o di dipendenza strategica deve essere riesaminata, così l'ex premier Draghi che sottolinea c'è la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza. Buonasera da Piera Achille Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa, un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone. Cristiana Caricato.
2: Chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione.
3: Esordisce così Papa Leone poco dopo il suo arrivo in mattinata all'Università La Sapienza di Roma, la preghiera silenziosa nella cappella insieme a 300 ragazzi, il giro per i viali sotto lo sguardo della Minerva, icona e punto di riferimento dell'Ateneo, tra i più grandi d'Europa, la scalinata monumentale, l'incontro privato con la rettrice Antonella Polimeni, prima di gustare la mostra sulla Sapienza ai Papi, iniziata nel 1303, anno di fondazione ad opera di Bonifacio VIII. Le polemiche del 2008 che impedirono a Benedetto XVI di visitare l'università romana sono lontane e superate. Nell'aula magna va in scena un altro atto. La Sapienza si presenta come luogo di inclusione, conoscenza e centro di sapere che vede il Leone. Un interlocutore autorevole su inquietudini giovanili, un mondo storpiato dai conflitti e una ragione inquinata che chiama difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Poi l'invito finale ai giovani.
4: Lavoriamo insieme

0: Costruttori di pace nel mondo.
1: Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Molti gli studenti che oggi si sono stretti intorno a Papa Leone, una visita attesa dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Sentiamo allora Don Gabriele Vecchione, cappellano dell'Università La Sapienza, al microfono di Paolo Fucili.
3: Il Papa ha deciso di toccare due grandi temi universali, la pace e la tutela del creato. Perché?
4: Perché diciamo sono i temi che stanno più a cuore ai giovani. Sono i temi anche del dibattito e della ricerca intellettuale che si fa in città universitaria tutti i giorni, quindi mi sembra che bisogna parlare il linguaggio che è intendibile, no? Che è comprensibile.
5: Ha parlato anche di inquietudine e ricerca della verità. Queste parole secondo lei toccano un giovane di oggi?
4: Penso di sì, perché l'inquietudine è dei ragazzi, è manifesta. I ragazzi hanno un gran bisogno di riconoscimento, di essere riconosciuti per quel che sono, e penso che quella del Papa sia stata proprio una premura paterna.
5: Sono inquieti questi ragazzi?
4: Sì, ma l'inquietudine alle volte, troppe volte, diventa una rassegnazione, no? Quasi un cinismo, la vita ormai è andata così, punto. Invece l'inquietudine può diventare un fuoco, può diventare ricerca, può diventare studio, può diventare empatia, può diventare missione.
2: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Xi avverte il collega sulla gestione del nodo Taiwan. Massimiliano Cocchi.
6: Dobbiamo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese Xi nel brindisi finale della cena di gala offerta ieri sera all'ospite americano. Ma oltre le parole stanno emergendo anche le posizioni inconciliabili tra le due superpotenze. Su Taiwan innanzitutto, che Pechino considera un proprio territorio da riannettere, mentre gli Stati Uniti vogliono impedirlo. Se la questione dovesse essere gestita in modo errato, è stata la minaccia di Xi, potrebbe esserci un conflitto. I due leader si sono detti d'accordo invece sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sul fatto che l'Iran non abbia l'arma atomica. In questa visita sia Pechino che Washington si giocano molto. Trump ha bisogno di un risultato economico immediato, come la riapertura di Hormuz, per far calare il prezzo del petrolio e l'inflazione interna. Xi ha bisogno di rassicurare i mercati e gli investitori sul rallentamento dell'economia cinese e sulle nuove norme appena approvate che penalizzano le aziende straniere. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Tensione a Gerusalemme nella giornata della Marcia delle Bandiere, evento che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni del 67. Manifestazioni che arrivano in piena crisi del governo Netanyahu. Ci aggiorna allora in diretta dalla porta di Damasco la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buonasera.
7: Sì, buonasera, ci siamo proprio qui alla porta di Damasco, che è strapiena di migliaia di giovani e giovanissimi nazionalisti che in questo giorno, che sappiamo che per i palestinesi è il giorno dell'occupazione della parte araba di Gerusalemme, stanno marciando e tutto intorno chiaramente blindato dalla polizia, e sono soprattutto questi giovanissimi fanatici che sono all'origine anche delle provocazioni che non sono mancate neanche oggi, con sputi, attacchi ai giornalisti ma anche agli attivisti. Erano più di 200 che erano proprio nella città vecchia per proteggere i palestinesi dalle loro violenze. Poi il ministro Ben-Gvir, che è andato con la bandiera israeliana sulla spianata delle moschee, chiaramente presente anche l'altro ministro estremista Smotrich, che questa giornata di questo Jerusalem Day oggi anche coincide con quella che è in pieno ormai una crisi di governo, perché un partito ultraortodosso, l'Ati Netanyahu, ha lasciato il governo e quindi si inizia a discutere di elezioni anticipate. L'ultima notizia è quello che ha detto il ministro della difesa Katz proprio in occasione della celebrazione di questo Jerusalem Day, che ha ripetuto che Israele non ha finito il lavoro in Iran. E da qui, dalla porta di Damasco a Gerusalemme, linea a voi.
2: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un'altra guerra, quella in Ucraina, diplomazia in stallo mentre non si fermano i combattimenti. Fabio Bolzetta.
8: Appena terminato il cessate il fuoco, abbiamo subito l'attacco più massiccio delle forze russe. Lo ha denunciato il governo ucraino. 15 civili uccisi nella notte, fra cui anche bambini, e almeno 8 vittime nella capitale ucraina. È per questo che è stato indetto per domani un giorno di lutto nazionale in tutta l'Ucraina. Un attacco durato 30 ore consecutive e rivendicato da Mosca contro siti militari ucraini e ammettendo anche l'impiego di missili ipersonici. Eppure il segretario del Consiglio russo di sicurezza nazionale, Shoigu, ha dichiarato che Mosca intende risolvere il conflitto con i negoziati. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con tali attacchi la Russia deride gli sforzi diplomatici e ha annunciato che l'Unione europea sta ultimando un finanziamento da 6 miliardi di euro per i droni. Spiragli arrivano dal Cremlino, che ha confermato i preparativi per lo scambio di prigionieri. Saranno 1000 soldati per parte. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta siamo soli, insieme. Così l'ex premier Mario Draghi, intanto via libera in Consiglio dei Ministri alla proroga delle missioni internazionali. Il punto politico in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
0: Buonasera Pierachile, sì, via libera pochi minuti fa del governo al decreto missioni, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano, che è in scadenza, si attende il rinnovo del mandato da parte delle Nazioni Unite, sempre se ci sarà. Per il ministro della difesa Crosetto sono cambiate le condizioni per restare nel paese dei cedri, che di fatto è diventato un paese in guerra. E prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra Meloni, Salvini e Tajani, sul tavolo anche la presidenza della Consob, oltre ai temi di politica internazionale e sugli esteri e in particolare sull'Europa, Mario Draghi ha ricevuto ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. E per la prima volta nella memoria di chiunque sia vivo oggi siamo davvero soli insieme, ha detto queste le sue parole, per il quale, dice Draghi, sono, e soprattutto dopo il ciclone Trump, l'Europa deve agire, serve coraggio per affrontare la crisi, dalla difesa comune al federalismo che lui chiama pragmatico. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,15% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati trovati senza vita. L'incidente nell'atollo di Vavu, le cause dell'eccesso rimangono al momento sconosciute, non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale dalle forze dell'ordine che hanno aperto un'indagine. Pare che nella zona fosse stata emessa un'allerta gialla. Il decesso dei nostri connazionali è stato confermato dalla Farnesina. Si ridimensiona l'allarme antivirus, tutti negativi i casi sospetti in Italia, i casi sono scesi ad 8, i ricercatori intanto rassicurano non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale. Lucia Ascione.
9: In tutta la vicenda dell'antivirus, che ricordiamo ha fatto 3 vittime mentre la donna francese ricoverata in terapia intensiva lotta tra la vita e la morte, semmai ci fosse un risvolto meno drammatico sarebbe quello di aver posto le autorità sanitarie di mezzo mondo di fronte al rischio di una nuova emergenza planetaria. A rischio appunto perché, pur tenendo conto del lungo tempo di incubazione del virus, al momento risultano negativi gli altri passeggeri della Onius e i contatti stretti tracciati, raggiunti e testati. Gli ultimi in ordine di tempo sono 26 francesi ed il medico USA inizialmente classificato come debolmente positivo. Gli esperti del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ribadiscono che le misure in atto, lo scambio di informazioni, il coordinamento tra le istituzioni riducono ulteriormente le possibilità di un contagio su larga scala, anche sulla base delle caratteristiche dell'antivirus ceppo Andes, a trasmissione interumana sì, ma a basso contagio, seppure ad alta mortalità. Lucia Scionellini allo studio.
2: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni 3 imputati per il rogo appiccato nel settembre del 2024 in un magazzino di via Cantoni a Milano, in cui morirono 3 giovani cinesi. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Ondata di maltempo, in particolare al nord, torna la neve sulle Alpi, atteso un miglioramento nel fine settimana. Antonella Mitola.
10: Pioggia, freddo e temporale in questo mese di maggio, ancora lontano dalla primavera. Una nuova perturbazione sta interessando in particolare il nord. L'allerta gialla è scattata in provincia autonoma di Bolzano, Friuli, gran parte del Veneto e Lombardia, settori di Emilia-Romagna, ma anche in Calabria e Puglia. Spolverata di neve sulle Alpi, a Passo Gardena, sulle Dolomiti, imbiancati sentieri e tetti delle case. Nevica anche sulle montagne lombarde, al passo del Tonale, ponte di legno a 1200 metri. Più a valle la neve lascia spazio alla pioggia. In Lombardia grandinate si registrano sul Varesotto e nel Bresciano. Sulle coste l'allerta riguarda i venti, previste forti raffiche e onde fino a 4-5 metri sul sud-ovest del Mar Ligure e l'Alta Toscana. L'ondata di maltempo dovrebbe proseguire anche domani. Un netto miglioramento con il ritorno del sole e il rialzo delle temperature previsto a partire dal fine settimana. Antonella Mitola, linea allo studio.
2: Al via al Salone del Libro di Torino, un mondo salvato dai ragazzini, il tema della 38esima edizione sino al 19, la kermesse letteraria alla quale sono presenti i media della Conferenza Episcopale Italiana, a iniziare da Radio in Blu. In diretta da Torino, Saverio Simonelli, buonasera.
11: Sì, infatti il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme

0: appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. C'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi. Sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero a Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco con alcuni eventi dove sarà presente il Cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in Cazzone, la nostra redazione, avrà un ruolo molto importante, perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Porfiri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sortino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero, questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli, la linea può tornare a voi.
1: Grazie, noi ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
2: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
3: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
9: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
10: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo dei pomodori. Ce ne sono tante tipologie nel nostro paese, inizia in qualche modo la stagione dei pomodori, ma insomma, come scegliere quelli giusti, in che modo guardare le etichette e soprattutto quali sono le tante varietà presenti lungo la penisola. Facciamo questo viaggio nel pomodoro con il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina, che salutiamo e ringraziamo.
11: Allora, grazie a voi.
10: Innanzitutto, dicevo, arriva un po' la stagione dei pomodori, si trovano sempre, ma questa è la stagione proprio dell'esplosività, anche per quanto riguarda il colore del pomodoro, che ci tranquillizza e ci avvia verso delle belle giornate.
11: Certamente il rosso del pomodoro caratterizza davvero questa stagione. Stiamo iniziando ad avere adesso il pomodoro in pieno campo. Fino adesso le primizie che sono arrivate al mercato già dai primi mesi, quindi diciamo già marzo, aprile, abbiamo avuto i primi pomodori, erano pomodori che venivano dalle serre. Adesso sta cominciando il pomodoro in pieno campo, pomodoro che poi ci accompagnerà per tutta l'estate, davvero con un'esplosione di colori e di gusto, e stiamo parlando proprio della centro della dieta mediterranea. Moltissimi piatti nazionali sono a base di pomodoro, e quindi questo pomodoro poi ci accompagnerà fino a fine estate, con una coda verso settembre-ottobre.
10: Che produzione si prevede quest'anno? Com'è andata? Visto anche questi sconvolgimenti un po' climatici, questo tempo un po' bizzarro?
11: Quest'anno per fortuna abbiamo avuto meno problemi rispetto all'acqua. L'anno scorso abbiamo avuto una siccità

incredibile, soprattutto in Puglia. Noi abbiamo un centro di produzione fortissimo del pomodoro, che è il Tavoliere delle Puglie, in provincia di Foggia, dove si fa soprattutto pomodoro da industria, perché poi abbiamo tutta la parte anche del trasformato, che è una parte importantissima, quindi le passate, i pelati. Quindi lì, per fortuna, dal punto di vista climatico abbiamo avuto meno danni rispetto allo scorso anno, quindi c'è stata meno problema, meno carenza idrica, il tempo è stato un po' più clemente rispetto allo scorso anno. Il problema però grossissimo che abbiamo oggi di fronte

0: vero dove i costi di produzione sono esplosi e il prezzo spesso non arriva a coprire quelli che sono i costi di produzione delle nostre aziende. Questo sarà il vero problema, con purtroppo degli impatti anche sui consumatori.
1: Ecco, a proposito dei prezzi, ecco, com'è la situazione quest'anno? L'impatto quale sarà? Visto, prendo spunto da una
0: Sì,
1: parola che lei ha citato
0: veramente questo
1: poc'anzi.
0: è il dramma che noi abbiamo di fronte. Abbiamo un incremento di costi di produzione legati all'energia, prima di tutto come tutti i settori, ma in particolare sull'agricoltura abbiamo dei costi enormi su quello che riguarda tutti i fertilizzanti. E lì per assurdo abbiamo un vantaggio per quelle che sono le imprese, per esempio le imprese biologiche, che riescono ad avere fertilizzazioni interne, cioè aziende a ciclo chiuso, quelle aziende che hanno gli animali che possono valorizzare il letame. Lì potremmo anche per assurdo avere delle riduzioni di costi, perché davvero i prodotti chimici di sintesi, di fertilizzanti, quindi l'urea, stanno raggiungendo prezzi enormi. E quindi anche al consumo, certamente, e lo abbiamo visto già con l'inizio della stagione produttiva, c'è un incremento dei costi. Speriamo che con l'aumento delle quantità e quindi con l'avanzare della stagione possiamo avere dei prezzi leggermente più bassi, ma soprattutto noi auspichiamo davvero che dal punto di vista internazionale si possano placare questi venti di guerra, la pace possa davvero tornare e anche l'economia sicuramente ne avrà dei vantaggi.
1: Ciliegino, ciliegino giallo, datterino, piccadilli, pomodoro a grappolo, pomodoro pachino, IGP, pomodoro di altra tipologia. Quali sono le eccellenze del nostro paese? Perché ogni regione ha delle caratteristiche molto particolari.

0: ha tradizionalmente un proprio prodotto legato al territorio. Diciamo che tra l'altro noi abbiamo anche una grandissima innovazione proprio per quanto riguarda le varietà produttive, cioè abbiamo la genetica che sta continuando a offrire dei pomodori che vanno sempre di più rispetto alle richieste che sono dei consumatori, e quindi abbiamo appunto dei pomodori che sono più dolci, dei pomodori che sono più serbevoli, più croccanti, a seconda di come evolve un po' il gusto dei consumatori, e dall'altra parte il miglioramento genetico si orienta anche per cercare di trovare delle soluzioni anche per i produttori, e quindi piante più resistenti, eccetera. Quindi davvero si parte dalla tradizione, quindi dai pomodori legati al territorio della tradizione, con tantissima innovazione per arrivare appunto a delle varietà anche molto innovative come quelle che oggi abbiamo sul mercato, soprattutto i piccoli pomodori. Oggi stanno andando moltissimo di moda nei nostri supermercati i pomodori piccoli, i piccadilli, il pachino. Quelli sono dei pomodori che stanno davvero avendo un momento d'oro, perché sono davvero molto preferiti dai nostri consumatori.
1: Ecco, le chiedo l'etichetta, quanto è importante per quanto riguarda la scelta del pomodoro da acquistare?
0: Dunque, qui abbiamo una cosa un po' particolare. Noi abbiamo un obbligo dell'indicazione dell'origine etichetta per i prodotti freschi, per cui siamo certi, quando andiamo al supermercato, dal fruttivendolo, di poter chiedere l'origine del prodotto. Il prodotto fresco, e obbligatoriamente deve esserci riportato. Quindi possiamo scegliere con chiarezza il prodotto italiano sul prodotto fresco. L'anomalia sulla quale anche Coldiretti sta facendo una battaglia importante è che quando questo prodotto poi viene trasformato, e quindi c'è un passaggio industriale, l'etichetta non comporta più l'obbligo di avere nessuna indicazione sull'origine, quindi possiamo avere un prodotto che è sconosciuto. Stiamo cercando a livello europeo di mettere appunto l'obbligo dell'etichetta anche su tutti i prodotti trasformati, proprio per riuscire a dare la certezza al consumatore che se io compro una passata di pomodoro o un pomodoro pelato, possa essere certo che quel prodotto è coltivato in Italia, è coltivato e avere la certezza e la garanzia del prodotto. In Italia abbiamo un decreto che vale solo per l'Italia, ma che sicuramente non è sufficiente oggi per quelle che sono le esigenze dei consumatori di avere la tracciabilità e la chiarezza sull'origine del prodotto.
1: Allora, ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale e continuiamo a parlare di pomodori con il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia di Francesco Giardina, responsabile bio della Coldiretti. Stiamo facendo questa analisi dei pomodori che sono, insomma, un po' fondamentali per la cucina del nostro paese, no? Lei diceva per la dieta mediterranea, ma per quasi tutti i piatti della tradizione italiana il pomodoro c'è sempre.
2: Sì, il pomodoro c'è sempre, e poi abbiamo anche davvero delle eccellenze che ci sono riconosciute anche dalla regolamentazione europea. Abbiamo la DOP del pieno del Vesuvio, per esempio, che è un'eccellenza, è una produzione molto di nicchia, molto particolare, con una qualità eccellente legata proprio alle caratteristiche del territorio in cui viene prodotto. Queste eccellenze ci sono riconosciute dall'Unione Europea, come anche il pomodoro San Marzano e anche il pomodoro Pachino. Quindi abbiamo delle denominazioni riconosciute dall'Europa proprio perché c'è una qualità elevata di questi prodotti legata al territorio di origine.
1: Per sfuggire a questa tenaglia che lei diceva all'inizio, soprattutto dei costi, c'è la trasformazione. Tanti si stanno indirizzando verso la trasformazione del pomodoro, è così?
2: Sì, è un'altra evidenza che stiamo riscontrando in maniera molto, molto forte. Si torna un po' a quelle che erano le tradizioni familiari di un tempo, con le passate, i pomodori fatti in casa. È una bellissima esperienza quando si riesce davvero sia a coltivare, perché anche un'altra evidenza che noi troviamo molto forte è il tornare a fare degli orti casalinghi, quindi gli orti urbani, gli orti in città, quindi riuscire a riscoprire la produzione del prodotto, la trasformazione, quindi come dicevamo con fare le passate, davvero si riesce ad avere una garanzia, una trasparenza su tutto il processo produttivo, ma si riesce anche a conoscere molto, molto meglio che non rispetto a tutte quelle che sono le qualità, la scelta del prodotto, come si trasforma, la temperatura di trasformazione, le tecniche adottate, quindi si possono fare anche dei veri e propri esperienze di conoscenza del cibo, della produzione e trasformazione del cibo. Per noi questo è importante, perché davvero si arriva a una valorizzazione del cibo, che non è soltanto un atto di

0: prodotto ad ogni singola etichetta.
1: Come conservarli i pomodori? Qual è il metodo migliore, il modo migliore?
0: Dunque, sul pomodoro fresco dobbiamo prima di tutto vedere il grado di maturazione con cui li compriamo. Abbiamo alcuni indicatori per capire come è meglio comprare il pomodoro. Il pomodoro, quindi, prima di tutto il colore della buccia deve essere un colore lucido, non ci devono essere macchie, appunto deve esserci il giusto grado di colorazione rosso. Deve essere un pomodoro sodo, e quando arriva in casa con il giusto grado di maturazione possiamo metterlo in frigorifero per mantenere, quindi per bloccare quel grado di maturazione, oppure, se è ancora un po' acerbo, lasciarlo fuori, lasciarlo a temperatura ambiente. La temperatura, rispetto alla conservazione e alla maturazione del prodotto, è un elemento importantissimo da guardare. Quindi, se vogliamo fare maturare il prodotto, lo lasciamo a temperatura elevata; se vogliamo bloccare la maturazione, quindi siamo soddisfatti di quella maturazione, lo mettiamo in frigorifero e avremo una minore maturazione, quindi si blocca quelli che sono i processi di trasformazione del prodotto.
1: Lei prima citava gli orti condivisi, la possibilità di coltivarli. Qualcuno addirittura lo fa sui balconi, sui terrazzi di casa, no? Il pomodoro ha questa grande flessibilità e spesso è anche un modo, certo in maniera molto limitata, non so, per se stesso, per i propri familiari, ma è un modo, anche è una soddisfazione, è un modo di avvicinarsi all'agricoltura in maniera sana.
0: Sì, un'esperienza davvero di conoscenza del cibo e della produzione. Il pomodoro ben si adatta, perché appunto anche sul balcone, anche in vaso si possono avere delle soddisfazioni, anche soltanto appunto il gusto di assaggiare un prodotto davvero fatto in casa.
1: Magari che un po' di basilico diventa proprio il piatto preferito degli italiani, no? Pomodoro e basilico, un piatto,
0: certo,
1: di pasta.
0: Gli ornamentali anche sì. Sul balcone davvero si possono fare anche delle ricette interessanti, prendendo quello che viene autoprodotto sul balcone. Il pomodoro, il basilico, per esempio, è un esempio classico.
1: Il rosso che fa bene alla salute, sostanzialmente, il pomodoro, questo anche ha un sacco di proprietà, sono fondamentali.
0: Sì, c'è il licopene, appunto, che è uno degli elementi fondamentali. Ricordiamo che l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, consiglia di variare i colori anche degli ortaggi che noi consumiamo, quindi di avere ogni giorno almeno 5 prodotti di 5 colori diversi, e sul rosso siamo chiaramente ben coperti dal pomodoro.
1: Ecco, lei è responsabile bio della Coldiretti. Quando troviamo dei pomodori biologici, ecco, è un passaggio ulteriore, quindi hanno un prezzo magari più elevato. Qual è la caratteristica di questi pomodori biologici e quanto sono importanti?
0: Dunque, prima di tutto, per riconoscere il prodotto biologico occorre trovare in etichetta la cosiddetta eurofoglia. È una foglia stilizzata con delle stelline che rappresentano l'Unione Europea, e quando c'è quel logo vuol dire che quel prodotto è stato coltivato secondo le regole dell'Unione Europea, è stato controllato e verificato da appositi enti di certificazione, e quindi abbiamo un prodotto che, dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della salute per i consumatori, è sicuramente un prodotto di eccellenza. La scelta di fare agricoltura biologica è una scelta che va verso la sostenibilità, quindi nella produzione biologica si evitano il ricorso a fertilizzanti chimici di sintesi, ad antiparassitari, appunto, chimici di sintesi, e si cerca di tornare a quelle che sono i cicli produttivi quanto più naturali possibili e quanto meno, diciamo, impattanti dal punto di vista dell'ambiente sul nostro agroecosistema.
1: Abbiamo detto che chiudiamo su questo punto facendo una domanda anche personale. Abbiamo detto che sostanzialmente lo troviamo su tanti piatti della tradizione italiana. Dove lo apprezza di più lei, responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina? Dove lo apprezza di più il pomodoro?
0: Io, quando ho lo spaghettino, come si è detto, chouet, visto le origini napoletane, quindi una semplice pasta con un po' di pomodoro sopra, per me
1: devono essere
0: perfetto.
1: Tutti di qualità, quindi olio di qualità, pomodoro di qualità, basilico,
0: grano italiano, prodotto pomodoro italiano e olio extravergine.
1: Pasto semplice, piatto semplice, ma di grandissimo valore sia da un punto di vista della nutrizione sia per quanto riguarda la qualità. Grazie davvero
0: a
1: Francesco Giardina, responsabile bio della Coldiretti. Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per quanto riguarda l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato, e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione, e a tutti quanti voi che ci state ascoltando, come sempre, una serena giornata a tutti quanti voi.

0: In cammino. In cammino. Con Enrico Segni. Enrico Segni. In cammino.
1: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi parliamo dei ministranti. Proveremo a tracciare un identikit.
0: In Cammino.
1: Ne parliamo con chi si occupa di giovani, di liturgia, per vocazione, per mestiere, per incarico. Arrivano dalla Conferenza Episcopale Italiana, ringraziamo per essere qui con noi, Don Luca Corona, ben trovato.
2: Grazie Enrico.
1: Dell'Ufficio Nazionale Liturgico, Ufficio Liturgico Nazionale, e poi Don Riccardo Vincerato, ben trovato, bentornato.
3: Buonasera.
1: Responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, chiaramente Conferenza Episcopale Italiana. Allora dicevamo, oltre all'incenso, chi sono i ministranti? Don Luca, chi è, che cosa fa oggi? Una volta lo chiamavamo il chierichetto, no? L'ho fatto anch'io, dalla prima quinta elementare, quindi ho messo l'incenso anch'io, mi è toccato. Ma veramente oggi chi è?
2: Il ministrante, ecco, non è solo l'aiutante del presbitero nel momento in cui stiamo celebrando l'Eucaristia o una liturgia. Ecco, ma è proprio la persona, il ministro, ecco, che effettivamente si mette a servizio della celebrazione e rende appunto presente per tutta la Chiesa la ministerialità. Quindi ha una funzione anche di rappresentatività della stessa assemblea, non semplicemente un qualcosa di personale che si avvicina all'altare come se avesse, ecco, un potere speciale, ecco, scelto tra altri, ma davvero rappresenta la Chiesa che serve. Quindi il ministrante non è più quello che dicevi anche tu, il chierichetto, no? Cioè il piccolo chierico, non è semplicemente la persona che poi è chiamata, chissà, magari a diventare un ministro ordinato, ma è ministrante, cioè il minus, cioè quello che si fa più piccolo per servire. In questo, ripeto, dà senso alla rappresentatività della Chiesa che serve e anche a Gesù Cristo che serve. Quindi noi, il ministrante è colui che davvero ci pone davanti sempre questa esperienza di Chiesa a servizio. Lo vediamo, ecco, in questi ragazzi, in questi giovani che mettono la loro vita e disponibilità, ecco, a stare appunto all'altare e darci questo esempio. Ecco, sono, certo, anche dei testimoni.
1: Poi proveremo a capire come, che movimento c'è oggi in Italia.

0: diocesi, anche nelle parrocchie. Don Riccardo Pincerato, ma cosa significa secondo te, nell'ottica anche di un percorso di pastorale giovanile, svolgere questo servizio in parrocchia?
1: Beh, credo che nelle nostre comunità valorizzare quello che diceva adesso Don Luca, quindi l'aspetto del servizio, ecco, diventa allora la possibilità di inserirli in un percorso di pastorale giovanile, nel senso che una comunità cristiana, come ci siamo detti anche in un'altra occasione, una comunità cristiana che si prende cura dell'educazione, dell'evangelizzazione delle nuove generazioni, in questo tipo di servizio può trovare un luogo in cui può educare ed evangelizzare anche i più piccoli. Tra l'altro è interessante che proprio oggi, girando anche nelle varie realtà nazionali, a livello nazionale, quindi nelle varie diocesi, è interessante notare che non ci sono più solo i bambini,
0: Ecco.
1: ma ci sono anche ragazzi o anche dei giovani che incuriositi o anche perché hanno fatto una bella esperienza sia di comunità cristiana, che di presbiterio, che di servizio all'altare, che continuano il loro servizio perché probabilmente hanno trovato un gusto. Ecco che allora il servizio, il vivere l'esperienza del ministrante, in realtà, in un percorso pastorale giovanile, è andare nel luogo che può anche in realtà dare un gusto, che è quello della liturgia, per la propria vita. Cioè, stiamo assistendo che ci sono in diverse realtà giovani, ma anche adulti, che continuano a vivere l'esperienza dei ministranti, non solo perché sono nell'ottica del mettersi al servizio della comunità, ma perché hanno scoperto che quel servizio dà qualcosa di gustoso alla loro vita. Probabilmente perché vivono anche l'esperienza bella della celebrazione insieme con il presbitero, con la comunità,
0: Con il gruppo dei
1: col
0: ministranti,
1: gruppo
0: certo.
1: anche. Però ecco, è interessante molto notare che ci sono giovani che, appassionati di questo, continuano a viverlo e quindi diventano ulteriormente testimoni. Ecco che allora il ministrante, come servizio, può entrare in una progettualità di
0: In
1: pastorale
0: pastorale giovanile,
1: giovanile.
0: certo. Don Luca Corona, in Italia come funziona il movimento? Nel senso, qual è la fotografia del movimento dei ministranti in Italia? È a macchia di leopardo oppure c'è una tradizione consolidata?
2: Adesso abbiamo visto come in realtà si tratta proprio di una macchia di leopardo. Ci sono esperienze diversificate dal nord al sud. Ci sono le diocesi che magari organizzano una pastorale ed è quindi ben strutturata, altre che invece danno questo compito magari alle parrocchie.
0: Certo.
2: E quindi anche lì ovviamente troviamo il
0: Dipende anche dal
2: parroco,
0: sacerdote, certo.
2: esatto, il presbitero che è più o meno sensibile. Oppure ci sono anche delle realtà che sono delle vere e proprie associazioni. Abbiamo scoperto che esistono anche delle associazioni di ministranti a livello diocesano che sono strutturate, molto molto significative, che hanno anche una storia e che quindi ci fanno vedere come appunto in tutta Italia la questione non sia uniforme. E qui è bello anche vedere la capacità, ecco, tutta diciamo della pastorale italiana di comunque valorizzare, ecco, anche i destinatari, no, di questa attività che, come diceva Don Riccardo, funzionano tanto quanto si costruisce anche una comunità, un'amicizia. Molto anche di quello che abbiamo raccolto dalle diocesi ci dà proprio testimonianza di questo. La pastorale dei ministranti funziona tanto quanto si costruiscono insieme delle relazioni.
0: Voi avete un dialogo continuo con le diocesi, avete anche, diciamo, convocato una sorta di sondaggio per capire qual è la realtà, in che contesto anche pastorale sono inserite le attività dei ministranti.
2: Abbiamo visto che la maggior parte, ecco, ancora delle attività legate ai ministranti dipende dalla pastorale vocazionale. Questo è un dato
0: Cosa ci dice questo?
2: che emerge con forza. Forse che ancora, forse siamo un po' legati a questa mentalità che vede magari i ministranti, queste persone disponibili al servizio, magari orientate al ministero, ma non dobbiamo fermarci lì, perché comunque ci sono anche delle realtà belle legate magari anche alla pastorale giovanile e anche alla ministerialità liturgica, quindi legati più agli uffici liturgici che si occupano proprio della formazione. Ed è questo un altro tema interessante che è uscito fuori dove le diocesi, così come le parrocchie, ci chiede formazione per i formatori dei ministranti. Questo è interessante.
0: Don Riccardo, poi è bello vedere anche, almeno l'esperienza che ho avuto io, anche nelle parrocchie, insomma, che frequento, e il fatto che il percorso dei ministranti non vada mai in qualche modo a sostituire percorsi associativi piuttosto che quello dell'iniziazione cristiana, ma sia un plus, no? Che rende quel bambino, anche se vogliamo, protagonista, no? In quel momento, perché sull'altare i suoi amici sono giù, gli chiedono, però c'è quel gusto del servizio, come dicevi tu, che inizia da piccolo. Questo credo che sia una bella notizia, no?
1: Credo che sono una bella espressione di chiesa, vedere questi ragazzi, queste ragazze, questi giovani che vivono l'esperienza del servizio all'altare, perché diventano anche una bella testimonianza. Anch'io, diciamo in maniera così indiretta, quando visito, incontro e vedo che ci sono comunità che si esprimono anche attraverso questo servizio, certo. Ecco, e mi rendo conto che in realtà dietro dicono di una vivacità anche di una chiesa locale, di una parrocchia, di una unità pastorale, e dicono che c'è una cura dell'educazione che non va a sostituire altri percorsi, come dicevi tu adesso, Enrico, ma che sono segno probabilmente di una comunità che mette insieme due aspetti. Tiene insieme due polmoni, il polmone dell'educazione e il polmone dell'incontro con Cristo nei sacramenti. E entrambi questi polmoni in realtà dicono di una chiesa che è viva. Una chiesa non può essere solo sacramento e non può essere solo servizio. La chiesa si costruisce probabilmente tenendo in equilibrio questi due elementi, la carità e la liturgia. Chiaramente il terzo polo rimane quella dell'annuncio, che avviene sia nella liturgia sia nel far carità.
0: Don Luca, il discorso che faceva appunto Don Riccardo sul è un po' specchio della comunità, no? Quando c'è un servizio liturgico che funziona, quando c'è un coro che è ascoltabile, quando ci sono poteri, vuol dire che c'è una cura che non è poi solo del presbitero, no?
2: Certo. Ed è anche una cura che viene proprio dalla liturgia, cioè la liturgia ha questa potenza di anche educare la nostra intimità, le nostre relazioni, no? È interessante come il ragazzo, la ragazza che si avvicina alla liturgia e quindi opera un servizio, no? Come protagonista, o almeno lasciando in evidenza il vero protagonista della liturgia che è Gesù Cristo, ma nel suo incedere durante la processione d'ingresso, nel portare magari i doni all'altare, eccetera, ecco, si sta educando, si sta lasciando plasmare dai stessi gesti della liturgia, no?
0: Anche se magari i giovanissimi magari non capiscono tutto, esatto. Però il fatto che siano lì a servizio, questo è buono,
2: è,
0: no?
2: Diciamo quella priorità dell'educazione dei gesti che ci formano interiormente, no? Quasi come se l'esteriorità del gesto liturgico poi plasmasse la nostra capacità di relazione, no? Per cui effettivamente come un ragazzo impara a relazionarsi con gli altri, impara un certo stile di servizio, lo fa proprio mettendosi in atto, mettendosi a disposizione. Questo è un primo esercizio e sarà la ritualità nella ripetizione del rito, certo, a plasmare effettivamente la persona.
0: Un po' di musica, allora, Don Riccardo è veneto, Don Luca ha studiato in Veneto, un brano di una veneta, Francesca Michelin di Bassano del Grappa con i Planet Funk, è naturale.

0: Francesca Michelin con Planet Funk è naturale, siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000, la domanda di oggi: chi è il ministrante? Quale valore assume oggi il suo servizio? Ne stiamo parlando con Don Luca Corona dell'Ufficio Liturgico Nazionale e con Don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile. Don Riccardo, hai fatto il ministrante da piccolo?
1: L'ho fatto dalla terza elementare, in un tempo in cui durante la Pasqua si andava come si chiamavano chierichetti. A fare la questua e quindi a tirare su due soldini con i quali andavamo in gita.
0: Ecco.
1: Quindi il parroco ci porta, era un plus.
0: Don Luca invece?
2: Io devo raccontare che invece non ho fatto il ministrante da piccolo, solo all'università ho cominciato ad avvicinarmi un po' di più all'altare.
0: Hai recuperato,
2: ho recuperato.
0: Dicevamo, anche il movimento dei ministrati in giro per le diocesi cambia da diocesi a diocesi, e in molte realtà, in molte chiese locali, è una realtà importante quella, sì, dei ministri, tanto che si organizzano feste, momenti proprio dedicati a loro.
2: Normalmente, ecco, nelle diocesi che hanno partecipato a questa interrogazione sulla pastorale dei ministranti, ecco, si è dato evidenza di come ci sia una giornata diocesana del ministrante, dove magari sono tutti i ministranti della diocesi riuniti in cattedrale con una celebrazione con il vescovo, che ovviamente motiva i ragazzi nel continuare a prestare il loro servizio e con questo avvicinarsi sempre di più a Gesù e a una spiritualità, ecco, che venga sia dal tema del servizio come anche quello dell'adorazione. E anche qua all'interno poi delle diocesi ci sono poi dei diversi stili di formazione. Normalmente si può trovare la diocesi che anche organizza la settimana estiva dei ministranti,
0: il campo scuola dei ministranti,
2: ecco, possiamo pensarlo proprio così, oppure addirittura una diocesi ci ha fatto l'esempio di come 4 volte al mese, quindi per 4 giorni, si riuniscano questi gruppi di ministranti quasi un po' ad approfondire sì ovviamente i temi legati più alla liturgia, così come anche il tema vocazionale e il tema anche del servizio, per cui oltre un servizio liturgico c'è anche un servizio magari legato più ai poveri, proprio una sensibilità che viene in qualche modo a formarsi.
0: Ma queste indicazioni danno al tuo ufficio, quello liturgico, alla Conferenza Episcopale Italiana, quale indicazione di avere in futuro un percorso, non dico unificato, ma è una linea guida?
2: Ma innanzitutto ci è stato chiesto una formazione che possa essere in qualche modo intanto uniforme.
0: Certo.
2: Quindi andare a formare le persone che poi stanno effettivamente come animatori del gruppo ministranti, anche pensando anche ai nostri parroci, perché anche loro sono in fin dei conti, no, i primi attori nel coinvolgere i ragazzi. Quindi formare i formatori, ecco, si diceva questo, proprio per una spiritualità liturgica, così una spiritualità anche di servizio.
0: Anche un aggiornamento liturgico?
2: Sì, anche questo, certo, legato ovviamente alla liturgia del Vaticano II, ecco, per cui, ma anche intravedere che dentro i gesti della liturgia

0: C'è anche una sapienza che, appunto, come
1: Certo.
0: diceva Don Riccardo, può dare gusto alla vita dei ragazzi, che li può tenere insieme anche nel momento in cui l'età evolutiva va avanti. Ecco, per cui aver gustato di stare insieme alla presenza di Gesù nel servizio per la liturgia come testimonianza alla comunità, questa cosa rimane.
1: Don Riccardo, insomma, il cammino sinodale ci ha riconsegnato tante, tante domande, molta riflessione sul tema giovani, no? E quindi vuol dire che da una parte c'è una richiesta che parte dal basso, questa del movimento dei ministranti, diciamo che è un'altra pagina di questo bel libro che racconta che c'è una chiesa viva anche giovane.
2: Sì, e credo che tenere anche uno sguardo, un'attenzione su questa realtà ci possa aiutare a contribuire, no, a rispondere o comunque a dar seguito a quelle intuizioni che sono emerse del cammino sinodale. Direi che se il cammino sinodale ha intuito uno dei punti fondamentali che è quella del primo annuncio. Un secondo punto, l'importanza della comunità cristiana. Ecco, primo annuncio o annuncio del Cristo, del Kerygma, comunità cristiana, in entrambi i casi, probabilmente in questo servizio, che è quello dei ministranti, probabilmente potrebbero in realtà trovare una delle sintesi e quindi
1: Certo.
2: in realtà continuare anche a sviluppare, a valorizzare questo, perché dice che cosa? Dice della capacità di una comunità, la capacità di un presbitero di poter entrare in relazione e
1: Certo.
2: di usare, tra virgolette, anche la liturgia come un luogo per incontrare Cristo, ma come diceva anche Don Luca, lasciarsi educare e quindi aiutare le nuove generazioni anche a fare dei
1: Perfetto.
2: passi in avanti.
1: Vi ringrazio per questa vostra testimonianza, grazie a Don Luca Corona e grazie a Don Riccardo Pincerato. Un saluto a tutti i ministranti d'Italia, buon cammino e a presto. Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio. Oggi in regia saluto e ringrazio Livio Cosentini, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: In Cammino.
4: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa.

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con Il Sole 24 Ore, siamo collegati con Jean-Marie Delbò, vice direttore. Buonasera.
2: Buonasera a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, domani mattina leggeremo tante notizie corpose, Jean-Marie.
2: Sì, tante notizie corpose perché la giornata è molto ricca di notizie. E quindi direi partiamo dal vertice tra Trump e Xi con l'emersione del tema atteso di Taiwan e quindi del problema della necessità che la Cina vuole mantenere una sorta di longa manus su Taiwan e come motivo di frizione fra USA e Cina. Ma a questo si affianca anche tutto il discorso invece degli accordi commerciali, dei possibili avvicinamenti dal punto di vista commerciale, per cui preme soprattutto la parte americana. Quindi un incontro che è in pieno svolgimento e che dovrà assumere una cifra finale a seconda di dove si sposterà il pendolo.
1: Certo.
2: Chiaramente la Cina ha molte carte da giocare, soprattutto non arriva a questo incontro con come dire, il peso di una guerra in corso come invece fa Trump, che ha comunque aperto il fronte iraniano.
1: Ma anche di questo poi chiaramente si parla, perché
2: certamente anche di questo, perché resta comunque un tema di questa nuova governance mondiale che si sta cercando di costruire di fatto, no?
1: Insomma,
2: perché
1: anche
2: in questo vertice rimanda, chi ha un po' di memoria, ai grandi vertici tra Russia e Stati Uniti, quando tra Unione Sovietica e Stati Uniti, quando diciamo il mondo aveva questo tipo di bipolarismo.
1: E poi insomma adesso in merito alla guerra con l'Iran anche la Cina ha interesse a che finisca il prima possibile, quindi potrebbe dare una mano in questo senso agli americani.
2: Potrebbe dare una mano. La guerra con l'Iran è una guerra soprattutto che ha una prima vittima non umana, diciamo, che è quello del commercio internazionale, no?
1: Certo.
2: Per cui viene compromesso il commercio internazionale, e questo è un effetto che ha delle conseguenze per la gran parte dei paesi del mondo.
1: Certo.
2: Quindi l'interesse c'è, naturalmente si tratta di capire come si fa a trovare una via d'uscita.
1: Certo, però la Cina sappiamo che è in ottimi rapporti con l'Iran e in questo senso potrebbe essere anche quello, è brutto dirlo, ma potrebbe essere una merce di scambio, Jean-Marie. Per altre cose. E allora usciamo dal vertice, dove andiamo?
2: Andiamo direi a registrare il record di Piazza Affari, cioè della Borsa di Milano, che oggi è tornata per la prima volta dal 2000 sopra i 50.000 punti, e questo è un indice spinto probabilmente dalle banche, da qualche azienda tech. E poi andiamo alle due, chiamiamole, visto che eravamo alla Sapienza, le lezioni per il futuro, che oggi due personaggi di grande rilievo hanno dato. Parlo del Papa e di Mario Draghi, che ha parlato in un'altra circostanza per il premio Carlo Magno ad Acquisgrana. E sono due lezioni che sono diverse, naturalmente, partono da punti di vista diversi, hanno dei punti di tangenza perché diciamo non recitano la stessa lingua, ma bisogna considerare che le due posizioni sono molto differenti sul tema della difesa. Il Papa richiama a non confondere la difesa con il riarmo e a non sacrificare diciamo risorse al riarmo, risorse che potrebbero essere utilizzate per

0: per altri scopi. E Draghi si pone un altro problema dal suo punto di vista, che è quello: noi europei siamo soli, per la prima volta da tanto tempo siamo da soli, perché gli americani non sono più affidabili, i cinesi non sono il nostro punto di riferimento, diciamo,
1: certo,
0: così.
1: Certo.
0: E quindi si pone il problema di come, non solo con la difesa ma anche con altri strumenti di investimento, si può uscire da questo impasse.
1: Però lui ha detto siamo soli, ma questo però siamo, possiamo essere uniti, forse
0: sì,
1: questo è il momento.
0: Ha detto una frase
1: di...
0: molto suggestiva, siamo soli ma insieme.
1: Appunto,
0: e questa è una cosa
1: sì,
0: che come dire, ha una forza, perché rimanda a un concetto di una possibile solidarietà.
1: E
0: paesi.
1: Poi finalmente di fare veramente, no, un'Unione Europea, perché non hai più a chi appoggiarti, che in fondo poi alla fine, no, dici vabbè, non ci
0: sì,
1: penso
0: certo,
1: io, ma tanto ci pensano. Adesso ci devi pensare tu, può essere anche un'occasione in questo senso, no? Ho letto anche
0: sì,
1: questo.
0: Certamente, dovrebbe essere una grande occasione, poi se è vero come si dice che l'Europa cresce nelle crisi, ecco che abbiamo servito a una crisi per crescere,
1: diciamo. Senti, abbiamo il tempo poco per il focus di domani e la guida di sabato.
0: Allora, domani un focus dedicato ai nuovi provvedimenti in materia di lavoro, bonus assunzioni, trasparenza sulle retribuzioni, e invece sabato un'incursione che facciamo da qualche tempo sul tema della salute, con uno speciale che ha un titolo suggestivo, Mi scoppia la testa, che è dedicato al mal di testa, come affrontare il mal di testa con i consigli degli esperti, con 24 consigli mirati per chi soffre purtroppo di questa patologia.
1: Allora, e sono tantissimi, immaginiamo, Gianmaria, il mal di testa purtroppo. Allora, tante le notizie ovviamente domani sul Sole, il focus sul lavoro, sabato la guida alla salute. Grazie Gianmaria.
0: Grazie, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo al centro, siamo collegati con Domenico Ranieri, caporedattore. Buonasera Domenico.
2: Buonasera Federica, buonasera ai radioascoltatori, e io mi iscrivo alla lista di quelli che domani leggeranno il Sole, perché
1: no,
2: io sono uno che
1: no,
2: soffre di mal di testa.
1: Quello è sabato, devi prendere il Sole.
2: Sabato,
1: c'è, no, domani c'è il lavoro, quello a questo punto
2: vabbè,
1: noi non lo so.
2: Sono interessanti tutte e due,
1: sì,
2: ma quella di sabato in particolare per quanto mi riguarda.
1: Allora, sul centro quali sono le notizie in primo piano?
2: Allora, noi domani faremo, noi stiamo facendo un approfondimento perché abbiamo pensato di essere un po' gli editori, tra i grandi classici del centro, di un libro su uno dei personaggi politici che ha più, come dire, diviso ma anche stato amato, che è Marco Pannella.
1: Sì.
2: Esattamente il 19, a 10 anni dalla sua scomparsa, noi pubblichiamo Pazzi di Libertà, che è questo libro su Pannella, che è pieno di aneddoti. Tu tieni presente che Pannella non ha mai scritto un libro.
1: Sì.
2: E noi raccogliamo un pochino tutti i suoi grandi discorsi, tutti i suoi rapporti anche con i politici, dal duello quasi monologo surreale con Andreotti dell'83, e poi ci sono tutte le frasi chiave, le frasi famose di Marco Pannella, che un po' hanno accompagnato e che hanno sempre, come dire, dato sempre un senso al suo modo di fare politica. Quindi insomma è un impegno che noi vogliamo, perché Pannella, come tu saprai, è nato a Teramo, era molto legato all'Abruzzo, e quindi se non noi potevamo pensare di dare
1: fare un ricordo concreto, però ecco insomma
2: Sì, assolutamente sì, con questo. Poi ci sarà un saggio prefazione, un saggio biografico di Francesco Merlo, il collegio della Repubblica,
1: sì,
2: e del Corriere, ex del Corriere della Sera,
1: sì,
2: oggi la Repubblica, e è stato l'ultimo ad intervistarlo nel 2015. Insomma, c'è tanta roba, e ci teniamo a pubblicizzarlo perché credo che sia un regalo ai nostri lettori, nel senso che sarà veramente occasione per conoscere meglio questo personaggio.
1: Benissimo. E invece le notizie di oggi su domani?
2: Le notizie fresche sono, intanto ti ricordi l'altra volta abbiamo parlato della balneabilità dei mari, adesso hanno attribuito i vestigli, le bandiere blu del 2025, cioè del 2026, sono state confermate tutti quelli del 2025, quindi sono 16 le bandiere blu in Abruzzo, con dei record per alcuni casi, per alcuni comuni, come per esempio Tortoreto, che ha ottenuto per 30 anni consecutivi la bandiera blu, anzi per 30 anni

0: praticamente 22 consecutivi, Fossa Cesta, la Perla dei Trabocchi, insomma sono tutte queste località della, sì, della costa, ma anche dell'interno, con il lago di Scanno, Villa Lago, che insomma è un lago che rappresenta anche un pochino un patrimonio ambientale dell'Abruzzo interno, di quelle aree un po' più isolate, ma che comunque insomma contraddistinguono la nostra regione. Quindi questo diciamo è un altro dei temi che noi tratteremo domani sulle nostre pagine.
1: E ci sono altre notizie su...
0: Poi parleremo di una classifica, un sondaggio della FPG, che è praticamente i gradimenti dei presidenti di regione, sì, e il presidente della regione Abruzzo scende dal 13° al 12° posto, quindi c'è un'involuzione. La curiosità è che fra i primi 5 in Italia, sì, ben 3 sono del sud.
1: Allora, l'avevo visto oggi questa cosa, ma poi non ho guardato i nomi. Ma chi sono i 3 del sud?
0: Allora, i 3 del sud sono al 3° posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con, sì, il 53%, il 4° è Antonio De Caro della Puglia, e al 5° c'è Roberto Figo della Campania. I primi, okay, 2 sono Massimiliano Fedriga in Friuli.
1: Sì, Fedriga, avevo visto che Fedriga era il primo, o no? È il primo?
0: Sì, sì, è il primo.
1: Come gradimento.
0: Addirittura è in crescita di un punto rispetto al 2025. E poi c'è Alberto Stefani, o Stefani, non mi ricordo la sua pronuncia, il Veneto, insomma, e quindi
1: Stefani,
0: è al 58%.
1: Mi sembra che sia Stefani.
0: Beh, naturalmente questo ha provocato da un lato il silenzio di Marsiglio, che però non ha mai commentato per la verità, neanche quando stava in buona posizione. E l'opposizione che si scatena, facciamo questo, insomma, fai un po' di
1: certo, si fa. Senti, abbiamo ancora lo spazio per una notizia prima di salutarci.
0: Allora, stiamo mettendo su un docufilm, Le voci di Marcinelle, per ricordare i morti della tragedia della miniera nel Belgio,
1: sì,
0: Guaducasier, e sarà narrato da Luca Telese, il nostro direttore, con la regia di Davide Cavuti. Io ho contribuito alla sceneggiatura, però è un lavoro collettivo che è un work in progress e che verrà presentato l'8 agosto, perché l'8 agosto saranno esattamente 70 anni dalla tragedia in cui persero la vita 262 persone, 60 furono gli italiani e 20 addirittura di un unico comune abruzzese che si chiama Manoppello, che ha pagato lo scotto più alto. Siamo stati su Abua de Casier, ti posso assicurare, cara Federica, che viviamo in una dimensione assoluta, sembra di entrare ad Auschwitz, è una cosa veramente allucinante. Quindi il modo si parlerà di sicurezza in questo documento.
1: Pensa come è cambiato il mondo in questi 70 anni.
0: No,
1: io adesso prima avevo la home page di Nvidia, perché prima col collega del Sole ovviamente abbiamo parlato del vertice Xi Trump Xi, come vogliamo dire, e cioè siamo in un'altra dimensione. Io l'home page di Nvidia, quando scorre, io non capisco nemmeno quello che c'è scritto, ho delle difficoltà serie.
0: Sono morti anche ragazzi di 16 anni che lavoravano nelle miniere dei tunnel di alti 40, 60, 50 centimetri al massimo, una cosa veramente commovente, che abbiamo raccontato anche attraverso le storie
1: fatto benissimo.
0: Il papà e anche di un vecchio minatore, una bellissima persona che ha raccontato, è venuto con la sua lampada, con il grisù, che era quella che come dire dava l'allarme, no? Quando si accendeva significava che c'era una perdita,
1: che c'era perdita, sì.
0: Questo insomma, un mondo veramente sembra preistorico.
1: Domenico, grazie infinite.
0: Grazie a te Federica, buonasera a tutti.
1: E noi adesso invece torniamo a parlare appunto di Nvidia, del vertice Trump-Xi, perché come sappiamo ci sono i temi ovviamente di politica internazionale, di guerra, della guerra in Iran, ma è anche molto un incontro a livello economico, commerciale. Trump si è portato appresso delle persone, amministratori e delegati tra le più grandi aziende americane. Noi siamo collegati con Fabio Fortuna, economista, rettore di Unicusano. Buonasera professore.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, un grosso aspetto economico questo incontro commerciale.
2: Sicuramente, è un'occasione storica. L'ultima visita di un presidente americano a Pechino risale a 9 anni fa. Trump aveva concordato e voluto questa visita a Pechino magari qualche tempo fa, cioè un paio di 2-3 mesi fa, e nel frattempo Trump ha visto

0: un po' indebolirsi la sua posizione perché non riesce a risolvere ciò che ha detto avrebbe risolto in poco tempo, cioè le guerre. E quindi la visita in Cina è l'occasione per fare il punto della situazione in questo senso, però non bisogna lasciarsi ingannare, nel senso che non sarà il tema principale, a detta di più, poi vedremo le dichiarazioni ufficiali, perché il tema principale sarà proprio quello dei rapporti economici, commerciali tra Stati Uniti e Cina, perché sono le due potenze maggiori al mondo. La Cina da decenni insegue gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti ancora la guardano dall'alto, nonostante molti economisti 20-30 anni fa si fossero sbilanciati dicendo che la Cina da un momento all'altro avrebbe superato gli Stati Uniti. Questo non è avvenuto, però certamente gli Stati Uniti adesso sono in un momento delicato,
1: certo,
0: perché Trump ha questa politica imprevedibile, imprevedibile è un eufemismo ovviamente, e quindi
1: poi la Cina è un mercato enorme.
0: Mercato enorme, sì, certamente mercato enorme e caratterizzato poi da scambi commerciali importanti, anche qui Stati Uniti. Negli Stati Uniti il rapporto importazioni e esportazioni è intenso e le esportazioni cinesi superano quelle americane in Cina, quindi anche i dazi, se noi andiamo a riscontrare i dati del mese di aprile, gli ultimi, sì, dell'export cinese, ci accorgiamo, sì, che nonostante i dazi l'export cinese è cresciuto del 14,1% e quello verso gli Stati Uniti dell'11,8%, quindi hanno inciso relativamente i dazi anche nel rapporto USA-Cina, intendo, ma anche se a prima vista sembrava dovesse finire il mondo, e questo riguarda tutti i discorsi economici generali, perché lei avrà sentito spesso evocare un mese e mezzo fa di continuo la recessione, sembrava da un momento all'altro il mondo dovesse finire. In realtà ci sono tanti problemi, prima di tutto di natura umana, perché le guerre sono un problema di rapporti umani in primo luogo.
1: Di morti, di persone,
0: esatto,
1: cioè, di distruzioni di luoghi.
0: E poi quelli economici, certo, ovviamente, lo stretto di Hormuz, parleranno dello stretto di Hormuz, dovranno risolvere questo problema, la faccenda di Taiwan, perché ovviamente Xi insisterà su questo aspetto di Taiwan, e parleranno anche dei dazi, ma in sostanza dovrebbe esserci una riapertura maggiore nei rapporti commerciali, con acquisti più intensi da parte della Cina negli Stati Uniti. Si parla di aerei, di alta tecnologia, di ciò che viene dall'intelligenza artificiale, dove gli Stati Uniti sono all'avanguardia, di microprocessori, e gli Stati Uniti invece hanno bisogno di altre cose, prima da tutte le famose terre rare che servono poi
1: per produrre e infatti non è un caso che siano andati Elon Musk, Tim Cook, avevo citato prima Nvidia, Jensen Huang, sono tutti al seguito di Trump. Questo è un segnale, insomma, forte, però
0: importante, perché... sì, è un segnale importante, e credo che almeno dai convenevoli a cui abbiamo assistito nel momento in cui Trump è arrivato nella sala in cui è stato ricevuto in pompa magna dalla delegazione cinese, credo che Xi sia molto interessato a rafforzare i rapporti commerciali, perché poi è ovvio, necessità fa virtù. Cina e Stati Uniti non si amano i rapporti commerciali non possono essere idilliaci. Perché? Perché la Cina vorrebbe superare gli Stati Uniti e diventare il primo paese del mondo, non c'è mai riuscita, io credo che difficilmente ci riuscirà. Quindi ci deve essere un po' di equilibrio tra le parti, che poi gioverà anche a tutto il mondo, anche perché la Cina non si è mai posta in primo piano, anzi è stata sempre dietro le quinte nelle guerre, cioè,
1: certo,
0: la
1: mai
0: Cina
1: esposta,
0: non è mai intervenuta,
1: la Cina ha solo fatto una grandissima espansione economica senza spostare niente, pensiamo all'Africa, pensiamo anche da noi, insomma, noi lo vediamo come la politica cinese non è una politica aggressiva, la politica cinese
0: ma certamente si basa sulle esportazioni, perché la domanda interna discesa ormai da qualche tempo. Il PIL nel primo trimestre di quest'anno è cresciuto del 5%, che ci sembra una cosa grandiosa rispetto alle percentuali dello 0,2% l'Italia, per esempio, ma in realtà la Cina cresceva molto di più fino a qualche anno fa, quindi per loro non è un dato esaltante. Gli Stati

0: Uniti ugualmente sono cresciuti del 2% nel primo trimestre.
1: E adesso positivo. Quindi vedremo che cosa uscirà fuori, ma sicuramente faranno grandi accordi su quel, da quel punto di vista. Fabio Fortuna, grazie, noi ci dobbiamo salutare.
0: Grazie,
1: grazie a lei. Grazie a lei.
0: Buonasera a lei.
1: E buona, la prima finisce qui, regia Livio Cosentini, ci ritroviamo domani.
2: Buona la prima.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, dove la musica è il filo che tiene insieme ogni storia, e quelle che vi racconteremo stasera sono innanzitutto un evento che vede Annie Lennox suonare per Gianna Nannini, poi una canzone, Bad Romance di Lady Gaga, e infine un interprete, Claudia Mori. Il tempo di un brano d'apertura e poi si comincia.

0: L'evento.
1: Nel 1982 Gianna Nannini pubblica l'album Latin Lover, disco cruciale del suo primo periodo internazionale. Le registrazioni avvengono in gran parte a Colonia, in Germania, scelta coerente con la volontà dell'artista di confrontarsi con una produzione sonora più europea e con musicisti attivi nella scena internazionale dell'epoca. Durante quelle sessioni compare Annie Lennox, accreditata ufficialmente come tastierista. Il suo nome figura nei crediti del disco, ma non si tratta di un featuring né di una cofirma autoriale, ma di un lavoro da musicista di studio, ruolo che Lennox ricopriva in quegli anni prima dell'esplosione mondiale con gli Eurythmics, avvenuta l'anno seguente.

Latin Lover, la title track del disco che Gianna Nannini ha registrato a Londra e che rappresenta una fase di transizione per l'artista. Il suono si fa più deciso, l'approccio più internazionale e la presenza di musicisti stranieri riflette una produzione aperta e ambiziosa. In questo contesto, la partecipazione di Annie Lennox va letta come parte di un ambiente professionale in cui le carriere si incrociano prima di prendere direzioni diverse. Non è quindi un sodalizio artistico strutturato, né una collaborazione tra due star già affermate. È un fatto che testimonia il livello e l'orizzonte internazionale delle produzioni di Gianna Nannini nei primi anni Ottanta. Mi è sembrato cinese.

0: Wagon Lead è proprio una delle due canzoni del disco Latin Lover in cui il nome di Annie Lennox figura tra i crediti. Le registrazioni sono avvenute nel famoso studio di Connie Plank, produttore storico anche di Kraftwerk e Ultravox. In quel periodo Gianna Nannini stanziò a Colonia e si racconta che con Lennox condivise persino la stanza. Che sia vero o no, ciò che conta è che la collaborazione tra queste due grandi personalità artistiche ha unito il rock passionale della Nannini con atmosfere new wave della Lennox, contribuendo al successo internazionale dell'album in Germania, Austria e Svizzera. Ma ora si cambia argomento. Stiamo per parlarvi di una canzone, Bad Romance di Lady Gaga, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: La canzone.
1: Bad Romance è una canzone di Lady Gaga pubblicata come singolo il 26 ottobre 2009, estratto dal suo terzo album The Fame Monster. Il brano è scritto dalla stessa Lady Gaga insieme a Nadir Redouane Kayat, che ne ha curato anche la produzione. Appartiene al genere elettropop e dance pop con influenze techno e house ed è costruito su una struttura sonora aggressiva e martellante, pensata per enfatizzare il tema centrale, ovvero l'attrazione verso relazioni tossiche e autodistruttive. Dal punto di vista testuale, Bad Romance affronta in modo esplicito il conflitto tra desiderio e paura emotiva. Gaga ha spiegato che la canzone riflette le sue esperienze con relazioni dominate da dinamiche di potere e dipendenza, tema ricorrente nella sua produzione di quegli anni.

0: Eccola qui, Bad Romance di Lady Gaga con il suo celebre ritornello cantato anche in francese, Je vote un amour, che contribuisce a creare un'atmosfera straniante e ossessiva, per tornare al tema dell'amore distruttivo cui accennavamo. Il singolo ottenne un enorme successo commerciale, raggiunse la prima posizione in diversi paesi, tra cui Germania, Regno Unito e Canada, e arrivò al numero 2 della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Nel 2011 è valso a Lady Gaga il Grammy Award come Best Female Pop Vocal Performance e il videoclip ufficiale diretto da Francis Lawrence è diventato uno dei più iconici della storia del pop contemporaneo, vincendo il Grammy per Best Short for Music Video. Ottimo biglietto da visita per il disco The Fame Monster, per intenderci lo stesso in cui è inserita la nota Alejandro.
1: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Alejandro è un altro singolo che Lady Gaga ha estratto dal disco The Fame Monster, di cui fa parte anche Bad Romance, di cui stiamo parlando stasera, considerata una delle canzoni simbolo della carriera della pop star e uno dei brani pop più influenti del XXI secolo, per impatto culturale, successo globale e innovazione estetica. Per questo compare regolarmente nelle scalette dei tour di Lady Gaga, venendo eseguita in versioni sempre diverse e imprevedibili. Ma ora torniamo in Italia per parlarvi di un interprete, Claudia Mori. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: interprete.
1: Claudia Mori, nome d'arte di Claudia Moroni, nasce a Roma nel 1944. È una figura piuttosto centrale dello spettacolo italiano, attiva come cantante, attrice e produttrice discografica. La sua carriera inizia negli anni 60 nel mondo del cinema musicale italiano, dove partecipa a film come Rugantino del 73, lavorando accanto ad alcuni dei principali interpreti dell'epoca. La svolta musicale arriva anche grazie al legame artistico e personale con Adriano Celentano, che sposa nel 1964. Insieme formano una delle coppie più riconoscibili della musica italiana e nel 70 vincono il Festival di Sanremo con il brano Chi non lavora non fa l'amore, interpretato in coppia. Una canzone che rifletteva il clima sociale e politico dell'Italia di quegli anni e che ottenne grande successo popolare. Negli anni successivi Claudia Mori prosegue la carriera discografica con diversi singoli di successo, tra cui la celeberrima Non succederà più.

Non succederà più, interpretata da Claudia Mori, raggiunge nel 1982 le classifiche italiane, confermando la capacità dell'artista romana di interpretare brani pop melodici con forte impatto emotivo. Parallelamente si afferma anche come produttrice e dirigente discografica, diventando amministratrice del clan Celentano, etichetta indipendente legata alla produzione musicale del marito, con il quale, oltre la citata Chi non lavora non fa l'amore, ha inciso nel 67 anche un altro grande classico, La coppia più bella del mondo, scritto da Luciano Beretta e Michi Del Prete, e che celebra in modo ironico e affettuoso la loro relazione.

0: La coppia più bella del mondo, interpretato da Adriano Celentano e Claudia Mori, è uno dei duetti più famosi della musica italiana anni 60. Ma l'attività della Mori non si limita alla musica. Ha lavorato anche nel cinema e in televisione, contribuendo a progetti artistici sia come interprete sia come produttrice. Nel corso della sua carriera ha mantenuto un profilo meno esposto rispetto ad altre interpreti italiane, ma con un ruolo significativo dietro le quinte dell'industria musicale. E per oggi ci fermiamo qui. Grazie per aver gradito la nostra compagnia. Cose di musica vi dà appuntamento a domani.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

Effetto notte. Effetto notte. Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi, e do il bentornato a Effetto Notte a una delle registe più ricche di personalità ma anche di cuore del nostro cinema. Bentornata a Effetto Notte a Francesca Archibugi.
1: Ah, grazie mille.
0: Francesca, io sono un tuo grande fan, quindi sono molto contento che hai accettato il nostro invito, e tu hai una carriera di successi, ne cito solo alcuni: Andando a ritroso, dal Colibrì alla Storia, che ci ha emozionato moltissimo, e poi Mignone è partita, Verso sera, insomma ne abbiamo da dire. Però partiamo dal tuo ultimo film, che ha un titolo bellissimo, e lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, anche molto intrigante, perché si intitola Illusioni. Io partirei, Francesca, da un'immagine: c'è una ragazza al bordo della strada, sembra morta, sembra una ragazza in grande difficoltà, però ha abiti e oggetti di lusso, sembra morta, ma invece quando viene ritrovata ancora respira. Sei partita da questo, per questo film?
1: In realtà sì, io ho letto un trafiletto, ma piccolo così, sul Corriere dell'Umbria, dove parlava di questo ritrovamento di una ragazzina, perché era minorenne, probabilmente slava, probabilmente della tratta, e poi dopo ho cercato di saperne di più e non ho più trovato una notizia, non sapevo che era successo. E ho cercato su internet e mi sembrava che di questa ragazzina veramente non importasse niente a nessuno. Allora ho detto, ma forse importa a me. E mi sono un po' inventata la sua storia.
2: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
3: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
4: Io mica faceva puttana,
5: faceva amica. Tutti mi vogliono.
3: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
6: Io non dico più niente, tu sei geloso.
1: Quello che a me mi ha acceso la fantasia è proprio il personaggio di Rosa Lazar, per come è fatta lei, che è un modo di stare al mondo del tutto originale, perché lei comunque ha una patologia psichiatrica che piano piano viene scoperta. L'indagine tenuta dalla Camponeschi, Cristina Camponeschi, che è il PM.
0: Sì. È interpretata da Jasmine Trinca, no? Che è bravissima, ora ci arriviamo, con cui torni a lavorare, ci arriviamo. Sì. Dicevi, sì, l'indagine?
1: È un'indagine che lei cerca di accertare che cosa è successo, e nello stesso tempo d'ufficio, siccome è minorenne, viene messa in una struttura protetta, gli viene dato uno psicologo della ASL per fare terapia d'appoggio. E lì è un altro thriller, perché piano piano ci si renderà conto che questa ragazzina non è una ragazzina appunto sociologica della tratta, eccetera, ma un suo modo completamente privato di stare al mondo.
3: È Peppina, la mia cagnetta. Mi ha seguito dappertutto, Spagna, Danimarca.
6: Questa foto mi ha fatto mamma. Eravamo al lago. Tu hai parlato con mamma di me?
3: Questa sei tu?
0: Perché lei apparentemente ha un disturbo, no? Questo si vede, anche lo possiamo svelare, però dall'altra parte è anche, sembrerebbe una persona entusiasta della vita, anche se la vita le ha dato un po' pochino, poi lo scopriamo durante il film, anzi. Dietro questa persona che c'è? Che idea ti sei fatta, visto che appunto era lei che ti interessava raccontare?
1: Guarda, quando si mettono al mondo dei personaggi, è come mettere al mondo delle persone. E sono in qualche modo loro che ti premono dentro. Il fatto che una ragazzina così bella avesse un disturbo di rapporto con la realtà serio, cioè una vera e propria patologia che la rende sempre felice, sempre, come dire, come meccanismo di difesa, che non si rende conto delle aggressioni che ha intorno, in realtà, come dire, è come se avessi messo al mondo una persona. Quindi non è che ti domandi, non è che l'hai fatto a freddo, hai voluto raccontare quella cosa, è venuta così, come sono fatta io, come sei fatto tu.
0: Fai conti anche con un quadro, come dire, di poca considerazione nei confronti della donna, no? Per dirla un pochino ridotta.
1: Gli orchi sono fra noi. Cioè, se uno guarda, per dire, i numeri della prostituzione, e i numeri della prostituzione minorile sono enormi. Quindi significa che quando camminiamo per strada in un giorno affollato di negozi, noi li incrociamo sempre. Naturalmente il mio non è un intento moralistico, nel senso che non sono proprio capace, non sono in grado di fare dei film di denuncia. Io racconto, ho raccontato questa cosa di questa ragazzina che gli succede di entrare in un giro che lei non si aspetta.
7: Piccola città, bastardo posto.
3: Questa sei tu?
8: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
2: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
6: Ti fece paura?
3: No.
6: A me sì.
0: E poi c'è la provincia, perché poi provincia, insomma, una città media, perché arriva a Perugia, alcuni personaggi li abbiamo già raccontati, però li ricordiamo perché appunto indaga su questa cosa il personaggio interpretato da Jasmine Trinca, c'è Michele Riondino. Allora c'è una frase del film che per realtà cita Guccini, no? Piccola città, com'è la città?
1: Piccola città, bastardo posto.
0: È così?
1: Beh, diciamo, Perugia ha la stessa dimensione più o meno di Modena, che è la città di cui parla Guccini, non Bologna, Modena. E, sì, no, quella era una battuta per l'appunto. In realtà Perugia è una città bellissima, medievale, con una grande tradizione, però in questo caso io ho voluto raccontare una città tutta di pietra, d'inverno, piovosa, e in cui le persone in qualche modo sono intrappolate dal fatto di conoscersi da tanto tempo, che può essere a volte un calore, a volte può essere una trappola.
3: Io non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno. Dicevo, si era sparsa voce di questa vergine moldava che tutti volevano, tutti cercavano, capirai, bella com'è.
2: Bella com'è?
3: Bella, bella. Senti, io non me la sento più, io non posso fare più sto lavoro, guarda, io non posso parlare con lei e cerca gli indizi per te, io mollo l'incarico.
0: E poi c'è appunto questo magistrato che indaga, che è appunto Jasmine Trinca, no? E, che tra l'altro fa un ruolo tostissimo qui perché insomma, devo dire, Jasmine è una delle attrici più intense del nostro cinema e torni a lavorare con lei dopo La Storia, che comunque è stato un grandissimo successo, io te lo voglio dire, Francesca, perché comunque racconta una parte di noi, no? E credo che non sia stato semplice nemmeno portarlo in scena, questo romanzo amatissimo e famosissimo della Morante, però ci siete riusciti e siete arrivati al pubblico, no?
1: Guarda, diciamo che sia per me che per Jasmine La Storia, il romanzo di Elsa Morante, Jasmine c'ha una figlia, si chiama Elsa, questo dice tutto, è stato uno dei romanzi fondanti della nostra vita, della nostra adolescenza, quindi il terrore era tantissimo, però ho anche pensato, noi gli strappiamo le pagine, il libro è lì, e ci siamo buttate dentro con tutto il rispetto e tutto l'amore, però anche con la voglia proprio di fare nostri quei personaggi e quella vicenda, quindi ho avuto paura, però senza paura non si ha nemmeno coraggio.
9: Tu sei un bel ragazzo, Stefano, sì, un gran bel ragazzo.
3: Siamo ancora nel bel mezzo
9: diventerai
3: della terapia.
9: Diventerai celebre. Per favore, è in un momento difficile, ci sono problemi psichiatrici. È stupendo, la fragilità mentale, turbe. Andrà benissimo.
0: Torniamo a Illusione. Qui c'è una cosa che voglio condividere con le amiche e gli amici che ci seguono, perché c'è un personaggio, quello che di solito si dice un cameo, molto curioso, perché riparti al cinema, Francesca Reggiani, che forse era un po' che non vedevamo, che è la suocera di Michele Riondino, e che è una di quelle donne, insomma, che sanno fare gli affari, lo vuole spingere a scrivere un libro, no, subito, su questa vicenda, e devo dire è un ruolo molto gustoso, perché è una di quelle suocere che mettono il naso, no, nelle vite. Vorrei sapere con lei com'è andata, insomma, e come hai pensato a lei. Perché funziona molto in questa parte e penso che sia bello per il pubblico ritrovarla qui.
1: Beh, ho voluto veramente fare un personaggio forte, nel senso che molto spesso tendiamo ad avere paura di certe intuizioni, no? Ci sono dei personaggi che tutti noi conosciamo nella nostra vita, che sono delle assolute macchiette che nessuno metterebbe in un film. Chi, per assurdo, potrebbe pensare a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti?
0: E invece?
1: Capisci? Allora, ogni tanto, narrativamente, bisogna avere il coraggio di stendere la gamba e di fare un personaggio con quella sensazione che abbiamo noi quando conosciamo qualcuno e diciamo, ma chi è questa? Io volevo che quando lei irrompeva nella vita di sua figlia, Vittoria Puccini, Susanna, la moglie di Stefano, lo spettatore pensasse questa cosa, ma chi è questa? No? Poi è un personaggio anche lei sfaccettato, nel senso che si presenta come insopportabile, prepotente, violenta, indelicata più che violenta. Poi invece però è una che è stata dalla parte di Stefano, stupido, non crediamo una parola di quell'articolo. Uh-huh. Si schiera con lui e in qualche modo lo protegge.
10: C'è un po' di vino?
9: No.
10: Non c'è vino?
9: No.
10: Voi in questa casa non avete vino?
11: Effetto notte.
2: Dobbiamo assolutamente fare l'ultima seduta. Dobbiamo trovare quel nome prima che i servizi sociali ce lo impediscano. Vada a chiamare Rosa Lazar, la porti qui.
7: Qui?
2: Non mi faccia incazzare, pizzirò.
0: E allora questa sera Effetto Notte c'è Francesca Archibugi che ci racconta il suo nuovo film, grandissimo cast, Jasmine Trinca, Michele Riondino. È una storia, diciamo, che ha degli elementi thriller, ma è piena di emozioni e anche di sorprese, lo stiamo scoprendo nel corso di questa puntata. Però adesso, Francesca, io vorrei parlare un po' di te, perché questo è un programma di cinema e i tuoi film sono fondamentali per noi, per tutto il pubblico che ama il cinema. Però tu questa parola, io ho studiato per questa intervista, il mio cinema, non la vuoi dire, me la spieghi questa cosa? Che invece tanti tuoi colleghi la dicono, sai, il mio cinema, giustamente, lo fate, perché non la vuoi dire tu?
1: No, nel senso, mi sembra molto, come dire, molto presuntuoso, no? E poi è anche, i film tu li fai uno per volta, ecco. Anche quelli che fanno delle grandi discussioni oppure esposizioni di quello che stanno facendo, beati loro, perché alcuni veramente hanno un'idea. Io faccio un cinema di personaggi, quindi mi vengono in mente delle persone alle quali succedono delle cose, e quindi non direi che è il mio cinema, ma direi che è il loro cinema. Uh-huh. C'è una cosa che diceva Natalia Ginsburg, diceva, ma tutti i personaggi dei miei libri sono in qualche modo occultamente parenti. Anche io sento questa cosa qua. Jasmine Trinca potrebbe essere una cugina diventata grande di Giorgio di Mignone, Forbicioni di Mignone Partita. Cioè, io sento che i miei personaggi provengono tutti da, anche quando sono molto diversi da loro, perché fra loro, adesso che ho una certa età, che ho messo al mondo una specie di quarto stato di personaggi che vengono verso la macchina da presa come quelli di Pellizza da Volpedo.
12: Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince sempre.
0: Questo lega un po' anche con un'altra frase che tu dici, cioè sono le storie che vengono da noi, no? E non noi che scegliamo le storie, però bisogna anche essere un po' predisposti a coglierle, no? Perché devono essere le storie giuste, storie capaci di arrivare a un pubblico o al tuo pubblico, no?
1: Sì, a volte si fanno anche delle storie sbagliate, per cui si sbagliano un sacco di film, eh? Però diciamo che uno nasce con un'attitudine, è proprio un'attitudine molto semplice. Anche nelle caverne si accendeva il fuoco, c'è chi si metteva a raccontare e c'è chi si metteva ad ascoltare. Questa attitudine di metterti lì a raccontare, magari hai visto fuori un cinghiale, ma tu subito racconti che quel cinghiale ti ha guardato in un certo modo e che poi è scappato perché c'era un rumore, non era vero. Lì è l'immaginazione. Cioè, chi si mette dalla parte del fuoco, dall'altra parte del fuoco, è una persona che per certi aspetti è maledetta dall'immaginazione. L'immaginazione è una maledizione, perché guardi le persone e tu ti immagini sempre che cosa c'è dietro.
0: Senti, tu che cosa vedi da spettatrice, che cosa ti piace?
1: Tutto.
0: Tutto, perché poi chi è veramente appassionato di cinema, sì, alla fine è onnivoro,
1: tutto, tutto,
0: no?
1: Tutto, infatti, anche film molto diversi, mi piace molto. Seguo tantissimo il cinema italiano.
0: Senti, invece, questo è molto bello, perché sì, poi così segui anche il lavoro dei tuoi colleghi.
1: Soprattutto giovani registi, giovani registe.
0: Chi
1: che
0: ti
1: ce
0: piace?
1: Ne sono. Beh, ultimamente sono usciti due film, secondo me, straordinari. Uno è Gioia Mia e l'altro è Un anno di scuola di Laura Samani.
0: Altra domanda, oggi sono veramente cattivo, però sul tempo che viviamo, perché un po' lo racconti anche tu, io questo un po' te lo chiedo da autrice, da regista e te lo chiedo anche da madre, e penso da donna che ha una sua sensibilità. Questo tempo che viviamo, Invece tu come lo vedi, la realtà che ci circonda?
1: Beh, penso che siamo cascati in una fossa di un contrappasso terribile.
0: Dici, dopo la fase ora
1: sì, siamo... cioè si dice, no? Guicciardini diceva che la storia è fatta di passi e contrappassi. Abbiamo vissuto un passo bellissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, una ricostruzione, uno slancio, una solidarietà, che è andato avanti fino agli anni 70, i diritti, cercare un mondo migliore, vivere insieme in un altro modo, uomini, donne, e poi piano piano siamo scivolati in questa fossa di contrappasso. E non credo che vedrò, per l'età che ho, un altro passo.
0: Quindi tu sei pessimista, dici non ne veniamo fuori da questo?
1: No, ne verremo fuori, non credo perché è proprio stato logorato qualcosa di importante. Il fatto, la recrudescenza delle guerre significa che antropologicamente siamo risprofondati in una caverna buia.
0: Purtroppo sì, e in questa caverna almeno il cinema comunque un po' di luce ce la porta, no? Perché poi sicuramente...
1: Ma l'umanità va avanti.
0: Meno male, per fortuna.
1: Senti, anche senza di noi.
0: E allora parliamo anche di questi incontri dentro questa umanità, perché tu ne hai fatti di fantastici nel tuo percorso. Allora, ricordavamo prima, verso sera hai lavorato con Marcello Mastroianni, tu eri all'inizio, insomma, lui già molto avanti nella storia, decisamente.

0: Com'è stato questo incontro?
1: Beh, innanzitutto è stato lui che ha scelto me e non viceversa, perché lui aveva visto Mignon e Partita, sapeva dalla Cau che io avevo scritto questo film.
0: Giovanna Cau era una storica agente avvocato del cinema, sì. Insomma, che ci manca molto. Va bene, allora lo ricordiamo alle amiche e agli amici che ci seguono.
1: Sì. Dicevi? L'ha saputo da Giovanna, l'ha voluto leggere e ha voluto incontrarmi. Quindi io ero paralizzata dall'emozione e anche dalla stranezza di questa cosa, no? Paura di non essere in grado di dirigerlo. E invece davanti a un grande attore come lui, capisci che lui sposa il film e sposa il film del regista. Cioè lui sa che non può fare niente per migliorare il film, l'unica cosa che deve fare sperare che il regista sia bravo e abbandonarsi completamente alle sue mani. Pensa che il primo giorno di riprese mi ha detto, riprendevamo una telefonata, mi ha detto: come la tengo la cornetta, così o così? Io sono rimasta, pensato, Marcello, sei Marcello Mastroianni, non saprai come tenere una cornetta. Poi invece mi sono resa conto, guardandolo in loop, che era un'inquadratura completamente diversa, cioè una era più restio all'occhio della macchina da presa e l'altra era più aperto, e lui voleva sapere se in quel momento il mio occhio lo voleva un po' più misterioso o un po' più, come dire, a disposizione dell'occhio del pubblico. Io mi sono fermata lì e ci ho pensato a lungo, con tutta la troupe che diceva: Madonna, che figura sta facendo questa ragazzina regista. E poi gli ho detto così. E lui mi ha risposto, quindi più chiuso, più misterioso, e ho detto esattamente. E ci siamo capiti senza parlare.
0: Questo episodio la dice tutta e sono veramente contento che l'hai voluto dividere con noi questa sera. Poi tu hai fatto tanti incontri, credo fondamentali, proprio per il tuo percorso di sceneggiatrice e di regista al Centro Sperimentale di cinematografia. Hai conosciuto Scarpelli, no? Che è proprio una delle firme del nostro cinema, che diceva questa frase che un po' è poi il filo conduttore però di questa puntata, se ci pensiamo: la vita è sceneggiatrice, no?
1: Sì, esattamente. Beh, Furio era, a parte che per me è stata una persona fondamentale per il suo modo di approcciare al cinema, la sua mancanza di ego, la sua mancanza di, proprio non era minimamente un pallone gonfiato, si metteva al livello nostro di ragazzini e per me, che ero, per esempio, sono entrata giovanissima al Centro a 20 anni e credevo che avevo una parte tutta di vita che non c'entrava niente col cinema, che era la letteratura. Sono stata una di quelle bambine che leggeva tanto, tantissimo. E lui me l'ha portata dentro al cinema. Lui ha detto: ma Grillo del focolare di Dickens, il racconto di Dickens, è Luci della città di Chaplin e nessuno se n'è accorto. Fate spola fra la biblioteca e il set. Questa è una delle cose che imparate da Furio che non ho mai più dimenticato.
0: Che maestri. E un altro grande l'ha incontrato, che è Ermanno Olmi, che ci manca tantissimo. Devo dire, è stato un piacere anche per me conoscerlo in due occasioni, ma lo dico questo perché già nell'approccio, no, in genere quando si vanno a fare le interviste, non amava nemmeno quest'idea, perché per lui era un incontro, una chiacchierata, no? Quindi inizio, alla fine, la costruzione, questo per me, però immagino che per te, che invece hai lavorato con lui proprio alla creazione di qualcosa, deve essere stato veramente una di quelle cose che cambiano la vita, no?
1: Beh, è stato un privilegio assurdo. Cioè, lui con Ipotesi Cinema aveva questa casa di produzione, mi ha prodotto un corto appena finito il Centro e ho avuto l'immenso privilegio di parlare con lui di cose, prima di sceneggiatura, poi di scelta degli attori e poi soprattutto...
0: Io penso anche, no?
1: Sì, al montaggio, perché Ermanno montava, era un grandissimo montatore, era un grandissimo direttore della fotografia. Non mi scorderò mai un'immagine caricata sulla moviola e lui mi ha detto: che cosa c'è che non va in questa immagine? E io: ah, brutto quello. Lui mi ha detto: no, l'immagine va bene, c'è solo una cosa che veramente non va bene, questa spalla della Quinta con la camicetta chiara, dovevi chiedere una bandiera francese perché prende troppo cosa all'occhio. e mi ha fatto vedere questa cosa, cioè doveva essere in ombra, perché aveva un senso l'immagine diverso. Beh, sono quelle cose che ti prendono il cervello e te lo spaccano a metà.
0: Perché il cinema è cura, questo forse ce lo siamo un po' dimenticato, però non tutti, però esatto, è cura dell'immagine. E credo che questo grande lavoro poi al pubblico arriva, anche a chi non ha gli strumenti per comprenderlo, però poi passa. Grazie, perché ce l'hai raccontato benissimo, più di qualunque cosa. Senti, allora, torniamo appunto al tuo film in uscita, Illusione. Mi verrebbe da dire, poi Illusione, diciamo, è anche questo sogno infranto un po' di questa ragazza che non trova quello che immagina. È un po', forse, l'illusione è anche bella, no? È un po' l'essenza forse del cinema. Però più che questo invece vorrei chiederti, oggi per te il cinema che cos'è e quanto può essere facile o difficile per te portare in scena i tuoi progetti, immagino anche con la cura che ci metti e che hai imparato dai maestri di cui ci hai parlato questa sera e che si vede in quello che tu fai in ogni film, no?
1: Beh, dipende anche un po' dai progetti, nel senso che molto è anche il costo.
0: E certo, perché c'è quell'aspetto.
1: Ci sono anche dei grandi registi, non so, metti Tornatore che ha vinto un Oscar e non è mai riuscito a fare L'assedio di Stalingrado. Quindi, a secondo della tua posizione, diciamo, nel mondo del borsino del cinema, se fai dei progetti fuori scala, non riesci a farli, e di film ne sono saltati tanti per questo motivo. E, cioè, diceva Rossellini che il primo contenuto etico, estetico e poetico di un film è il suo budget. Mi sembra una boutade, però è verissimo. Diciamo che cerco di barcamenarmi fra ciò che mi piace, ciò che mi viene, come dire, una parola anche un po' fanatica, ciò che mi ispira, perché io credo nell'ispirazione, e ciò che riesco a fare. E non mi dà frustrazione questa cosa.
0: Ma anzi, può essere una sfida, un challenge, no?
1: Cioè, penso che sia giusto. Se io, come dire, avessi incassato come incassa, che ti posso dire, Paolo Sorrentino, se avessi preso i premi che ha preso Nanni Moretti a Cannes, mi meriterei dei budget più consistenti. Tutto si valuta dai risultati. Con i miei risultati io mi merito quei budget e ci devo stare.
0: E dentro questo però mi sembra che svolgi un ottimo lavoro. Quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo anche per il tuo nuovo film, Illusione. Grazie. Per aver preso parte a Effetto Notte. Grazie.
1: Grazie mille a te. Grazie mille.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
3: Scusa, non ti piace che stavo là? Io non dico più niente. Tu sei geloso.
0: E adesso un film davvero per tutta la famiglia, una storia pazzesca che è tratta da un bestseller, da un libro di grandissimo successo e che ha al centro, pensate, delle pecore investigatrici. Allora, è un film molto divertente, ma è anche un giallo, perché il protagonista di questo film, che mescola attori in carne ed ossa e personaggi in live action che sono stati animati e parlano, il protagonista di questo film è Hugh Jackman, un attore molto molto popolare. C'è un delitto, c'è un mistero e le sue pecore sono chiamate a risolvere.
4: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
5: Si è fermato sul più bello!
6: Stavo per dire chi è l'assassino!
7: È stato il dottore!
0: E chissà che non sia proprio questo libro a contenere il segreto di un delitto, di un vero e proprio mystery, perché questo pecore sotto copertura davvero mescola il terreno del giallo, del mistero, con una trama e delle atmosfere decisamente diverse.
4: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore.
0: Hugh Jackman è un pastore che ama le sue pecore, si prende cura di loro con tutto il cuore. Una notte l'uomo viene ucciso e sulla scena del delitto si presentano vari personaggi. Un poliziotto incapace.
8: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
9: Ha provato a guardare dentro?
0: Un giovane giornalista interpretato dall'idolo delle ragazzine, Nicholas Galitzin.
10: Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
0: Un'avvocatessa, Emma Thompson, che è sempre bello ritrovare, che forse ha le chiavi del mistero, visto che c'è un testamento in ballo decisamente milionario.
10: Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
11: Vado.
7: Pecore sotto copertura è tratto da un libro di successo, bestseller dal 2005, poi tradotto in 30 lingue, e anzi è strano che non si sia pensato di portarlo al cinema anche prima.
9: Seguitemi!
11: Siamo agnellini mansueti
12: o terribili montoni irrequieti?
7: La cosa davvero sorprendente sono le pecore protagoniste, dolci, affettuose, quando serve anche aggressive, tutte realizzate con dei puppet, dei pupazzi animati manualmente, come spiega lo stesso Hugh Jackman, e poi arricchite da effetti speciali e computer.

0: Per Hugh Jackman, che da The X-Men a The Greatest Showman conta ormai una carriera decennale, un altro ruolo rassicurante, forte, sincero, da australiano tutto d'un pezzo, ma con il cuore come lui da tempo ha dimostrato di essere.
1: Per me è davvero un'esperienza unica trovarmi al centro di un mystery. Ma non c'è solo questo. Il film arriva al cuore, mi ha fatto piangere quando ho letto la sceneggiatura. E questo accade molto di rado, almeno a me.
2: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?

0: pecore!
1: Sta parlando di te.
2: Effetto notte.
3: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Ringrazio Fabio Cruciani che mi ha aiutato come sempre nella realizzazione di questa puntata e vi ricordo che trovate tutte le puntate di Effetto Notte, come pure tutti i contenuti della nostra radio in Blu 2000 e della televisione TV 2000 sulla nostra app Play 2000. Così potremo restare davvero sempre insieme e noi ci troviamo la prossima settimana. Mi raccomando, vi aspetto.

0: Chiesa e comunità racconta il cammino di una chiesa in uscita che vive la sfida della sinodalità con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi che nel nostro paese, come nelle frontiere più lontane dimenticate, portano il segno concreto di una fede che si fa solidarietà. Storie ordinarie e straordinarie, l'esperienza di una chiesa prossima a ogni comunità, sostenuta dal servizio e dalle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana, da lunedì al venerdì alle 12.30 su Inblu 2000.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: TV2000.it.

un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
1: In Blue Social Club.
2: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: In Blu 2000.

number 126.